per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va.

notte che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari no.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

Danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

disse quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

di me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi.

Buona domenica bambini e buona domenica alle vostre mamme, papà, zii, nonni, tutti quanti ci ascoltano. Bambini, vi ricordate che l'ultima volta avevamo iniziato a parlare di inquinamento dell'acqua? Avevamo parlato che l'acqua viene purificata attraverso il suo ciclo naturale, ma se gli scarichi che riceve sono troppo numerosi o tossici, non riesce più ad assorbirli tutti e diventa quindi impura, e quindi si parla di inquinamento. Quindi continuiamo con la nostra ecologia, che è molto interessante e importante, e poi continuiamo con le nostre belle storielle. Allora bambini, le quantità di prodotti tossici contenute nei fiumi sono spesso minime, ma si accumulano nella catena alimentare. Vengono infatti prima assorbite dalle piante, le quali sono poi mangiate dai pesciolini piccoli, che sono il cibo di quelli più grossi, e così via. Si parla in questi casi di bioaccumulo. I pesci sono quindi veri e propri serbatoi di veleno. Oggi è vietato pescare in certi fiumi e in certi mari, perché i pesci sono troppo inquinati, poverini. Alcune fabbriche, pensate, che utilizzano sostanze o metalli pericolosi. Quando hanno finito di usarli, li buttano nei fiumi, come se questi fossero discariche. Tra le fabbriche più inquinanti ci sono quelle della carta. Le centrali nucleari prelevano l'acqua dei fiumi per raffreddare i loro circuiti, poi la ributtano nel letto bollente. Si può immaginare la gioia di questi poveri pesciolini che si trovano queste cose, e si vedono sempre anche nei telegiornali questi poveri pesciolini intrappolati nella plastica. Ma che brutto, bambini, quindi voi iniziate e iniziamo dal piccolo per poi arrivare al grande. Adesso però, prima di continuare con la nostra storia che avevamo iniziato la scorsa domenica, ve la ricordate, la storia della luna sepolta, ci ascoltiamo Com'è bella la puffetta.

Bambini, vi ricordate che stavamo leggendo la storia della luna sepolta? E torniamo dagli abitanti che si recano dalla saggia del mulino che dice loro di mettersi una pietra in bocca. Poi, tenendo un ramoscello di nocciolo fra le mani, potrete andare nelle paludi senza paura, ma senza dire neanche una parola, perché ne va della vostra vita. Restate insieme e quando vedrete una bara sormontata da una croce e una candela, se siete fortunati troverete la luna. Così la sera dopo, poco prima che calasse la notte, gli abitanti del luogo si misero in marcia verso le paludi, ognuno con un sasso in bocca e un ramoscello di nocciolo in mano. Camminavano in silenzio e vi posso assicurare che non ce n'era uno tra loro che non rabbrividisse di paura. Non riuscivano a vedere nulla, tranne stagni e acquitrini, ma strani singhiozzi e sussurri giungevano alle loro orecchie e fredde mani bagnate sfioravano le loro dita, cercando di far cadere i ramoscelli di nocciolo. Ad un tratto, mentre si guardavano intorno alla ricerca di una bara con una croce e una candela, scorsero la grande pietra che le creature malvagie avevano gettato nell'acquitrino. E la pietra sembrava proprio una bara, all'estremità della quale i rami dell'arbusto formavano una sorta di croce nera su cui spiccava la minuscola luce di un fuoco fatuo, giusto come una candela. Allora seppero che quanto aveva detto la saggia del mulino doveva essere vero. Non erano lontani dalla loro amata luna. Ma siccome avevano una gran paura delle cose malvagie della notte, caddero in ginocchio nel fango e dissero il Padre Nostro una volta in avanti rivolti alla croce e una volta all'indietro per tenere lontani gli orrori dell'oscurità. E lo dissero senza aprir bocca, senza pronunciare neanche una parola, perché sapevano bene quello che sarebbe accaduto se avessero trascurato il consiglio della vecchia saggia. Poi si alzarono e tutti insieme sollevarono la grande pietra. E mia nonna dice che, mentre lo facevano, alcuni riuscirono a scorgere per un istante il più bel viso del mondo che guardava in alto verso di loro con occhi malinconici come... non ricordo bene come li descrisse mia nonna, ma dovevano essere pozzi di gratitudine o laghi d'amore. In ogni caso, quando la pietra venne spostata, tutti sentirono le parole della luna, ma furono talmente rapide che nessuno di loro dopo riuscì a riferirle esattamente. Ma il senso era: grazie, brava gente, non dimenticherò mai la vostra gentilezza. E mentre parlava, la luna uscì dallo stagno nero e riprese il suo posto nel cielo. Tutti erano così meravigliati da non riuscire a spiccicare una parola, perché d'improvviso intorno a loro piovve una luce d'argento che rendeva la strada tra le paludi sicura e luminosa come di giorno. Rapidissime le cose malvagie degli acquitrini sgattaiolarono nei loro nascondigli e guardando in su gli abitanti del posto videro con gioia la luna piena che solcava il cielo. La luna era di nuovo lassù a guidarli verso casa. Era lassù per tenere a bada nelle loro tane le creature maligne, i mostri e il piccolo perfido popolo della notte. E mentre gli uomini si guardavano intorno stupiti, per un istante ebbero la sensazione che la luna avesse cancellato le cose malvagie una volta per sempre e che non sarebbero mai tornate. E adesso divertiamoci, vi canto il coccodrillo come fa.

cane, wow! E gatto, miau! L'asinello, hip hop! La mucca, muu! La rana, cacca! La pecora, beh! E il coccodrillo?

0: detto come fa il coccodrillo? In mezzo addormentato se ne va.
1: Bene bambini, possiamo iniziare con un'altra storiella sulla luna che si intitola Perché la luna ora è grande, ora è piccola. Tanto ma tanto tempo fa c'era uno zingaro che aveva girato tutto il mondo e alla fine si era fermato in un paesetto ai piedi di una grande montagna. Povero com'era, passava le giornate raccogliendo legna che vendeva ai contadini del villaggio e con i pochi soldi guadagnati si comprava il grano turco per la polenta. Ogni giorno infatti ne mangiava una scodella piena fino all'orlo. Polenta, sempre polenta, polenta pranzo e polenta cena. Una sera stava tornando a casa con la solita fascina quando da lontano si accorse che la porta della sua capanna era aperta e quando entrò vide seduto a tavola un vecchio dalla lunga barba grigia che si stava mangiando la sua scodella di polenta cucchiaio dopo cucchiaio. «Ladro!» gridò al vecchio. «Lascia stare la mia polenta! Come ti permetti di entrare in casa d'altri e mangiare cibo che non è tuo?» «Sono stanco e ho tanta fame. Quando ho visto questa polenta dorata, non ho resistito. Sembrava quasi che splendesse e risplendesse dentro la scodella», rispose il vecchio. Ma le sue parole mandarono lo zingaro su tutte le furie. «Ah sì? Se ti piacciono tanto le cose che splendono e che risplendono, lascia stare la mia polenta e mangiati quella», disse, puntando il dito verso la luna che brillava grande e tonda attraverso la finestra. Il vecchio si alzò, prese il bastone e fece per andarsene, ma lo zingaro non era ancora soddisfatto. «Cosa credi? Di andare via senza pagare per quello che hai mangiato? Mi devi 7 soldi. Mi dispiace, ma non ho neppure un centesimo. Perdonami», disse il vecchio mostrando allo zingaro le tasche vuote. «No che non ti perdono», rispose lo zingaro, «e non te ne andrai di qui senza avermi pagato. Te l'ho detto, lo vedi anche tu, adesso non ho niente, ma ti prometto che in primavera, quando cominceranno a spuntare le foglie, non solo ti ripagherò, ma ti darò 100 volte di più». «Neanche per sogno», gridò lo zingaro, mettendosi davanti alla porta in modo che il vecchio non potesse uscire. Ma l'uomo, fino a quel momento fragile e curvo, si raddrizzò all'improvviso. Era molto più alto dello zingaro adesso e il suo bastone si era trasformato in una bacchetta d'oro zecchino. Una luce chiara lo circondava quando disse: «Sono il Signore del Sole, della Luna e delle Stelle. Se tu avessi avuto pietà di me, a primavera ti avrei coperto d'oro come farò con il tuo vicino che mi ha ospitato per 3 giorni senza chiedermi niente in cambio. Così invece avrai il compenso che ti meriti. Vivrai sulla Luna, te la mangerai a poco e non tornerai sulla Terra finché non l'avrai finita tutta». Agitò la bacchetta magica e scomparve, mentre una forza misteriosa faceva volare lo zingaro sempre più in alto finché non arrivò sulla luna. Siccome era un viaggiatore esperto e ne aveva viste di tutti i colori, riuscì a cavarsela perfino lassù. Si fece una bella tenda con la lana dei montoni lunari e si accampò in un punto riparato. Ma quanta fame aveva! Mangiava la luna, ne divorava pezzi interi, ma non gli bastava mai. E la cosa strana era che non aveva sempre lo stesso sapore. Appena spuntata era dolce e saporita. Quando era tonda e piena, diventava dura e aveva un gusto aspro. Ma che fosse buona o cattiva, la luna era tutto quello che lo zingaro aveva da mangiare. Il peggio però era non avere nessuno con cui scambiare 4 chiacchiere o lamentarsi per il proprio triste destino. Ancora oggi lo zingaro continua a mangiare con la speranza di placare la fame e di finire tutta la luna per poter tornare finalmente sulla Terra. ma il Signore del Sole, della Luna e delle stelle fa in modo che ne resti sempre un pezzettino, perché vuole punire l'egoista che ha negato un piatto di polenta a un affamato. Ed è per questo che da allora, ogni sera, gli zingari preparano scodelle di polenta e le offrono a chiunque abbia fame. E adesso, bambini, ci ascoltiamo Capitan Harlock.

Bambini, siamo al nostro momento barzellette. Andiamo alla fermata del tram. Alla fermata del tram una signora chiede a un uomo: mi scusi, il 27 passa di qui? Il signore prende l'agenda dalla tasca e risponde: no, mi dispiace, guardi, il 27 sono a Roma per lavoro. E Giacomo alla stazione vede una bilancia con sopra una scritta: per 2 euro vi dirò chi siete e cosa fate qui. Cavoli, Giacomo inserisce la moneta, sale e la bilancia dice: sei Giacomo Rossi e devi prendere il treno 347 al binario 11. Caspita, Giacomo allora non ci crede, si traveste da donna e sale di nuovo sulla bilancia che ripete le parole di prima. Allora a questo punto, incuriosito, si traveste da boy scout e risale sulla bilancia per la terza volta. E la bilancia: sei Giacomo Rossi e a forza di fare il babbeo hai perso il treno 347 al binario 11. Bambini, avete voglia di ballare? Perché io adesso vi canto il ballo del qua qua, ballate insieme a me.

Beh, io e la mia amica ci siamo divertiti un mondo a cantarvela, spero anche voi. Adesso siamo giunti al termine della nostra bella puntata e la vostra Sissi vi auguro una fantastica settimana a tutti voi bimbi, alle vostre famiglie. Buona domenica e vi aspetto sempre qui con le fiabe di Sissi la prossima domenica su Radio Orizzonti. Un bacione a tutti e ciao dalla vostra Sissi. Alla prossima, ciao!

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci, buongiorno a tutti cari radioascoltatori e ben ritrovati nella nostra puntata che riguarda sempre la poesia. Poesia, riflessioni poetiche, tutto quanto, ormai lo sapete già. E oggi introduco la puntata leggendovi una frase di Gianrico Carofiglio, che ben penso conosciamo tutti, no? Ex magistrato, ora scrittore di fama. È una frase di Gianrico Carofiglio, molto bella, a me è piaciuta tantissimo, sulla imprevedibilità della vita. E questa citazione che io adesso vado a leggervi è tratta dal suo ultimo libro, tra l'altro, che ho a casa da leggere, lo inizierò a breve, e il suo ultimo romanzo dal titolo Il bordo vertiginoso delle cose. Allora, come sempre, io però parto dalla lettura, appunto in questo caso, di questa citazione, e poi dopo la commento, Quindi parto con questa citazione sua tratta da questo romanzo. Come quando ti avvicini a un arazzo, lo osservi da dietro e ti accorgi di come i puntini colorati che formano il disegno risultino da fili dello stesso colore che compaiono, scompaiono e ricompaiono ancora dopo un cammino sotterraneo, in qualche punto lontano. Adesso provi qualcosa di simile. Ti sembra ad un tratto che le migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di frammenti di vita che hai disseminato nei tuoi 48 anni, gli svariati punti di vista degli altri su di te, i te stessi moltiplicati nella visione di tutti gli altri, non siano altro che i puntini di un arazzo che emergono inattesi da fili nascosti. Fili che hanno fatto lunghi e nascosti percorsi. Ecco, allora, questa è la citazione. Ora ci fermiamo un attimo e poi la commentiamo.

Ecco, allora, questa citazione di Gianrico Carofiglio, tratta dal suo romanzo, è veramente una metafora potente. A me è piaciuta tantissimo, tanto che mi ha stimolato, sollecitato una serie di pensieri e alla fine ci ho scritto anche una poesia. Vabbè. Comunque, è veramente una metafora potente per rappresentare l'identità umana sostanzialmente, cioè è il modo in cui le esperienze di vita si intrecciano nella costruzione della nostra persona, insomma. E quindi l'arazzo in questo caso diventa veramente un simbolo della complessità dell'esistenza, con fili che si intrecciano e si nascondono, riemergendo in punti imprevisti, inattesi, proprio come i frammenti di vita che compongono sostanzialmente la nostra vita. E non so, questa immagine, tra l'altro, se voi la immaginate, provate a immaginare, no, un grande arazzo e vederne il retro, però non il disegno davanti, no? Questa immagine rispecchia perfettamente la nostra percezione del nostro passato e del nostro presente, cioè le esperienze vissute che non si dispongono in una sequenza, come dire, lineare, no? Ma riemergono in modi del tutto imprevisti, influenzando molto spesso anche il nostro modo di percepirci, di essere. Allora proviamo a calarci un po' in questo arazzo. In fondo ogni filo dell'arazzo rappresenta, cosa potrebbe rappresentare? Un evento, un'emozione, una relazione, che a volte scompare dalla nostra consapevolezza per poi improvvisamente riaffiorare in un altro momento della nostra vita e dando anche un senso nuovo alla nostra storia personale. Questa analogia con l'arazzo suggerisce veramente la molteplicità dei punti di vista che compongono l'immagine di noi stessi. In fondo, ogni persona con cui noi nella nostra vita entriamo in contatto ha una visione diversa di noi e noi stessi siamo il risultato delle percezioni altrui, cioè un mosaico veramente di interpretazioni che si sovrappongono, si intrecciano. E questa consapevolezza può essere veramente affascinante, ma nello stesso tempo però anche un po' inquietante, perché in fondo noi stessi, il nostro io, insomma, no? La nostra identità, insomma, non so come definirla, non è un'identità, cioè non è fissa e immutabile, ma è fluida, plasmata dalle esperienze che facciamo e dalle interazioni. Cioè noi non siamo gli stessi di 30 anni fa, 40 anni fa, adesso non so, cioè, i radioascoltatori l'età che hanno, comunque siamo cambiati, siamo altri da come eravamo un tempo, perlomeno me lo auguro, voglio dire, ecco, no? E questo aspetto è un aspetto molto interessante, questa metafora dell'arazzo, e con questo riferimento a questi percorsi di vita, cioè, no, legando la metafora, nascosti tra i fili. E questo veramente suggerisce che ci sono delle connessioni nella nostra vita che apparentemente sembrano finite, spezzate o dimenticate anche, e in realtà invece continuano a esistere, ma come? In modo sotterraneo, per poi improvvisamente riemergere, inaspettatamente. Facciamo un esempio, così tanto per renderlo più chiaro, più semplice forse, no? Una relazione terminata tanti anni prima, un'amicizia che si dava per persa, o dei ricordi anche dell'infanzia, che improvvisamente riappaiono e illuminano un nostro presente in un modo diverso. E così, tanto per non soffermarmi, per non andare troppo oltre, ma questa riflessione di Carofiglio però porta con sé anche però altro,
Cioè porta con sé anche un messaggio di accettazione in fondo e di riconciliazione con la propria, con la nostra storia personale. Spesso noi cerchiamo di dare un ordine alla nostra esistenza, no? Di spiegare le nostre scelte, le nostre evoluzioni, sempre in modo molto logico, coerente. E invece se ripensiamo alla razza, tuttavia, come nella razza, il disegno complessivo della nostra vita si compone di elementi che, presi singolarmente, possono anche sembrare

fretta che non devia mai, eh no, non è così, non è così, nel modo più assoluto. E quindi l'immagine di dell'arazzo invita tutti noi a riflettere veramente sul valore delle nostre esperienze, anche quelle che apparentemente ci sono sembrate ma insignificanti, no? Come dire, ma che cosa cavolo ho fatto quella volta, ma perché mi sono imbattuto in quella situazione, ma cosa mi è venuto in mente. Eppure anche queste situazioni, diciamo così, insignificanti, hanno avuto un loro perché, hanno lasciato una loro traccia, per non parlare poi magari di esperienze invece anche dolorose. Ogni filo quindi della nostra storia, perché se torniamo alla metafora appunto è la nostra storia, ha il suo ruolo nella costruzione della nostra vita, del nostro percorso. E anche quando scompare di vista, continua a far parte del tessuto, parliamo proprio del tessuto della nostra esistenza. Quindi veramente questa citazione di Caro Figlio, non vedo l'ora di iniziare il suo romanzo che ho lì pronto su comodino in camera, poi magari vi farò un commento una volta che avrò letto il libro per vedere se ho ritrovato tutto questo significato all'interno del romanzo. Comunque, tornando a questa citazione che ho letto, l'ho trovata veramente interessantissima, molto interessante, e ho ben pensato di portarvela oggi, di leggerla. Ecco, adesso ci fermiamo con uno stacco musicale.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.
1: Eccoci tornati e allora procediamo nella nostra lettura e ho scelto di leggervi una poesia di Rosetta Sacchi, non ho mai, che tra l'altro ho scoperto, non la conoscevo, dal titolo Entra nel mio silenzio. Questa è una poesia vera e propria. Adesso io ve la leggo e poi come sempre passiamo al commento. Entra nel mio silenzio, che con le parole ho fallito in amicizia con gli sconosciuti, con il mondo e con te. Ho sbagliato l'approccio, la sillaba, il suono, o forse è normale.

Male che la parola tradisca il pensiero, per eccesso o per difetto, per limite, pretesa, disegno non appropriato, ho commesso i miei errori. Entra nel mio silenzio ed abbracciami, che il cuore ha le sue inflessioni, l'anima il suo codice. L'aria ci domanda più ampio respiro, e così anche il sole, così la luna. E non c'è vuoto, così vuoto, che non possa riempirsi di vento e del profumo delle stagioni. Non c'è vuoto che non possa colmarsi d'amore.

0: Allora, riprendendo questa poesia, entra nel mio silenzio. Questa è una poesia molto intensa, e anche molto evocativa, in cui Rosetta Sacchi, la poetessa, in cui lei dice sostanzialmente che la parola può diventare, si fa fragile, diventa fragile, e a quel punto, se la parola diventa fragile, il silenzio diventa un rifugio e un rifugio di verità. L'autrice riflette sulla difficoltà che a volte tutti noi incontriamo nella comunicazione, e sulla delusione delle parole anche, le parole usate per poter dire qualcosa a qualcuno, e quindi sulla necessità di trovare nel silenzio invece un linguaggio più autentico, capace di connettere i cuori. A volte non è detto che sia la parola che ci connette, ma è proprio il silenzio. E lei sottolinea questo aspetto. Uno dei temi che dominanti è proprio è il fallimento della parola. E infatti il verso iniziale dice testualmente, lo riprendo, che con le parole ho fallito. Esprime questa è molto forte, questa frase esprime una delusione profonda, cioè il linguaggio, anziché unire, si rivela spesso insufficiente o poco impreciso o anche traditore del pensiero, si dice qualcosa che non è quello che vorremmo proprio dire. E a questo punto la poetessa si interroga proprio sulla natura stessa del linguaggio, cioè sulle sue distorsioni e sulle incomprensioni che spesso può generare. Tutti ne abbiamo presi, potremmo fare esempi, no? Quante volte capita di dire una cosa, di essere fraintesi, di non aver espresso bene quello che avremmo voluto dire, e quindi si distorce, no? La comunicazione. E a questa sfiducia, che riprendendo sempre appunto la poesia, questa sfiducia nel verbo si contrappone allora invece la potenza del silenzio. E infatti, riprendo una frase riportata, entra nel mio silenzio ed abbracciami, ma non è solo un invito, ma è una rivelazione. Cioè esiste un linguaggio più profondo e autentico, fatto di emozioni e di presenza, che supera invece il limite che spesso la parola invece ha. E l'ultimo tema che possiamo rintracciare dentro in questa poesia è il vuoto e la sua possibilità in fondo di, come dire, un vuoto, la possibilità di riempimento. La poesia si chiude con un messaggio di speranza molto bello. Non c'è vuoto che non possa colmarsi di vento, di stagioni, di amore. E quindi il silenzio non è solo assenza, ma è uno spazio fertile in cui ciò che veramente è essenziale può manifestarsi. Ecco, a me è piaciuta e spero sia piaciuta anche a voi questa poesia, è molto particolare, molto bella. E questa autrice, due parole di lei, è una poetessa che esplora soprattutto delle tematiche molto profonde, come appunto l'esistenza. E attraverso il silenzio e l'amore, attraverso una scrittura che ha questa caratteristica in lei, di essere appunto molto evocativa e profonda. Le sue poesie sono spesso caratterizzate da una forte introspezione e da immagini molto suggestive che arrivano dirette all'animo di chi legge, all'animo del lettore. Ecco, ci fermiamo qua. Brano musicale.
1: Da lontano ogni volta mi distrugge. In qualche modo non rinuncio alla tua luce. Sei sempre poesia.

Ed eccoci all'ultima poesia di questa nostra puntata. Ho scelto una poesia che così ha un legame con ciò che vi ho letto poco fa. È una poesia di Barbara Ugonin. Ve la leggo. È tempo di tornare all'essenziale, di decidere cosa tenere e cosa cambiare. È tempo di fare la differenza. È tempo di scegliere le nostre persone e prendercene cura. È tempo di rispettare le lacrime e i dolori. È tempo di fare spazio ai nostri talenti, seppelliti dalle paure. È tempo di realizzare ciò che ci rende felici e non quello che ci omologa gli altri. È tempo di respingere al mittente la rabbia. È tempo di capire che siamo tutti importanti nella nostra unicità, di opporre al tu non sei nessuno il tu sei qualcuno. È tempo di capire che chi è più fragile va protetto, che malato non significa inutile. È tempo di capire che farsi valere ed umiliare non sono la stessa cosa. È tempo di rispettare la nostra terra, di coltivare il nostro giardino con una porta socchiusa verso il vicino. È tempo di indossare scarpe diverse dalle nostre, di leggere in lingue che non conosciamo, di cogliere sfumature che non abbiamo mai notato, di ascoltare il suono del silenzio e cullarci su note di isole lontane. È tempo di rialzarci e prendere per mano chi non ce la fa. È tempo di spargere il bello, di diffondere la speranza, di seminare umanità, di ascoltare. È tempo di scegliere se usare la forza per essere leone che difende o iena che sbrana. È tempo di annullare le distanze, di abbracciare con il pensiero. È tempo di dare alla vita il ritmo del battito di cuore.

È tempo, avete visto questo ripetere, è tempo. Sostanzialmente questa poesia, pur no, prendendo in esame, in considerazione tantissimi aspetti, ma il significato profondo arriva a dire è tempo di cambiare, è tempo di cambiamento, è tempo di dare un senso, un significato a tutto quello che avviene, facciamo, tutto quello che mettiamo in campo nella nostra vita, ovviamente per noi, ma vale anche per chi è vicino a noi. È tempo di tornare alle cose importanti, essenziali, e decidere che cosa sono le cose importanti che dobbiamo tenere, mantenere nella nostra vita, e quelle che invece non ci servono più, non occorrono più, anzi, sono un freno, no? A quello che è il nostro divenire, il nostro presente e il nostro futuro. Tra l'altro questo ripetere è tempo sottolinea anche l'importanza di questo, del tempo, cioè perché il tempo passa, non è che possiamo procrastinare all'infinito i cambiamenti che noi vogliamo che avvengano. Il tempo scorre, il tempo va, e l'età passa, cioè gli anni passano, e quindi per quello che abbiamo, che ci resta, voglio dire, no? Cioè, forse questo cambiamento è ora di dire, dai, facciamolo, portiamolo avanti. E c'è, ecco, a me di tutta questa lunga poesia ci sono degli spunti che mi hanno soprattutto molto molto colpita, no? E è tempo di rialzarci e prendere per mano chi non ce la fa, quindi questa attenzione all'altro, no? Cioè siamo in un mondo, in una società ormai ultimamente che l'attenzione all'altro è veramente, la si sta perdendo totalmente di vista, e invece questa riporta è tempo di rialzarci e prendere per mano chi non ce la fa, è tempo di seminare umanità e di diffondere speranza. Ecco, è una poesia che apporta speranza, no? E speranza, ma allo stesso tempo forza, decisione. Ed è con questa poesia che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata sulla poesia. Un saluto carissimo da Marisa e da Angelo dalla regia.

0: Ciceremo un cicinin?
1: Ma sì, ciceremo un cicinin
0: con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: la festa in galleria, perché a Milano Anna è la galleria.
1: Sì, è un po' che non sono andata. Non vado.
0: La galleria, con la gente che va, che viene, che torna, che corre, che festeggia.
1: Diventa
0: bellissima sotto il periodo natalizio.
1: Per schiacciare
0: e si ferma. Allora, adesso iniziamo che cosa? Iniziamo il Ciceremo un Cicenin?
1: Certo.
0: Ah, ecco, in compagnia delle cicerine. Dell'Anna Zucchetti.
1: E l'Anna Tunesi con la regia dell'Andreini.
0: Giancarlo Andreini. Allora, io inizierei con una bella poesia del Franco Loi.
1: Intitolata, Anna?
0: Voltes.
1: Ah, quindi come voltati.
0: Voltati. Voltes, senza dai pes, come se fa quanchi penser nell'aria slisen via. Voltes per abitudin lenta, senza sa, come chi don che per la strada i gira la testa per un om, in ca, o sulla porta. Voltes per simpatia d'un rumor lontan, ond un runden su nel ciel stravolta. Voltes senza savè, per volontà d'un quai penser bislac o per busia. Voltes per returnà, che smentegà su mi, che dre di spalte rubaria quel nien del camenà, quel to anda via.
1: Allora, il titolo è Voltati in italiano. Voltati senza dar peso, come si fa quando i pensieri nell'aria scivolano via. Voltati per abitudine, lenta, senza senso, come quelle donne che per strada girano la testa per un uomo, in casa o sulla porta. Voltati per simpatia d'un rumore lontano o di una rondine su nel cielo stravolta. Voltati senza sapere, per volontà d'un qualche pensiero bizzarro o per bugia. Voltati per ritornare, che dimenticato ci son io dietro le spalle per rubarti quel niente del camminare, quel tuo andare via.
0: Tessere Dredì che l'è profonda, è vero, no?
1: Come sempre alcune poesie vanno lette più volte, rilette per cercare di assimilarle.
0: Perché, scusate, tra l'altro Franco Loi è proprio un autore profondo, un autore che si sofferma, vedi questo Voltes che lo ripete più volte,
1: certo.
0: No? Voltati per questo, voltati per quello, dà sempre una ragione. Beh, a me la mi è piaciuta.
1: No, l'è bella, senz'alter. E allora adesso compensiamo la riflessione con una bella canzone.

0: Ed eccoci, cari amici, che siamo arrivati alla seconda lettura.
1: Va come
0: Cicciarelli.
1: Tu in buca una caramella, perché mi andà la salina dei trasferi di Rit.
0: Te vere fa la de, come si chiama? La conduttrice della TV.
1: Sì, quella conduttrice che tiene sempre in bocca una caramellina, non diciamo il nome, va bene.
0: E quindi andiamo, pensate, in un viaggio fra i tronchi scolpiti, praticamente in Valle d'Intelvi, in provincia di Como. Dovete sapere che si trova una passeggiata adatta a tutta la famiglia, e questo è importante, per scoprire una dopo l'altra le sculture in legno nascoste nel bosco. Quindi è il sentiero delle espressioni, quindi un viaggio fra i tronchi scolpiti.
1: E sentiamo un po' di cosa si tratta. La natura che si fa arte. Questo è il sentiero delle espressioni, un percorso fiabesco che si snoda in Valle Intelvi, a picco sul lago di Como. Attraversato da foreste di betulle e pascoli rigogliosi, grandi e piccini possono avventurarsi alla ricerca dei personaggi del bosco, misteriose creature scolpite nei tronchi che fanno capolino tra la vegetazione e stimolano la fantasia dei visitatori. Immerso nella foresta regionale della Valle Intelvi, il sentiero delle espressioni è nato grazie alla collaborazione tra ERSAF, che è l'ente regionale per i servizi dell'agricoltura e le foreste, e il comune di Schignano, che è in provincia di Como.
0: Ecco, che tu conosci, no?
1: Sì.
0: Quelle zone.
1: Sì.
0: E questo è un progetto per coniugare natura, arte e turismo che a partire dal 2014 ha coinvolto gli artisti dell'associazione culturale La Maschera, famosa per le tipiche maschere del carnevale di Schignano. Questa riunisce intagliatori abilissimi che, ispirati ogni anno da un tema diverso, danno vita con sgorbie e scalpelli a figure fantastiche. Volti, animali e persone emergono dal bosco come liberati dai tronchi degli alberi. Insomma, è adatto a tutti i tipi di escursionisti. Il percorso parte infatti dall'Alpenava a 950 metri e arriva ai piedi del Sasso Gordona per un totale di 3 ore e mezzo di cammino fra andata e ritorno, e con un dislivello di 370 metri.
1: Beh,
0: ce
1: insomma,
0: la faremo, Anna,
1: noi. Camminare. Per giungere all'Alpe Nava si parcheggia l'auto a Schignano, in località Posa, e da qui si seguono le indicazioni con il simbolo giallo. In circa 20 minuti di salita si arriva all'imbocco del sentiero delle espressioni, dove un pannello illustra il tragitto e la collocazione delle varie sculture. Nel giro di un quarto d'ora si raggiunge l'Alpe Comana, un alpeggio a 1096 metri di quota, dove si trovano un laghetto e l'agriturismo La Pratolina.
0: Noi vediamo l'immagine molto su questa rivista.
1: Molto bella, il mio lago di Como, eh? Da qui, proseguendo su una ripida ma breve salita per una ventina di minuti, si arriva alla cima del monte Comana, che è di 1210 metri di altitudine. Insomma, si arriva a una bella altezza.
0: Sì, infatti si tratta di un favoloso punto panoramico sul lago di Como, da cui si possono ammirare il Pizzo Badile, che è 3308 metri, il Legnone 2609 metri, la Grigna 2410 e il Resegone 1875 metri.
1: Sai che il mio, non so se te l'ho già detto, ma uno dei miei figli, il più vivace, avrà avuto 7-8 anni, intanto che andavamo in macchina verso Domaso, e io e mio marito parlavamo del Resegone, allora lui ci dice: ma quando è che arriva sto segatello? Resegone, segatello, davvero, lo chiamava il segatello.
0: Allora, poi rientrati nel bosco, si prosegue in cresta e si scende prima al roccolo del Messo, che è 1153 metri, e infine, seguendo il sentiero La Conca di Schignano, alla Colma di Minate, che è alta 1125 metri. Insomma, in una natura tutta da esplorare, alla scoperta ogni volta di una nuova scultura. Il percorso raggiunge la località Crocette e poi il Sasso Gordona, dove ci sono anche le trincee della linea Cadorna, da cui si scende verso Posa, lungo l'antica mulattiera, chiudendo così il giro ad anello. Una volta tornati in paese, è possibile andare a caccia delle ultime sculture nel centro storico di Schignano, nella frazione di Occagno.
1: Maschera di Schignano, che le non la maschera di carnevale.
0: Ha un significato.
1: Ma è certo, nata il 20 maggio del 2010, l'associazione culturale La Maschera ha l'intento di radunare tutti gli appassionati del tradizionale carnevale di Schignano. In qualche modo ha a che fare col carnevale. Dunque, da chi studia la storia e i personaggi del folklore locale fino a chi si occupa dei costumi e dell'intaglio delle maschere di legno. L'acronimo significa infatti mascherai, artisti, schignanesi e estimatori, ricercatori associati.
0: Che fantasia!
1: Quindi M puntato A puntato, S puntato, C puntato, H puntato, E puntato, R puntato, A puntato, la maschera di Schignano. E poi c'è un sentiero con tante idee.
0: Sì, infatti a ispirare gli artisti del sentiero sono tanti temi diversi. Pensate, nel 2014 le espressioni, nel 2015 l'Expo di Milano come ispirazione. L'anno successivo si ricorda il contrabbando romantico con la Svizzera. Nel 2017 il tema fu i miti e leggende della montagna. Nel 2018 il sentiero è giunto fino alla linea Cadorna con orme della Grande Guerra, mentre nel 2019 è arrivato in paese con le radici del sentiero, arte per le vie del borgo. Molto bello, eh?

0: Bene, dopo sta camminata e dopo questa canzonetta ci fermiamo per una bella poesia
1: che l'hai intitolata?
0: Che è dell'Ada Lauzi. Vorraria chiamam.
1: Ah,
0: vorrei chiamarmi. Ascolta, perché dopo te devi dirla in italiano.
1: Ascolti, ma più che altro agli amici noi la diciamo.
0: Ma a me mi preoccupi per te che te devi dirla in italiano.
1: Ah, ho capito, è lunga?
0: Te veri ben. No,
1: lunga.
0: Non tanto. Vorraria chiamam Maria, come la mamma del Signor. Un bel nom che slisa via che il profumo de candur. Anca chiara è il me piastant, trasparent come un cristal. O Francesca, è il nom d'un sant benedì per Monteval. Vorraria chiamam Vittoria, a dispet de tutti no che in del curs della mia storia me tucade casciagiò. Vorraria chiamam Gigliola, e il me pias. Su no selga, le tralseri e la popola, le de chi non ha l'età. Vorraria chiamam Giuliana, e il me pias fin de tuseta, o Pamela, o Loredana, pensè invece che disdetta, per amor d'economia, mandà un nom de strafusari, che per no fisionomia, nanca dil all'incontrari, le tal qual, e basta in sci. Descurtal saria un'impresa, in tre letter butalì, e slungal varnò la spesa. A sto punto me rassegni, de ciapala come la vein, me l'andà e allora il teni, quel che var a lei portal ben. Un momento, men, la me scapada, e il me nom me chiami Ada.
1: Allora, in italiano il titolo è Vorrei chiamarmi. Vorrei chiamarmi Maria, come la mamma del Signore, un bel nome che scivola via, che profuma di candore. Anche Chiara mi piace tanto, trasparente come un cristallo. O Francesca, il nome di un santo benedetto per molti, per monti e valli. Vorrei chiamarmi Vittoria, a dispetto di tutti i no che nel corso della mia storia ho dovuto mandar giù. Vorrei chiamarmi Gigliola, mi piace. Non so che cos'ha, è tra il serio e la fanciulla, è di chi non ha l'età. Vorrei chiamarmi Giuliana, mi piace fin da bambina. O Pamela, o Loredana, pensate invece che disdetta. Per amore ed economia mi hanno dato un nome da pasticcione che non perde fisionomia, nemmeno a dirlo al contrario. È tale quale e basta così. Accorciarlo sarebbe un'impresa. Sono tre lettere gettate lì e allungarlo non vale la spesa. A questo punto mi rassegno a prenderla come viene. Me l'hanno dato e allora lo tengo. Quello che conta è portarlo bene. Un momento, mi è sfuggito. Il mio nome? Mi chiamo Ada.
0: Sì, un bel commento. Giancarlo Almadì, vuoi commentare o no? Certo.
1: Sì, perché...
0: Intanto perché l'ho cantata Feramie.
1: Certo. E poi perché mentre tu leggevi, io non la conoscevo la poesia, mi domandavo chissà come si chiama.
0: Pensavi Anna?
1: Pensavo Anna, no,
0: perché io e te ci chiamiamo Anna e Anna e va avanti. Ma la di che lei è tre lettere.
1: Dopo quando ho detto quello, quindi ho immaginato.
0: Non ho immaginato.
1: Però
0: pensavo Ida.
1: Quando l'hai detto mi è venuta in mente una zia che si chiamava Ada.
0: Ada, perché lei la ganca, una zia che la si
1: chiamava
0: Ada.
1: Ada tanti anni fa.
0: Va bene, Giancarlo, andiamo innanzi.

0: Allora, cari amici, mi dispiace che non potete vedere l'almanacco milanese per l'anno 2024 che Guma immammi lei della mia amisa Anna Zucchetti, ma me l'ha imprestà per in che. Perché andando in giro per Milano, visitando le splendide sale del Museo del Duomo, riscopriamo, pensate, il rito della candelora. Perché il 2 febbraio si celebra la festa delle candele.
1: È vero.
0: Che affonda le origini nel rito pagano legato alla dea Cibele, per propiziare il ritorno della luce dopo l'oscurità invernale. In origine si svolgeva una processione tra Santa Maria Maggiore, demolita sul finire del 300 per permettere la costruzione del Duomo, e Santa Maria Beltrade, di cui rimane traccia solo nel toponimo della piazza, nei pressi di Via Torino. La chiesa fu demolita nel 1934. Quindi, con la cosiddetta Madonna dell'Idea, una tavola cuspidata dipinta su entrambi i lati, realizzata a metà del XV secolo, con la Vergine col Bambino da una parte e la Presentazione al Tempio dall'altra. Te capì che mi imparà un'altra roba?
1: Certo,
0: insieme?
1: È interessante, veramente.
0: E sempre in giro per Milano. A Milano si dice che il diavolo, Anna, abita in corso di Porta Romana 3, presso il seicentesco palazzo che prende il nome da Ludovico Acerbi. Prova ad andare avanti tu e vediamo che cosa dice.
1: Vediamo, quindi durante la peste manzoniana nel 1630, l'Acerbi, che era a servizio della Spagna, non curante del periodo, continuò a organizzare feste e ricevimenti senza però contrarre il terribile morbo, che invece decimò la popolazione e nemmeno fra i suoi invitati si registrarono contagi.
0: È stato fortunato.
1: Eh sì, e così la gente cominciò a mormorare che fosse il diavolo in persona, deformando però fatti e date. Dal momento che Ludovico Acerbi, personaggio senz'altro controverso, morì 8 anni prima dello scoppio della pestilenza. E quando durante le 5 giornate una palla di cannone si conficcò sulla facciata di Palazzo Acerbi, senza provocare crolli, nuovamente si pensò che il diavolo ci avesse messo lo zampino. Insomma, Palazzo Acerbi è indubbiamente molto suggestivo.
0: Te capio, ella, che vero, per mandalvia.
1: Ho sentito anche a proposito.
0: No, va che Giancarlo la di che ora di finire.
1: Allora,
0: ti
1: non posso...
0: ora andare avanti, ci sarà.
1: No.
0: Ah. Basta, saluda.
1: Allora niente, mi dispiace, ero qui con la bocca aperta per dire un altro proverbio.
0: No, ma Giancarlo la dite no.
1: Va bene, cari amici, allora noi ritorneremo alla
0: prossima
1: puntata. Vi ringraziamo di aver avuto la pazienza di ascoltarci. Passate comunque parola, continuate a rimanere su Radio Orizzonte in Blu FM 88.
0: Però, mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinino.
1: E ciao a tutti e grazie al Giancarlo.

Hola, hola, bienvenidos sulla nostra onda cubana. Sì, siamo sempre su Radio Orizzonti Blu FM 88 e ai microfoni sono Gisella e alla regia il nostro Angelo. Sono sempre 30 minuti e sempre con le curiosità a 360 gradi su Cuba. È una delle destinazioni turistiche più ambite dei Caraibi per le sue splendide spiagge, la ricca storia e le tradizioni e l'incredibile scena musicale. Con 109.884 chilometri quadrati è l'isola più grande dei Caraibi. Grazie alle sue dimensioni la costa si estende per oltre 5.600 miglia con oltre 200 baie e 250 spiagge.

Ok, ok, dopo queste nozioni da libro di geografia torniamo però alle cose divertenti e alle stranezze. Bene, visitare Cuba, rispolverando così le nostre conoscenze, c'è molto di più di questo paradiso soleggiato dei sigari, salsa, Fidel Castro. Ecco, una delle curiosità più strane, il Natale è bandito dallo Stato. Al culmine del regime comunista di Castro, Fidel Castro, lo Stato funzionava come uno Stato ateo. Nel 1969 Fidel Castro ha ufficialmente abolito il Natale e per 30 anni non è stato riconosciuto come festa ufficiale. Durante questo periodo il Natale veniva chiamato Las Navidades Silenciadas, il Natale silenziato. Sicuramente questo è uno dei fatti curiosi di Cuba. Dopo la storica visita di Papa Giovanni Paolo II a La Habana, il Natale si è ripreso e così nel 1998 finalmente hanno potuto di nuovo pensare a un Natale da poter festeggiare.

baseball come sport nazionale. Le origini della popolarità del baseball in tutta l'isola sono un argomento molto caldo e ancora oggi vi sono diverse storie al riguardo. Pare che sia diventato popolare grazie agli studenti cubani che sono tornati a casa dopo aver studiato nelle università degli Stati Uniti. Successivamente, alla fine del 1800, gli spagnoli bandirono lo sport, il che rese lo sport ancora più popolare, rendendolo negli anni un simbolo della lotta per l'indipendenza dalla Spagna.

Il domino come gioco popolare. Se in Italia è consuetudine trovare le persone intente a giocare a carte, scopa, 3-7, briscola, a Cuba sono presenti innumerevoli tavolini in pietra ai lati delle strade ed è facile trovare gruppi di 4 persone che si sfidano a una partita di domino. Io mi sono ritrovato a giocare anche a questo gioco che non vedevo da almeno 20 anni, proprio nelle strade dell'Havana, Havana Centro. E vi faccio anche una confidenza, ho anche vinto!

La santeria, religione popolare. Ancora oggi la cultura cubana e quella africana sono intrinsecamente legate l'una all'altra. Durante l'era coloniale, migliaia di schiavi africani arrivarono nei Caraibi con le navi per lavorare nelle piantagioni.

cerimoni. Approdati nelle colonie, i nuovi venuti portavano con sé i riti delle proprie origini, le stesse credenze che nei decenni seguenti, mischiandosi al cristianesimo, avrebbero dato vita alla santeria cubana, al voodoo haitiano e in Brasile al candomblé e alla macumba.

Come si può spiegare in breve la santeria? La santeria la si può considerare molto più che una religione. È un sistema di pratiche magiche, una filosofia e uno stile di vita. Un tratto fondamentale della cultura cubana, un mix di tradizioni tra la fede Yoruba e quella cattolica. Ma per saperne molto, ma molto di più proprio sulla santeria, un consiglio è quella di farsela spiegare da una abuelita, o meglio nonna, cubana. Naturalmente quando ci vai a fare un viaggio, quando avrai la possibilità di andarci personalmente.

e l'alfabetizzazione. Tra i fatti curiosi di Cuba c'è la percentuale di alfabetizzazione del paese. Arrivando al 99,8%, detiene uno dei più alti tassi di alfabetizzazione in tutto il mondo. Dopo la rivoluzione, Fidel Castro ha lanciato un'iniziativa nota come Cuban Literacy Campaign per abolire l'analfabetismo e rendere l'istruzione accessibile a tutti, in particolare a quelli dei gruppi emarginati. Ad oggi è ancora considerato un notevole successo.

I siti UNESCO. Cuba vanta ben 9 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Uno dei più famosi è l'Havana Vecchia, o come si dice Havana Vieja, in centro alla capitale, ma anche il Parco Nazionale Desembarco del Granma, famoso per le sue scogliere e le sue terrazze calcaree.

Stupendi anche gli altri siti, famosi per rilevanza storica, culturale e naturalistica. I centri storici di Cienfuegos e Camagüey, Trinidad e la Valle de los Ingenios, la Valle di Vinales, con le sue piantagioni di tabacco. Il castello di San Pedro de la Roja, a Santiago, il paesaggio archeologico delle prime piantagioni di caffè nel sud-est e il Parco Nazionale Alejandro de Humboldt.

E dulcis in fondo, io spero di avervi interessato con questa carrellata di curiosità e spero anche di avervi ispirato per un viaggio prossimo a venire. Naturalmente noi ci salutiamo qui, la puntata è finita, direi nel migliore dei modi. E comunque hasta luego ragazzi, hasta luego, alla prossima. Ciao ciao!

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: manca il canto, ma non manchi la gioia del nostro cuore nell'essere qui a celebrare questa Eucaristia in unione fra di noi, perché tutti raccolti e chiamati dall'unico Signore, qui con la gioia di chi può pregare oggi in questo punto della terra per la pace in tutto il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Disponiamo il cuore all'incontro chiedendo umilmente il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, rifugio dei poveri, speranza degli umili, salvezza degli infelici, ascolta con bontà il popolo che ti supplica e concedi a tutti il conforto di sentirsi raggiunti e guariti dalla tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro dei Maccabei. In quei giorni uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio di re Antioco, che era stato ostaggio a Roma e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. Allora molti che ricevevano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano a Gerusalemme, nella città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: «Ora basta, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita. Ma quelli risposero: non usciremo né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato. Quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando: moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente. Così quelli si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il loro bestiame, in numero di circa 1000 persone. Parola di Dio.
3: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
1: E osserverò la tua parola.
3: Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto. Non ho dimenticato la tua legge.
1: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
3: Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male, sono lontani dalla tua legge.
1: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
3: Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo il tuo amore, dammi vita.
1: Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.
4: Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
4: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Come sempre, carissimi, la parola di Dio è attuale. Addirittura questa mattina ci aiuta a dare uno sguardo a 360 gradi sul mondo intero. A partire da Cesare, da quelli che incarnano un potere. Nella prima lettura abbiamo sentito che il Cesare di turno si chiamava Antioco Epifane. Chi è Cesare? È quello che pensa di mettersi al posto di Dio e pensare di disporre di tutto. Addirittura può disporre anche della libertà di coscienza di tutti i suoi sudditi. E come abbiamo sentito nella prima lettura, impone, obbliga. Proprio il Papa ieri a San Marino diceva che non c'è libertà civile senza libertà personale, e che ci sono tanti martiri della libertà. Chi sono i Cesare di oggi? Non faccio nomi, però li vediamo ogni giorno ad ogni telegiornale. Il Papa, parlando ai giovani ad Assisi, diceva che i potenti attuali si inventano i nemici pur di poter fare guerra. E anche questa mattina, per più di un quarto d'ora, il telegiornale ha parlato di guerre. Certo, le guerre, lo sappiamo bene, generano delle vittime, sono i perseguitati, sono i martiri. Abbiamo sentito nella prima lettura, noi moriamo tutti nella nostra innocenza. E ci sono testimoni, il cielo e la terra, che ci fate morire ingiustamente. E il popolo di Israele nella sua storia molte volte ha vissuto questa esperienza dei Maccabei. Prima ancora, l'abbiamo sentita domenica scorsa, l'esperienza dell'esilio a Babilonia. Oggi la persecuzione al tempo dei Maccabei. Poi dopo il 70 d.C., con la nuova distruzione di Gerusalemme, la diaspora, la dispersione ovunque. Poi i ghetti che abbiamo purtroppo inventato noi cristiani, in cui li abbiamo relegati. E da ultimo penso alla Shoah. Ma oggi è Israele che fa soffrire altri popoli e che si inventano queste guerre. Gaza, davanti il Libano, di fianco la Cisgiordania, adesso non possono fare guerra dall'altra parte perché c'è il mare, a meno che vogliono far fuori anche tutti i pesci che vivono nel mare. E questo, carissimi, diciamolo con molta chiarezza, con la tranquilla indifferenza di tantissimi popoli, compresa anche la nostra Europa, la nostra Italia, che per strani calcoli sono dei Cesari che decidono non di fare la guerra ma di guardare da un'altra parte. È attuale questo, sapete? Ho letto in questi giorni una testimonianza di voci dal martirio del popolo della Cisgiordania. Dicono: il lavoro può diventare un pericolo, la fede un rischio, la quotidianità un miraggio. Se sei un agricoltore, ogni mattina tu esci di casa senza sapere se troverai ancora intatta la tua terra dove tu hai lavorato. Se sei un fedele musulmano o cristiano, non sai se il velo che indossi o la croce che porti al collo diventeranno motivo di insulti, disputi, di aggressioni verbali o fisiche. Se vivi in Cisgiordania e lavori in Israele,
neanche se ti alzi alle 4 del mattino sei sicuro di poter arrivare al posto di lavoro, perché i continui posti di blocco possono fermarti. Se sei una moglie, vivi con la paura che tuo marito possa essere arrestato e che la sua detenzione venga prolungata per mesi, anni, senza un'accusa formale. Se sei un dottore e hai scelto per professione di prenderti cura soprattutto dei poveri, potresti essere arrestato semplicemente perché sei contro loro. Se sei una donna incinta, non preghi soltanto per un parto sereno, ma preghi che la strada verso l'ospedale in quel giorno rimanga davvero aperta e tu possa partorire tranquillamente. Se sei un profugo, non sai quando i soldati entreranno nel tuo campo, non sai quando faranno irruzione nella tua casa, se arresteranno qualcuno della tua famiglia, se una persona che ami verrà ferita o uccisa. Insomma, se sei palestinese, sei messo davanti a una scelta quotidiana: restare nella tua terra con tutti questi rischi, o l'altra possibilità è partire, lasciare la tua terra, il tuo paese, dove sei nato, dove sono sepolti i tuoi cari. E se ti succede qualche cosa, non viene anche autorità capace di proteggerci. In Cisgiordania, qualunque sia la tua storia, è difficile svegliarsi e pensare semplicemente alla propria vita, ciò che è normale altrove. Il peso dei nostri problemi, delle fatiche, della vita quotidiana sono problemi reali che appartengono a tutti. Carissimi, non possiamo noi far finta di niente, dimenticare le sofferenze di questo popolo e di tanti altri popoli che sono in balia dei cesari di turno che decidono. Pensate al dramma dei migranti anche. Sì, anche loro sono uomini e donne come noi, che hanno i nostri stessi diritti. Non confondiamo la nobile arte della politica con l'egoismo che certi partiti vorrebbero seminare attorno a noi. Ieri pomeriggio poi mi trovavo in santuario a onorare un'altra, ha il titolo di regina, perché ieri abbiamo onorato Maria con il titolo di regina, ed è regina incoronata da colui che siede su quel trono lì, che è la croce, da colui che porta come corona una corona di spine, perché gliel'abbiamo messa noi su quel capo, da colui che la sera prima di essere inchiodato alla croce si è inginocchiato a lavare i piedi ai suoi discepoli. Ebbene, questa regina si presenta a noi con il suo eccomi: sono la serva del Signore, desidero che avvenga quello che tu hai detto. Ecco il modo con cui Maria sceglie di dare a Dio quello che è di Dio. E quando metteremo Dio al primo posto, possiamo anche essere certi che ci sarà anche il prossimo, gli altri, nostri fratelli e sorelle, che vogliamo anch'essi servire e amare. E allora, carissimi, noi, io, tu, che questa mattina abbiamo ascoltato questa parola che ci ha invitato a dare uno sguardo al nostro mondo e alle ingiustizie di questo mondo, anzitutto preghiamo per questo mondo, preghiamo anche per quelli che hanno delle responsabilità
in questo mondo. Verifichiamo però anche personalmente se nel nostro piccolo non siamo anche noi dei piccoli Cesari, che lì dove possiamo esercitiamo la nostra supremazia, schiacciando altri, sul lavoro, in casa. Non dobbiamo comportarci da piccoli dittatori. E poi scegliamo, come Maria, di dare a Dio quello che è di Dio e di ripetere come lei sempre: eccomi, sono a servizio, voglio fare quello che tuo Signore ci hai detto. Certo, San Paolo ci ha detto: per essere capaci di servire così dobbiamo rafforzarci nel Signore e nel vigore della sua potenza. Quando Paolo dice queste parole ci sta dicendo che dobbiamo essere anche noi come Maria. Se dite ancora il rosario, mi sembra che per 50 volte si dice a un certo punto Ave Maria, poi non mi ricordo più cosa si dice. Non ho sentito. Ah, piena di grazia, ecco che non mi ricordavo. Siamo anche noi ricolmati da questa grazia di Dio e quindi ci rafforziamo dentro in questa potenza della grazia di Dio per poter collaborare indossando, dice Paolo, l'armatura di Dio per resistere alle insidie del nemico dell'umana natura. Non dobbiamo fare guerra contro gli altri, qualche volta proprio contro il nostro egoismo. È qui che la collaborazione con la grazia di Dio viene fuori. Dobbiamo resistere, dice l'Apostolo, restare saldi contro ogni tentazione di egoismo, di indifferenza, di chiusura. Preghiamo per questo, invocando Maria, Regina, ci aiuti davvero a vivere come lei, mettendoci umilmente a servizio del prossimo.

0: Questo canto ci invita a lodare, a ringraziare il Signore, ma c'è anche la preghiera della supplica, dell'intercessione, con la quale vogliamo affidare le sorti del mondo intero.
1: Ascoltaci, Padre buono, per la Chiesa, edificata dal sangue e dalla testimonianza di nuovi martiri, ti preghiamo. Per i responsabili delle nazioni e per quanti sono chiamati a incarichi istituzionali e di governo, ti preghiamo. Per i fratelli e le sorelle che sperimentano il dolore, la malattia, l'emarginazione, l'abbandono, e per tutti noi che desideriamo camminare nel mondo come tuoi discepoli, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Moltrasi Anna Maria, Traversi Salvatore, Nardone Gianfranco. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: O Dio forte ed eterno, che sempre guidi e sostieni le tue creature con amore di Padre, porgi l'orecchio alla voce di chi ti supplica e guarda i desideri dei tuoi servi con volto sereno. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiamoci il seno della pace.
3: Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore, poi il prodigio.

0: Con tutta la Chiesa rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
1: e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accoglio, Padre, questi santi doni che ci hai comandato di offrire in onore del tuo nome, e fa che nell'obbedienza fedele alla tua parola anche la nostra esistenza diventi un'offerta gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu volesti associare alla sofferenza redentrice di Cristo la Vergine Madre e tutti gli uomini che credono in Lui, perché condividessero la sua condizione di gloria come membra di un unico corpo. Egli subì volontariamente la morte perché fosse il primo dei nuovi viventi e davanti a tutti varcasse vittorioso le soglie del regno, donando ai credenti la certezza di partecipare con lui alla vita divina. Questi segni del tuo infinito amore ci infondano, Padre, serenità anche di fronte alla morte e ci inducono a unirci a tutte le creature beate che in cielo già contemplano il tuo volto per elevare insieme l'inno di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando noi ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente a te rivolti ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: Preghiamo al Padre perché venga il suo regno, un regno che già inizia qua giù. È un regno di giustizia, di pace, di amore, di verità. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donane unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio vivo e santo, la celebrazione di questo mistero che ci ha fatto pregustare le realtà eterne del cielo ci ottenga i benefici necessari alla vita presente e ci conformi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Diciamo grazie a Federico che ci ha salvato, e ci ha permesso di lodare il Signore anche con il canto. Ma dico grazie a Federico, guardatelo bene, perché il prossimo 3 ottobre in Duomo il nostro arcivescovo lo ordinerà diacono e il prossimo giugno 12 verrà ordinato prete e celebrerà qui il 13 la sua prima Santa Messa in mezzo a noi. È un dono grande. Ci ha consegnato l'immaginetta prima, sono 11 che vengono ordinati preti, diaconi adesso e preti a giugno. Noi prendiamo l'impegno di accompagnarli davvero con la preghiera. Hanno scelto come motto sia fatta la tua volontà, che è una volontà di servizio, di amore, di lode al Signore, di servizio al prossimo. Diciamo per lui e per i suoi 10 compagni una preghiera alla Madonna. Ave o Maria.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: La liturgia, quella che celebriamo, parola vuol dire azione del popolo, prevede diversi servizi, il servizio dei preti, il servizio dei ministranti, il servizio dei lettori, il servizio dei cantori. Ecco, io vorrei davvero invitare, magari lo diremo poi nel prossimo anno con calma, ma se uno ha il dono della voce, del canto, ma ci sono, sì ci sono, ma è sempre bello anche rinnovare il gruppo, rinforzare un gruppo. È il Signore che ci chiama a fare il servizio più bello, che è la lode al suo nome. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Bene.
1: No, no.
0: Sì.
2: E mi metto così, sì. C'è più la linea.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Un attimino anche a chi ci ascolta da casa l'attenzione a quando esce dal Duomo di San Marino e parla ai giovani ieri viene usata anche questo termine: siate la porta dell'infinito. E con te vorrei un attimino traslare questa immagine e ritornare a Lampedusa, quando
2: certo, la porta d'Europa.
1: La porta d'Europa.
3: Sentiamo delle voci venire dalla piazza, si è aperta la finestra del Palazzo Apostolico, ecco Papa Leone si sta affacciando per la recita domenicale dell'Angelus.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita, emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali, là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucea teis,
4: requiescant in pace.
2: Amen.
4: Dominus vobiscum.

Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambojie. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno, in Polonia. Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica!

Abbiamo ascoltato l'Angelus e gli appelli di Papa Leone. Salutiamo tutti gli amici e le radio collegate. Tra poco ritorneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, gli appelli ancora che si rivolgono a terre dimenticate, martoriate da crisi umanitarie, da tragedie, da situazioni di degrado. E abbiamo qui con noi Don Maurizio della diocesi di Lago Negro. Don Maurizio, partiamo dalla catechesi. Insomma, il Papa ci dice che la fede non è data una volta per tutte, ma va rinnovata, partendo proprio dal Vangelo di oggi, il Vangelo che ci interroga con Gesù che chiede ai discepoli: chi credete che io sia?
1: Sì. Parte Gesù dagli altri nella domanda: cosa dicono gli altri, cosa si dice? Ma non perché Gesù fosse curioso di sapere, perché insomma non lo era, Gesù insomma era convinto di quello che stava facendo, ma voleva capire la percezione loro per arrivare a una domanda personale: ma voi, visto che mi avete dato mille risposte, per voi io chi sono? E lì la domanda più difficile. Loro sono stati bravi nel dire cosa dicevano gli altri, ma è stato più difficile per loro rispondere. Infatti risponderà solo Pietro, che a nome di tutti dirà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da lì la professione: tu es Petrus, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una chiesa che ancora oggi si interroga

0: interroga e deve interrogarsi nell'evoluzione anche quotidiana, cioè su chi è.
1: E il Papa fa notare nell'Angelus che nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, di Gesù, Gesù non ha voluto dare per scontato la loro fede, e questo vale anche per noi, ci ricorda il Papa. Anche chi ha fatto un percorso di fede, anche chi l'ha respirata, assorbita in famiglia, poi non è scontato che non debba interrogarsi su cosa questo comporti poi nella vita, nelle scelte della vita.
0: Sì, è il rischio della chiusura. Il rischio già di colui che pensa di sapere di essere arrivato. Ieri stesso il Papa ci ha detto che noi non dobbiamo essere chiusi, lo dice ai fedeli di San Marino, parlando a loro, dice che comunque siamo chiamati anche ad una fede aperta, condivisa, con il confronto, dove non dobbiamo avere paura dell'altro. E allora questa fede non può chiudersi. A volte il cristiano si chiude pensando di avere anche già tutta la fede, e quindi le risposte, invece no, la fede è in continua evoluzione, la fede è in dinamismo anche spirituale, ma soprattutto pastorale. Ecco perché il Papa raccomanda e richiama anche ad una Chiesa che sia sempre, ecco, aperta, fratelli tutti. Ieri ha citato anche Papa Francesco parlando di questa condivisione, di questa fratellanza e solidarietà. E il cuore del Vangelo è proprio questo: riconoscere Cristo e portarlo alla società. Il compito di Papa Leone è quello di continuità, ma anche di responsabilità. Sa che deve portare Cristo e deve rispondere, far rispondere ai cristiani di chi sia lui in questa società, in questa umanità che lui sta cercando di racchiudere nell'unità e nella pace.
1: Una continuità però in un incontro sempre nuovo, dice Papa Leone, e che ci chiede appunto di percorrere anche strade inedite, di avere il coraggio di percorrere. A volte la fede può essere vissuta in maniera stanca, in maniera passiva. Questo è un'esortazione che si ricollega anche a quello che ha detto ai giovani ieri al meeting. Quindi la forza di fare strade nuove di solito deriva dai giovani, ma tutti possono avere uno spirito giovane che permette di fare scelte pastorali diverse, che permette anche di vivere il Vangelo concretamente ogni giorno.
0: Sì, io voglio risponderti con la frase che ieri ha usato Papa Leone: è l'ora della responsabilità. È l'ora nella quale, specialmente ieri Papa ha detto, chi ha molto ricevuto deve ridare tanto di più. Lo dice anche il Vangelo, cioè ridarlo significa rigenerarlo, rimetterlo in circolo. Ecco, se vogliamo ricollegarci anche agli appelli del Papa, il Congo, il Centrafrica, qual è la nostra responsabilità? La responsabilità dell'Europa, la responsabilità degli stati. Ecco, perché il Papa ha detto, prima dei confini, delle definizioni, delle istituzioni, ci sono le persone. Allora questo richiamo anche oggi, l'appello del Papa dice: io prego, ma in questa mia preghiera faccio anche la richiesta. Chi ha questa responsabilità di dire: sta facendo tutto quello che andava fatto? Noi siamo usciti dalla pandemia, siamo usciti dal Covid e abbiamo visto come il trovare anche la soluzione di un vaccino è stato per milioni di persone, centinaia di persone, una rinascita. Allora ci dobbiamo chiedere oggi, per l'Ebola, qual è la responsabilità? Così come anche quello che accade in Centrafrica.
1: Lo sfruttamento delle miniere,
0: certo, in Centrafrica, il lavoro, qual è la dignità del lavoro? Noi oggi ne parliamo anche in Italia, tante volte parliamo del lavoro, ma quanti lavoratori ancora non vivono con dignità ciò che gli spetta?
1: Una responsabilità condivisa di tutti, perché anche l'enciclica Fratelli Tutti ricorda che la sorte è condivisa di tutta l'umanità. Non si può ragionare in maniera egoistica, e la Chiesa Universale ci chiama proprio a questo impegno per tutta l'umanità, un impegno per l'umanità che è stato, e per l'umano, perché ricordiamoci, insomma, anche Magnifica Humanitas mette l'umano al centro, mette l'uomo al centro, al di sopra di ogni interesse, al di sopra di una tecnologia che a volte può essere fine a se stessa. stessa.
0: Sì, ma infatti anche il meeting di Rimini, che ieri si è celebrato nel suo insomma 47esima edizione, ha proprio come cuore Giussani proprio questo, cioè rieducare ed educare a quella che è la responsabilità del cristiano e del credente nella vita sociale. Il Papa ieri ha parlato di una chiesa, di un incontro, quello del meeting, tra il crocevia, tra la chiesa e il sociale, cioè una chiesa che non si discosti dal sociale. Penso che sia anche quello che, certo, Papa Leone vuole nei richiami, negli appelli che fa.
1: Abbiamo citato Magnifica Humanitas, Fratelli Tutti. Io vorrei citare anche Caritas in Veritate, perché nell'Angelus Papa Leone, Caritas in Veritate di Benedetto XVI, Gesù per me, dice: chi è Gesù per me? Il significato della sua presenza nella sua vita emerge sia quando meditiamo sul Vangelo, quindi la verità, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli. E poi il Papa torna dicendo: chi è Cristo per noi? È colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore, non soltanto un grande personaggio della storia. Quindi la carità, ma che riconosce la verità.
0: Certo, perché insomma, se ci fermiamo a un Cristo storico, ci fermiamo alla storia, ci fermiamo a quello che è stato come uomo. Invece l'enciclica del Papa ci fa fare il salto e ci fa dire che Cristo uomo ha portato un messaggio. E qual è il messaggio universale? Il messaggio dell'amore, l'amore tra i popoli. Ieri si parlava di amicizia tra i popoli, ma insieme all'amicizia c'è un sentimento che fa da base all'amicizia tra i popoli, all'alleanza, quello che è l'amore. L'amore di Cristo è stato un amore, una kenosi, cioè un ripiegamento talmente forte. Guarda, Marco, ti voglio lasciare questa immagine che a me da sacerdote ha sempre colpito. Quando Gesù nel cenacolo lava i piedi, c'è la frase di Giovanni che dice: li amò sino alla fine. Quel sino alla fine ci fa andare in profondità. Non è un amore superficiale, è un amore che è talmente ripiegato, è talmente forte sull'uomo da amarlo sino alla fine. E pensa che in quel cenacolo Cristo, se vogliamo richiamare le parole del Papa ieri, accogliere anche chi non la pensa come me, cioè ha lavato i piedi anche a Giuda.
1: Certo, perché è quell'amore che guarda all'infinito, è quell'amore radicato in Dio che ci permette appunto di guardare anche a quello che ieri il Papa Leone ha chiamato avversari, non nemici. Quindi non sono logiche di questo mondo, per questo è necessario guardare a un Cristo figlio di Dio, perché se guardiamo alle logiche di questo mondo, Cristo diventa un personaggio che può servire sì per i diritti sociali, per guardare alla giustizia, ma c'è un amore che va al di là di qualsiasi giustizia umana, che è quello che appunto ci fa gettare lo sguardo all'infinito.
0: Guarda Marco, aggiungo di più, perché ieri nel discorso il Papa ha detto: non dobbiamo soffiare sul fuoco della stanchezza e della disperazione alimentando pessimismo, ma dobbiamo, ecco, riaccendere, ecco, i sogni e le visioni. Bellissima questa frase, sogni e visioni, ma noi abbiamo smesso di sognare come cristiani.
1: Sì.
0: Non so se ti ricordi la frase che Giovanni Paolo II usò per la giornata mondiale dei giovani: è Gesù che cercate quando sognate la felicità. A me mi ha accompagnato nei miei anni di formazione, cioè sognare, ma chi? Che cosa? E allora il Papa ce lo indica.
1: Un cristiano non può essere pessimista, cioè non credere che la misericordia di Dio doni la salvezza a tutti, che ci porti verso il bene, è qualcosa che...
0: Sì, perché il pessimismo ti riporta al ripiegamento negativo su te stesso, cioè non guardare al di là di quelle che potrebbero essere anche le risorse che io ho, che trovo negli altri, no? Io sto leggendo...
1: O le risorse che si trovano nella fede in Dio.
0: Certo, certo, diventare leader del lavoro e far diventare gli altri leader. Sto leggendo.
1: Ed affidarsi.
0: Affidarsi.
1: Perché se si basa solo sulle proprie forze, sulla propria determinazione, poi si fallisce.
0: E da qui nasce quella che viene chiamata anche la corresponsabilità e l'interdipendenza corresponsabile. Cioè io non sono da solo, ma voi, in quel voi, non più chi, tu, pensi che sia Cristo, ci fa fare il salto. Voi chi dite? Non dice a Pietro tu cosa pensi di me. E quel voi parla proprio della Chiesa comunità. Ma lo stesso San Marino, quando ha fondato la Repubblica, se vogliamo restare in tema, ha fondato la comunità. E vivere nella comunità, non si può vivere da soli.
1: Don Maurizio, vogliamo dare un po' di informazioni sui paesi toccati da Papa Leone negli appelli. Ecco, l'ultimo bilancio offerto dalla Repubblica Democratica del Congo risale proprio a ieri e parla di 2.557 casi confermati. E circa 2.500 vittime e 5.300 casi confermati. Fortunatamente l'epidemia di Ebola, l'Ebola è una malattia che si trasmette con una certa difficoltà, una volta che il paziente è affetto da questa malattia i rischi sono altissimi, ed è questa la seconda epidemia più letale nella storia dell'Ebola, quindi c'è molto allarme. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero delle Comunicazioni congolesi, il tasso di mortalità si attesta al 47,6, quindi altissimo, una persona su due muore di quelle affette da questa malattia. Ripetiamo, il contagio è molto lento perché parliamo di 5.300 persone affette, ma un tasso di mortalità altissimo che sfiora il 50%, quindi c'è una richiesta appunto di aiuto da parte della comunità internazionale. Sono arrivate nel paese un totale di 50.000 dosi vaccino, il vaccino Erbebo progettato contro la variante Zaire del virus Ebola. Ecco qua, sulle agenzie ha mostrato buoni risultati e segni di efficacia durante la fase di sperimentazione. L'altro paese africano citato da Leone era il Centrafrica, abbiamo detto, dove c'è stata una tragedia, una frana, una miniera d'oro, oltre 100 morti. I nostri ascoltatori possono trovare un pezzo su Vatican News sotto la sezione Mondo a firma di Valerio Parombaro e Miriam Sanduono. C'è stato uno smottamento causato dalle forti piogge al confine con il Camerun e ha provocato oltre 100 vittime. C'è un missionario, Marcello Bartolomei, che denuncia le condizioni di sfruttamento selvaggio e la totale assenza di sicurezza nel sito. Ancora una volta la Chiesa è veramente una realtà capillare che arriva anche in queste terre. A volte sono i missionari gli unici vicini a questi lavoratori che per pochi dollari, per pochi soldi ogni giorno vengono sfruttati in queste miniere. Don Maurizio, tu tramite i tuoi confratelli hai avuto modo di ascoltare storie, di sentire quella che è la realtà in queste zone?
0: Tantissime storie. Io ho sempre detto e sono convinto che quella chiesa silenziosa che lavora nel silenzio, senza pubblicità, è una chiesa fondamentale, è il lievito che sta fermentando tutta la pasta del Vangelo all'interno della chiesa, ed è una fermentazione che, come tutte le fermentazioni, sono silente, ma poi crescono, fanno crescere tutto il resto. E tanti missionari che operano e vivono lì lo fanno anche in condizioni anche estreme. Noi a volte, quando ci diciamo missionari, sicuramente lo siamo anche noi nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie, ma lì la missione diventa anche un sacrificio in più, perché i missionari vivono come vivono loro.
1: Certamente, ed è anche l'Africa non solo una terra di tragedie, gli africani stessi non vogliono raccontarla così, è una terra dove il Vangelo sta dando tantissimi frutti, le vocazioni continuano a crescere il numero di fedeli, i seminari danno una risposta veramente incredibile, è una terra che sta dando tanto alla Chiesa Cattolica.
0: Io userei il termine vitalità, una vitalità che forse noi tante volte abbiamo dimenticato. complicato, perché noi ci lamentiamo di non avere sacerdoti, di non avere chi, ho due parrocchie, ho tre parrocchie, come faccio? Lì c'è la vitalità, perché parte proprio da questo desiderio, e forse anche per un altro motivo, Marco, forse perché la Chiesa è lì volta, i sacerdoti, i missionari danno un esempio, una testimonianza di amore, del termine che usavamo prima, talmente grande, talmente forte, che ci si innamora di Cristo e quindi lo si vuole seguire fino in fondo, come fanno loro. E credo che questo sia la testimonianza, no? Abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri, ce lo insegna la Chiesa. E tante volte noi facciamo spesso i maestri, cioè come coloro che sanno. Ecco perché la domanda "chi è per te Gesù?" è una persona che io seguo perché devo imitarla, è una persona che io seguo perché devo riconoscerla, imparare a riconoscerla ogni giorno, per essere testimone, non maestro.
1: Certamente, facciamoci tutti testimoni, anche come i nostri fedeli in Africa, dove c'è un'apertura alla vita incredibile, l'abbiamo visto anche dal punto di vista del numero dei figli, della voglia di vitalità di queste terre che stanno dando nuova linfa alla Chiesa. Io ringrazio Don Maurizio Giannella per questo bellissimo commento delle parole del Papa, e saluto qui i nostri amici ascoltatori, vi do un buon proseguimento sul canale della Radio Vaticana. Buona domenica.

fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Ti vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ti vega così, sembra che il paradiso

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

domenica, bentrovati a tutti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci come sempre, come ogni settimana, noi alle 14, alle 2 del pomeriggio siamo qua e vi facciamo compagnia per un'oretta. Questo programma appunto si chiama Liberi Tutti Showtime, io sono Daniele, Angelo in regia. Tutto bene Angelo? Tutto ok? Benissimo, bene. Allora, siamo pronti allora a partire, come sempre, saluto tutti i nuovi arrivati, anche quelli che sono qui da un po', e anche ovviamente appunto i nuovi per i secondi, ma anche per i primi, insomma ricordiamo un po' che questo programma mescola tanto, mescola cultura, mescola poesia, mescola cabaret, tutte cose che amo da un sacco di tempo e che poi ho deciso di mettere insieme in questo programma appunto da un po' di tempo. Tra poco torna il Profacquadro dopo qualche settimana di assenza, insomma, e quindi lo ritroviamo tra pochissimo come al solito all'inizio della trasmissione. Le coordinate sono sempre quelle: orizzonti.org, il nostro sito www.radiorizzonti.org per sentirci in streaming, poi l'app Radio Orizzonti in Blu si scarica da Play Store e Google Play, gli 88 FM se siete in macchina, anche se siete in giro, anche se avete la radio DAB, potete ascoltarla anche così in quella modalità fino a Bergamo, e insomma noi saremo qua, cerchiamo di fare il nostro, che è appunto quello di fare un programma un po' diverso, un po' particolare, che però cerca di far star dentro tante cose e di farvi stare bene. Questo è un po' lo scopo di tutto questo. Va bene, fra poco il Profacquadro, state lì. No matter what, you

0: Runaway, il nuovo singolo di Lady Gaga per iniziare. Questa è Liberi Tutti Showtime. Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati e benvenuto e bentrovato al Prof a Quadro. Buongiorno.
1: Grazie mille, buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Buona domenica, tutto bene?
1: Tutto molto bene, vi ringrazio, ci risentiamo volentieri dopo qualche settimana.
0: Dopo qualche tempo, sì, dopo qualche tempo. E beh, abbiamo in sospeso un trittico da chiudere, perché abbiamo fatto molte cose, abbiamo riflettuto tanto su due importanti storici dell'antichità. Prima abbiamo avuto Erodoto, poi Tucidide, ne manca uno e oggi tocca a lui, tocca a Senofonte, dico bene?
1: Esatto, per chiudere il trittico tocca Senofonte, forse quello un po' meno conosciuto dei tre,
0: sì.
1: Però un personaggio interessante che tra l'altro ha avuto una vita molto lunga e da quello che sappiamo dovrebbe essere nato dalle parti di Atene intorno al 430 a.C., ebbe una vita di 70-80 anni, niente male per l'epoca,
0: sono
1: intorno al 355, quindi un'esperienza di vita molto lunga.
0: Sì, un po' possiamo chiamarlo un allievo di Tucidide o è azzardato, no?
1: No, direi proprio di sì, è corretto, e addirittura è colui che ha proseguito l'opera lasciata in sospeso da Tucidide.
0: Sì.
1: Se ricordate, ne parlavamo la volta scorsa, Tucidide racconta quasi tutta la guerra fra Sparta e Atene, si ferma al 411, mancano ancora diversi anni di guerra, gli racconta Senofonte in un'opera intitolata Le Elliniche, cioè la storia della Grecia, che poi in realtà andrà avanti fino al 362, fino a ben oltre la fine di questa guerra.
0: Certo, e oggi non leggiamo però il prosieguo della guerra del Peloponneso, ma proprio un'opera di Senofonte che si chiama Anabasi, una storia molto bella secondo me, secondo me anche un po' controcorrente rispetto alla Grecia, nel senso, se noi pensiamo, non so poi Prof cosa ne pensi, ma se pensiamo a Ulisse, se pensiamo ai grandi eroi, pensiamo a un solitario, pensiamo a qualcuno che comunque pensa per tutti, ma in realtà pensa in apparenza, però, perché poi in realtà pensa solo a se stesso. Qui veramente c'è una storia più collettiva, davvero, una collettività che si muove, si sposta, e il messaggio è: o ci salviamo tutti, non si salva nessuno. Questo è un po' la, no?
1: Sono perfettamente d'accordo. È un uomo, questo Senofonte, che fra le tante cose che è stato nella vita, oltre a essere uno scrittore, è stato un politico, è stato, potremmo anche quasi dire, un allievo di Socrate, quanto un capo della cavalleria, era un esperto di arte militare e si trovò anche un po' suo malgrado in mezzo a una strana vicenda che è avvenuta nell'anno 401 a.C., prova a sintetizzarla molto rapidamente.
0: Certo.
1: Potete immaginare Senofonte come uno di circa 10.000 uomini, in realtà quasi tutti mercenari, quindi soldati a pagamento, che vanno a incastrarsi, mi verrebbe da dire, in un'impresa militare all'interno del gigantesco impero persiano per sostenere il fratello più giovane, si chiamava Ciro, del monarca dell'epoca.

0: potere diventare leader di questo esercito che vuole tornare a casa, e il leader è Senofonte che si prende sulle spalle questa responsabilità e ci racconta questo viaggio.
1: Bellissimo, veramente bellissimo. E per completezza, il fratello più vecchio era, così lo diciamo,
0: Artaserse, l'imperatore legittimo, certo. E non viene detronizzato dal fratello, ci è mancato poco. Artaserse viene ferito, ma non mortalmente, in battaglia. Il fratello viceversa muore, okay. E quindi i suoi ricordi non nulla di fatto.
1: Ok, e io penso sempre a questi. Sì, Senofonte, poi, appunto, come abbiamo appena detto, come ha appena detto il professore, si prende tutta la responsabilità. Penso agli altri, ma a me chi me lo fa fare? Cioè, una guerra che non mi interessa, una cosa tra fratelli, però sono qui, purtroppo. Questo è il crudele destino a volte di chi partecipa.
0: Da un certo punto di vista, però, anche una fortuna, perché lui è una persona che sa scrivere veramente molto bene, e una vicenda come questa è bella da raccontare. Quindi sarà un po' il romanziere di se stesso, potremmo dire così.
1: Sì, io non ho studiato greco, purtroppo, ma chi sia purtroppo, non lo so se è un bene o un male, vista la difficoltà della lingua, non lo so. Però chi lo fa mi dice: guarda, se riesci a fare una versione di Senofonte, sei a buon punto, diciamo, insomma, sono punti, ecco. Vuol dire
0: che al classico si traduce molto. Ha una buona padronanza della lingua greca, è molto elegante e al tempo stesso pulito comunque del suo stile. E la cosa particolare è che ha scritto anche tante opere, quindi ha parlato di tante cose diverse. Faccio ancora un piccolo esempio: pare che sia stato nella storia il primo autore di un trattato sull'equitazione. Era appassionato di cavalli, era un ufficiale dell'esercito e quindi scrive anche un libretto sui cavalli.
1: Beh, vabbè, se ne intendeva, quindi poteva farlo. Va bene, allora leggiamo questo. Che pezzo leggiamo oggi? Che pezzo ci legge oggi?
0: Una pagina, forse la pagina più famosa in realtà, sì. Della Navalny. In realtà non è il finale del libro, come si potrebbe pensare, ma è una pagina che vi leggerò tratta dalle pagine centrali del libro centrale. Sono 7 libri in tutto, noi diremmo 7 capitoli, col termine di oggi. Sì. Siamo esattamente al centro dell'opera. E che cosa accade in questo brano? In fondo è una piccola narrazione, ma anche una descrizione. Siamo a buon punto del viaggio di ritorno a casa e finalmente questi poveri 10.000 soldati, dopo mesi di marcia nei deserti, per le montagne, nelle valli, intravedono il mare in distanza e sono contentissimi perché capiscono che è il Mar Nero, da lì si potranno prendere delle barche e tornare finalmente in Grecia. Quindi è il punto di svolta,
1: ci siamo.
0: Po' come il Terra Terra di Cristoforo Colombo, esatto. Ma questa volta sentiremo mare mare, esattamente l'opposto.
1: Esatto, che in greco è Thalassa, no?
0: Esatto, si dice Thalassa o Thalassa. A seconda del diretto,
1: sì, Thalassa, proprio il grido finale. Vabbè, e volevo dire un'altra cosa che se adesso mi viene, però, perché qua sono tanti appunti che ho preso anche per questo appuntamento. Anabasi vuol dire esattamente.
0: Anabasi letteralmente sarebbe viaggio di discesa al viaggio d'andata, diciamo così, dall'alto della Grecia al basso del deserto medio orientale.
1: Sì.
0: Quella che lui racconta è al tempo stesso l'anabasi, cioè il viaggio di andata, e poi racconta anche quello di ritorno. Sarebbe una catabasi, cioè di risalita dal basso dal
1: porto. Esatto. Sì, siccome il termine anabasi o catabasi si usa anche in musica, no? Quando le note scendono, si alzano, si abbassano, quindi poi è stato traslato anche alla musica, quindi ecco, per chi è appassionato di musica può trovarlo anche lì. Prego, l'ascoltiamo.
0: Il brano è questo, eccolo. Al quinto giorno arrivarono al monte indicato dalla guida, di nome Teche. Quando i primi giunsero sulla cima e videro il mare, si levò un grido altissimo, udendo il quale Senofonte e gli uomini della retroguardia pensarono a un attacco nemico diretto anche contro l'avanguardia. Erano infatti inseguiti da Tergo, da gente del territorio che avevano incendiato, e quelli della retroguardia ne avevano uccisi alcuni, mentre altri ne avevano catturati vivi tendendo un'imboscata. E per giunta avevano preso una ventina di scudi fabbricati con pelle di bue non conciata. Ma poiché il grido si faceva sempre più alto e più vicino, e i soldati che via via giungevano sulla sommità si mettevano a correre verso i compagni che per parte loro continuavano a gridare, e poiché il grido si levava sempre più intenso, mano a mano.

0: se cresceva il numero degli uomini arrivati in cima, Senofonte si rese conto che stava accadendo qualcosa di eccezionale. Allora balzò a cavallo e, presi con sé Licio e altri cavalieri, si mosse per recare aiuto. Ma di lì a poco udirono i soldati che gridavano «Il mare! Il mare!» e diffondevano questa parola di bocca in bocca. A questo punto tutti si misero a correre, anche gli uomini della retroguardia, e anche le bestie da soma e i cavalli partirono al galoppo. Quando furono tutti sulla vetta, presero ad abbracciarsi fra loro e coi generali e i comandanti. Avevano le lacrime agli occhi. Poi, un tratto, non so per iniziativa di chi, i soldati si misero a raccogliere pietre e a farne un grosso tumulo e vi disposero sopra una grande quantità di pelli di bue non conciate e bastoni e gli scudi che avevano catturato. E di sua iniziativa la guida cominciò a tagliare in pezzi gli scudi, esortando gli altri a fare altrettanto. Dopodiché rimandarono a casa la guida, non senza averlo colmato di doni tratti dal bottino comune: un cavallo, una coppa d'argento, un abito persiano e 10 darici. Ma soprattutto chiedeva gli anelli che portavano e molti ne ottenne. E dopo aver indicato un villaggio in cui avrebbero potuto alloggiare, nonché la strada che menava al paese dei Macroni, di notte partì e si allontanò per sempre.
1: Eccoci, eccoci qua. Eh sì, è una bellissima pagina che appunto ti fa vedere proprio questa corsa, questo fatto di essere il sollievo proprio. Ci siamo, siamo a casa. E no, bello, devo dire, veramente una pagina molto,
0: sembra quasi una pagina di sceneggiatura di un film.
1: Sì, esatto, anche
0: una pronta per essere girata.
1: Sì, sì. Beh, avranno fatto qualche film sicuro, non ce ne sono,
0: forse non so dire, sarebbe interessante cercarlo. Sicuramente un libro di questo tipo si presterebbe, ci sono tanti film interessanti. Tanto potrebbe far fare anche delle riflessioni interessanti proprio sulla guerra, perché lo dice Senofonte stesso. A un certo punto, a questo esercito un po' improvvisato, non è anche più ben chiaro se siano invasori o se siano vittime di questa guerra, dopo mesi che stanno camminando in questi deserti, e loro che hanno invaso un impero altrui si sentono prigionieri del territorio che loro hanno invaso. Okay. E quindi alcuni quasi impazziscono in questa situazione.
1: Sì. Sì, Senofonte stesso poi era metà greco, metà persiano, quindi anche lui non sapeva bene chi
0: è
1: no.
0: Un personaggio particolare, peraltro dicevamo nato da, comunque ateniese, comunque in una borgata di Atene, ma sostanzialmente anti-ateniese per tutta la vita.
1: Certo.
0: E filo spartano da sempre.
1: Bene.
0: Quindi addirittura visse molti anni nel Peloponneso, no? Quindi nella regione di Sparta, ed ebbe sempre ottimi rapporti più con gli spartani che con i suoi concittadini.
1: Sì, mi arriva dalla regia, mi arriva il fatto che I Guerrieri della Notte, che è un film che apparentemente uno non dice, non c'entra nulla, è quel famoso Guerrieri, giochiamo a fare la guerra del 79, è ispirato al racconto L'Anabasi di Senofonte, vedi?
0: Molto interessante. Quindi, e il mio anno di nascita dovrò vedere sicuramente il film.
1: Ok, sì, sono personaggi incredibili, ma è un'altra storia. Insomma, parla di bande rivali al Bronx, eccetera. Luther è un personaggio, il cattivo, insomma, con questa famosa battuta: guerrieri, giochiamo a fare la guerra, eccetera. Però sì, è ispirato a... Bene, bene. Va bene, grazie Angelo che mi ha fatto vedere qua la schermata. Va bene, grazie prof, e come sempre per queste pillole straordinarie, grazie.
0: Grazie mille a voi, buona domenica e alla prossima.
1: Va bene, buona domenica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Luciano Ferro e Giorgia con Superstar Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua. Quando c'è il prof si sente, quando manca, mi manca qualcosa. Adesso sono felice che il prof sia sempre qua tutte le settimane più o meno a raccontarci queste cose meravigliose. E va bene, io come sapete da un mesetto circa io rifletto sempre, appunto pensieri, cose che vedo in giro che mi fanno riflettere, cose della vita eccetera, rifletto, penso a quella vegana che è impazzita guardando una pianta carnivora, poi guarda che deve essere stato brutto. Penso a quel filippino che ha coltellato la moglie, i figli, poi si è suicidato, adesso chi pulisce, mi chiedo io, chi pulisce? Uomo di Crema affogato al porto, la morte sua. Pensavo che solo gli idioti non cambiano mai idea, lo sostengo da sempre, sì. Mi sono rotto di questo herpes, scusate lo sfogo, ma proprio non ce la faccio. Oggi dovevo avere le coliche secondo i miei calcoli, ma speriamo di no, dai, speriamo siano sbagliati. Terremoto 5.2 in Giappone, hanno sempre le ultime versioni loro, non so, sono sempre avanti, non c'è niente da fare. Prof, ma com'è andato il mio tema sul gioco d'azzardo? 7.5? Sto, sono a posto. Ho visto un documentario recentemente sulla Madonna della Notte. Appare quando c'entri lo spigolo del comodino al buio, è lì che appare, sicuro. Ieri ho aspettato mezz'ora che una ragazza scegliesse le scarpe. Beh, voi direte, è normale, ho capito, eravamo al bowling, c'è qualcosa che non va. Incendiato due volte un negozio di parrucchieri, ma il gestore non ha fatto una piega, proprio non si è mosso, coraggiosissimo. Aosta, sparisce uno scuolabus, è giallo. Chissà. Amore, cosa provi per me? Ma perché abbiamo la stessa taglia, scusa, fammi capire, non so, che domande fai? Sai che mi ricordi la mia ex? Ma vaffa... Ecco, adesso precisamente, uguale, sei uguale a lei, vabbè, ok.

Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. Eccoci qua sugli 88 FM naturalmente. Allora ragazzi, io non so cosa pensiate voi, ma secondo me la cosa più inutile, più stupida che si possa fabbricare come oggetto, come cosa, sono le bomboniere. Cioè, non lo so, magari adesso mi attiro le antipatie. No, le soprattutto quelle con le iniziali degli sposi. Cioè, non te ne puoi fare niente, ma niente. Meno male che ho due amici che si sono sposati, si chiamano Walter e Caterina. E allora so dove metterle, perché no, le metto davanti alla porta, così mi ricordano dove è il bagno e soprattutto che gli amici si vedono nel momento del bisogno, esatto. No, adesso lo so, qualcuno dirà, ma non prendi niente sul serio, tu ridi sempre. Ho capito, però no, ma in realtà lo sappiamo fin da bambini che non prendiamo niente sul serio, perché i giocattoli, per esempio, sono la prima forma di questa cosa, perché se li prendi sul serio non sono più giocattoli, no? Non so se vi ricordate, c'era una bambola quando ero bambino io, si chiama Sbrodolina, che tu gli davi la mano e questa sbavava, cioè 100.000 lire per farsi sputare in faccia, cioè una cosa che questa qui nella vita sarebbe impossibile, cioè non può presentarsi piacere, cioè sarebbe orribile, una cosa... Un'altra cosa che dice no, è seria, sì, ai tempi ci sembrava seria, ma il presepe è tutto sfasato nelle proporzioni, cioè la capanna piccolissima, San Pietro di 3 metri, Giuseppe di 3 metri, che se gli scappa qualcosa distrugge Betlemme, cioè non capite che c'è qualcosa che non va. Il pane nel forno, lo mette e toglie, dice non si cuoce, per forza, lascerò lì. Il bue e l'asinello col faro, diceva, da quella canzone, questa è Ibiza, non è, e da qui poi The Colors hanno preso spunto, vabbè. No, ma anche da grandi facciamo delle cose che, per esempio, a casa mia ci sono due bagni che sono uguali, cioè, vabbè, metti uno un filo più grande, uno più piccolo, ma appena, per mia mamma c'è sempre, arrivano gli ospiti, dove vado? Vai nel bagno più grande. Vedi questi spaesati che dici, ma c'è un mio amico che viene a farla col geometra perché non sa cosa fare, non sa cosa, no, e anche quando, non lo so, si fa il pranzo, per dire, anche non so, oppure anche una coppia di miei amici dovevano scegliere il nome di una bambina, bellissimo, no? E lei tutte le cose che lui proponeva come nome diceva no, non va bene, se so, chiamiamola Francesca, e lei no, non mi ricorda una che mi sta antipatica, ma cosa c'entra, ma qual è il principio, cosa vuol dire, oppure dice no, chiamiamola Jessica, no, Jessica un nome non mi piace perché ho un'amica che, vabbè, dice a lui, se è stufato, dice senti, chiamiamola allora con qualcosa che ti fa star bene, che ti piace comunque. E devo dire che quella famiglia lì con la sua figlia shopping stanno molto bene, adesso va alle medie, media shopping, vabbè, questa è una, vabbè, basta, no, per dire no. Eppure dicevo, pure quando si fanno le cene a casa, mio papà fantastico, fa tante cose, lo aiuto, però a questo vizio, io non so perché a sto vizio, ti presenta l'antipasto, il brie e la merzaula, niente di che, e dice, vede, ci sono gli invitati, dice, vedi questo, al ristorante, 20 euro sarebbe, ma che me frega, cioè porta la pasta, vedi sti ravioli qua, al ristorante 40, ma perché devi dirmi il prezzo? Cioè io ho il terrore di notte di sentire mio papà con mia mamma a letto, fa, vedi questo, ad Amsterdam 600 euro, cioè non puoi vivere così tutta la vita, capisci che non puoi vivere così, non puoi. E no, e adesso vabbè, dice, vabbè, allora prendi sul serio, non prendi sul serio niente, no, ma in realtà sto solo scherzando, vorrei che questo monologo fosse utile almeno più di una bomboniera appena appena, vabbè, dai.

Radio Orizzonti Blu, eccoci qua, liberi tutti, showtime. Bene, bene, è il momento, ragazzi, delle news. Andiamo a fare un po' di rassegna stampa, perché questa è un po' di settimane che non, insomma, sì, do sempre un'occhiata ai giornali, ma non la porto, e la mia più che altro non la porto mai, e la porto da un po' di tempo. Insomma, questa settimana sì, news, notizie, finestra aperta sul mondo, ma come sempre dico, copritevi, perché la nostra rassegna stampa è una finestra, sì, ma tanti, tanti spifferi. Bene, bene, bene, ultime notizie, rassegna stampa. Partiamo dalla politica. Contro l'aumento dei carburanti, il governo studia sgravi fiscali perché aiuta a spingere. Esteri, per aiutare Trump a distruggerlo, Netanyahu cambia il nome dell'Ira in Epstein Files. Questo è geniale, devo dire che è geniale. Politica, Vannacci mette il David di Michelangelo nei suoi manifesti elettorali per ribadire che a lui non piacciono affatto quelle chiappe di marmo, non mi piacciono. Spazio, dopo il barattolo di Nutella vagante, paura per una piccola esplosione che però proveniva da un brufolo da uno degli astronauti. Ah, è così, sento, puff, era quello. Natura, trovati per la prima volta un pipistrello albino e un pipistrello albano, sì, va bene. Stati Uniti, Trump, sempre lui, smentisce di avere problemi mentali, lo fa in un'intervista rilasciata al suo tostapane. Meteo, allarme per il possibile caldo estremo che sentiremo a settembre, ma gli esperti tranquillizzano, non è detto che ci arriveremo, visti i tempi, però speriamo di sì, dai. E infine la musica, perché ha un'asta, all'asta una chitarra di Noel Gallagher con cui avrebbe scritto tutti i suoi pezzi, e dentro conterrebbe anche la pipì del fratello. Ecco, sì, si facevano gli scherzi quando si volevano bene. Eh sì.

Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, showtime, bambini ci siete? Ecco, adesso mi rivolgo non a voi, mi rivolgo ai vostri genitori perché ci sono libri che non dovete acquistare. Io ho fatto una classifica di 11 libri sconsigliati, quindi più che altro appunto è per i papà e le mamme. Non prendete questi lì come il wrestling, don't try this at home, non fatelo a casa. 11 libri sconsigliati per bambini, andiamo sempre controcorrente qua dentro, andiamo sempre in controtendenza in questa trasmissione, va bene, 11 libri che per i bambini non vanno bene. All'11° posto, Mamma Oca ti insegna a fare il foie gras, ecco, questo è violentissimo, non lo prendete. Al numero 10, le lentiggini sono il segno che tua mamma ti odia, ecco, anche questo non va bene. Numero 9, scopri le tue emozioni e controllare col diazepa, ecco. bene. Numero 8, l'uomo nero ti ruberà il lavoro, non va bene. Numero 7, impara le tabelline col waterboarding, vabbè, questa è un'idea però, questa potrebbe essere un'idea, il waterboarding è un'idea. Numero 6, qui si va, Geronimo Stilton è la stegista che si inventa cose mai realmente accadute, vabbè, qui si va un po', ecco sì. Numero 5, i me contro te contro Predator, ecco, anche questo non va bene, potrebbe sembrare ma non va bene. Numero 4, leggimi una storia o chiamo la camorra, questa è una minaccia, mi sa, non è un titolo. Siamo sul podio, numero 3, la rana fa cracracco, ricette stellate per bambini da 0 a 3 anni, no, questa, perché questa qua, no, va bene, no? Questa secondo me va bene per imparare a cucinare. Boh. Numero 2, deputati della Prima Repubblica da colorare, anche questo però può essere un bel esercizio. E al numero 1 degli 11 libri sconsigliati per bambini c'è Fiabe orribili per bambini non tuoi, ecco, quindi se volete regalare anche agli amici, va bene, benissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Saif, tu mi piaci tanto, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. E allora cultura, perché ci sono le storiche, cultura un po' nascosta. Sapete che a noi piace tantissimo andare a cercare queste notizie che non vi danno, ma noi sì, e ce ne facciamo vanto, perché ci piace raccontarvi cose che non vi dicono in giro, ma noi, appunto, avendo dei canali privilegiatissimi, ve le lasciamo, notizie storiche, curiosità sottaciute, come i sottaceti, va bene. C'è una specie, la prima storica di oggi dice questo: c'è una specie rarissima di gambero che si chiama gambero rozzo, ha un'indole violenta, primitiva e poco raffinata, inoltre cammina dritto per umiliare tutti gli altri. Sì, c'è quello, è più cattivo del gambero rosso, che è tutt'altro, questo qui è rozzo, esatto. I Savoia organizzavano feste con musiche molto ritmate, tanto che le cronache del tempo parlano poi di febbre del sabaudo sera. Eh sì, si scatenavano tutti, erano tutti con la giacca bianca, tutti, esatto, facevano balli particolari. Nel 1934, sotto Adolf Hitler, nacque una speciale catena di supermercati in Germania, la SS Lunga, e qui offrivano prodotti scontati alle famiglie dei nazisti. Sì, la SS Lunga, benissimo. È stato trovato uno scritto inedito di Conan Doyle, no? Sapete, l'autore inglese del personaggio, insomma, di, come si chiama, Sherlock Holmes, no? In cui l'assistente Watson incontra il detective, appunto Sherlock Holmes, fuori da una scuola e dice all'investigatore: Holmes, ma è un figlio, non lo sapevo, che scuola fa? E l'investigatore lo guarda e gli dice: elementari, Watson. Anche soddisfatto, perché dice: non lo sapevi, io c'ho un figlio, devo... Pochi sanno che Giuseppe Mazzini è il papà di Mina. Vedi, Mazzini è il papà di Mina. E infatti tentò di fare il cantante con il nome di Mino, però insomma non riuscì molto nel suo intento, va bene. L'inventore del telefono è Meucci, questo è ufficiale. Sapete che c'è questa diatriba, no? Bell, Meucci. No, l'inventore del telefono è Meucci, non Bell, come sostengono gli americani. Nel frattempo però i gestori telefonici hanno eletto Bell come loro patrono, seguendo la lettera e il suo principio: appena posso, ti fotto. Bravo.

John. Ma come si chiama questo pezzo? Dai, dimmelo tu. Parlo io, ci parlo con i cantanti, siamo amici, come con J-Ax, adesso anche con John Bon Jovi, va bene. Dopo le storiche, le ermetiche, molto, dai, velocemente, che sennò poi mancano 10 minuti più o meno, è ok. Le ermetiche sapete ormai cosa sono, poesie molto, molto brevi che però poi ti lasciano qualcosa. La prima ermetica di oggi si chiama Peccatori Astronomici. L'equinozio è il padre dei vizi e scatta il 21 marzo, sì, ok. Osteopoetica, ma come? Leggere Omero in radio? C'è poco tempo, dobbiamo ridurlo all'osso proprio, dobbiamo... Sì. Biovita, usò inchiostro di seppia per scrivere la sua biografia. Ok. Disorientamento, il mondo ha perso la bussola, dice la gente preoccupata. Il fatto che i punti cardinali non si riuniscono in un conclave non aiuta. Non aiuta. E l'ultima si chiama karateka puntuale, il numero uno spaccò il secondo, vai.

Blanco ed Elisa con Ricordi, è il momento allora della poesia, quella vera, una poesia brevissima ma intensissima, di Fernando Pessoa, che è un grande scrittore portoghese, che è un genio assoluto, che poi è stato riscoperto molto più in là, perché fa paura il genio solitamente, quindi siamo stupidi noi esseri umani molto spesso, però era sicuramente un genio incredibile, e appunto una poesia brevissima, ma sentite qua, sentite Pessoa. Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.

0: Grazie a tutti quanti, grazie ragazzi, grazie al prof Acquadro, grazie Angelo in regia e grazie a voi naturalmente, come sempre. Noi siamo qua anche domenica prossima e chi si è sposta. Radio Orizzonte in blu, liberi tutti, showtime. Ciao!
1: Radio Orizzonte in blu.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Yeah, oh, a come stai?
3: Ah, tengo a cervicolo.
2: Ah, ma tu conosci a Wazzanane?
3: A Wazza che?
2: Wazzanane.
3: E non tengo il dizionario come si dice? Etimongiologico.
2: Non lo so come si dice.
3: Wazza da Wazza e nanno da nanno.
2: Sì, è proprio questo secondo me. Ma senta, tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: A Wazzanana, te lo devi ascoltare tutto.
3: Tutto?
2: Sì, tutto.
3: Ma fino in fondo?
2: Fino in fondo.
3: E come si fece? Come si fece?
2: Allora, ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Sì, radio.
3: Oh, a radio, sì, attenga, a radio.
2: E devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza,
2: E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello della
3: sinistra. Oh, capezzolo, sì. E che già fa?
2: Che già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.
3: E qual è sta frequenza che si deve sapere?
2: È sconosciuta.
3: Me non si può sapere.
2: È sconosciuta.
3: E non la diciamo, non la diciamo.
2: Non la diciamo. Perché qua ti tagliano la testa.
3: La testa
2: ti tagliano. La testa zitta. Senta, ma qua dobbiamo salutare.
3: Salutiamo.
2: Baciamo le teste. Ci vediamo presto.

0: benvenuti signori e signori alla nuova puntata di Whatsanane.
1: L'ho già detto.
0: Whatsa che? Whatsana? Devo far tutto da solo. Sono diventato.
1: Whatsa
0: cosa?
1: Whatsa
0: ma Whatsa chi cosa? Chi
1: dove
0: cosa?
1: Siamo?
0: Quando? Cosa? Chi?
1: Che,
0: quando?
1: Che anno
0: ma
1: è?
0: Quando? Perché? Cosa? Quando?
1: Che
0: chi cosa?
1: Anno è?
0: Che giorno è? Questo è il tempo. Ma non so, ma le scritte tutte Vasco le canzoni? Perché mi viene proprio
1: sì,
0: la baschita.
1: No, infatti cioè, anche gli 883.
0: Anche gli 883 prima, ma tutte le canzoni. Cioè, poi se tu canti Vasco, una cioè, immaginati i Masini.
1: Io
0: no?
1: Non ci canto.
0: Masini. Cioè, una canzone di
1: bella
0: Masini.
1: Bella stronza.
0: Ecco, tipo, lui è bella stronza, invece cantata
1: tutte,
0: da Vasco.
1: Tutte molto educate.
0: Sarebbe bella stronza, ti sei fatto amico mio, ma invece era mio zio. Cioè, capito? Cioè, quindi cioè, sì, era un po' un interpretazione. Però ci sta, perché tu prendi una canzone, anche una, non so, in napoletano. Allora, sai quella canzone tipica? I
1: lo
0: giorni
1: spacino.
0: Sono lunghi, rinchiusi in nostalgia.
1: Esatto.
0: Cantata da Vasco.
1: Come viene?
0: I giorni sono lunghi, hai capito che sono lunghi?
1: Basta l'effetto appena sveglio
0: sì,
1: e via.
0: Sì, richiusi destra, c'è la capito? Ah, una canzone per te, capito? Quindi funzionerebbe così, va bene. Signori e signori, benvenuti a questi Whatsanane. Come tutte le domeniche dalle 15.30 alle 16.30 vi porteremo nel viaggio meraviglioso della musica indipendente, come solamente noi non sappiamo fare, ma non lo sappiamo fare da tanto tempo
1: ma
0: ormai.
1: Per davvero poi.
0: Ma per
1: cioè,
0: davvero poi. Cioè il problema poi non è
1: fantastici
0: neanche
1: fantastici nel non saperlo fare.
0: E non è neanche tanto nostro
1: si
0: problema,
1: sente,
0: ma
1: freddore.
0: Ma è vostro, capito? Perché comunque
1: no,
0: siete.
1: È pure nostro.
0: È pure nostro, dici. Sì,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Loro ci ascoltano, capito? Quindi, cosa,
1: sì,
0: perché?
1: Anche loro hanno dei problemi.
0: Ma guardate le partite,
1: però.
0: Ma dai, guardate le partite. Cosa state qua ad ascoltare due pirla? Anzi, sono tre in questo caso. Capito? Ne manca il quarto oggi, capito? Però va bene.
1: Vero, dove è finito?
0: Sta registrando un'altra puntata, ma va bene così. Signore e signori, presentiamo tutta la ciurma dietro il vetro, il nostro brasiliano preferito, Sciari. Sciari, il Niño Meraviglia.
2: Ciao ragazzi.
1: Ammazza o che?
2: Sono allora, squillante.
0: Allora, in base alla voce tu riesci a capire cosa ha combinato la sera
2: prima. Sono andato a Loreto a un ristorante cinese.
0: Ah, guarda il sorriso, fammi
2: però
0: vedere.
2: Sono andato con la mia compagnia di Milano che comprende brasiliani, scozzesi, inglesi, ero l'unico italiano, caspita.
1: L'unico?
0: Sì, cioè tu eri lo straniero praticamente.
1: Cinese,
0: cioè,
1: diciamo.
2: Praticamente ci sono ritrovati al pomeriggio per manifestare contro il razzismo e poi siamo andati a mangiare lì. Io non ho partecipato a queste cose qua perché non partecipo a queste cose qua.
0: Che
2: e
0: poi
2: è stato solo a mangiare.
0: Tra l'altro ieri c'è stata questa manifestazione
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Enorme a
1: l'hanno,
0: Milano.
1: L'hanno un po' sminuita, in realtà erano tipo 250.000 persone.
0: Sì, e poi ognuno dice la sua, capito?
1: Bene,
0: e secondo la questura erano in 5, poi in realtà sono sempre 250. Ma va bene, comunque un po' di gente c'era, mettiamola così. L'abbiamo sentita, signori e signori, la nostra smandrappona preferita insieme alla Nina e la Pinta la Sammy.
1: Oggi sono in versione Ramazzotti, io invece.
0: Tu sei
1: adenoidi così.
0: Io ho riflettuto su questa cosa qua. Se un giorno Ramazzotti dovesse soffiarsi il naso, finisce la carriera.
1: Cioè,
0: non può più cantare. Cioè, come fa a cantare senza? Voglio dire, si soffia il naso, non canta più, capito? Cioè, pensa a Ramazzotti. Basta. Se basta, no.
1: 30 anni di carriera con raffreddore, pensa che.
0: Veramente. Cioè, no. È impossibile, è improponibile. Col muco che gli cade, mi dà
1: che
0: schifo. Dai, che schifo. Vabbè. Signori, direi che è arrivato il.
1: Ci guarda sempre, non so, salutalo.
0: Tra l'altro se ci vuoi mandare un Ramazzotti, un amaro, vabbè. Infatti, uno schifo non fa. Però a quest'ora potrebbe essere un po' un problema, come se fosse solo quello il problema.
1: Sì,
0: comunque, direi che è arrivato il momento di ascoltare la band della volta scorsa. Ve li ricordate? Se non ve li ricordate, ascoltate qui. Loro sono gli Scarlet My Lady.

0: No, stiamo parlando di questo perché oggi tratteremo un argomento secondo me molto interessante che quest'anno non abbiamo ancora fatto.
1: Vero.
0: In realtà, quindi
1: Vero.
0: È la prima volta che parliamo di dance, ok? Nella sua chiave un po' più aperta, perché poi in realtà l'artista che abbiamo oggi come ospite ci racconterà che va a toccare vari generi della dance, quindi dalla un po' una rivisitazione di quella che era appunto la dance anni 90 fino a un qualcosa di più moderno, quindi qualcosa veramente di bello, perché tu lo metti in macchina mentre stai andando con giù il finestrino e ti senti un po' pompa la musica del ronca, capito? Cioè che era proprio anni 90 sì. Questa cosa qua, va bene. Signori e signori,
1: finestrini rotti fuori dal ronca.
0: Hai voglia. Signori e signori, oggi ospite a Wazzanane Kelly Ray.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, benvenuta.
1: Benvenuta a questo
2: mille.
1: Covo di pazzi.
0: Fantastici. Per favore, parla per te.
1: Sì, no, infatti io, perché parlavo di me.
0: Siete in tre voi,
1: sì,
0: hai capito?
1: Esatto.
0: Sai che è plurale mai stato. Comunque, ok, ciao, benvenuta. Partiamo
2: ciao,
0: subito facendoti la prima domanda, che è un po' quella rompighiaccio, anche un po' rompipalle, perché poi è sempre quella, è sempre la solita, però ci piace farla.
1: È perché siamo dei rompighiaccio.
0: Siamo dei rompighiaccio. Ve alza il gomito così un secondo, ecco, ma va a cagare. Comunque, stavo dicendo, allora... come mai e per quale motivo poi hai scelto il nome d'arte Kelly Ray?
2: Kelly Ray arriva comunque da una storia familiare, perché comunque Ray è un vecchio cognome di famiglia.
0: Ok.
2: Che si è perso nelle generazioni per varie vicissitudini e che, siccome mi sono ritrovata in questa avventura musicale, ho deciso di riprendere, siccome si sposava anche con il nome Kelly, che è un nome che mi piaceva, dava energia, un po' e si avvicinava al mio stile musicale, e niente, ho fatto questa fusione tra un vecchio cognome e un nome che mi sarebbe piaciuto avere, ecco.
0: Che poi in realtà rimane, perché se tu pensi, cioè non è un nome complicato, no? Kelly
1: sì,
0: Ray alla fine è immediato, e quindi hai fatto secondo me una scelta estremamente saggia, perché ciao, piacere, io sono Kelly Ray, sicuramente te lo ricordi dopo due secondi.
1: Sì. Invece è una già, di quelle dei sì, fattori che devi considerare sì, quando appunto scegli.
0: Esatto, anche perché la difficoltà maggiore è proprio quella del nome, perché se tu ti chiami ciao, io sono lo Zabudadu.
1: Tipo, hai presente i nomi delle band metal, tipo death metal, che hanno tutti quegli
0: sì, arzigogolati, cioè
1: c'è scritto.
0: Tipo, noi ci chiamiamo gli Sfrakatzrombargatrabastrogodur.
1: Ecco, esatto.
0: Abbreviato? Cioè, non so, ti posso chiamare F, così cioè, in amicizia, va bene.
1: Non si legge e non si riesce
0: a
1: dire.
0: No, va bene. E invece per i nostri amici ascoltatori abbiamo fatto già un accenno su quello che fai, però specificatamente che tipo di dance tratti?
2: Allora, diciamo che partiamo da una dance, una commercial dance che ha delle influenze, come si stava dicendo, appunto un po' anni 90, ma sono sfumature musicali che a noi piace riprendere, perché comunque sono quelle sfumature che ti fanno ballare, ecco. Noi vogliamo fare ancora quella dance che ti fa ballare, ecco, con Michele De Michele in arte Mickey Stars, che è l'autore dei miei brani più dance, perché comunque faccio anche brani anche più small, EDM, ecco, cose più leggere ogni tanto, un po' tropical. Con Michele De Michele appunto abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo avuto abbastanza riscontro su The Right Time, che è uno dei brani che andremo ad ascoltare per primi, è un brano che è piaciuto molto, che sta andando nelle piccole radio che abbiamo promosso dalla fine dell'anno scorso fino ad oggi, e niente, ci piace divertirci anche, ecco, perché ci piace riprendere questo stile.
0: Che poi è fondamentale comunque produrre e divertirsi, perché
2: esatto.
0: Voglio dire. Che poi è la differenza tra chi lo fa poi esclusivamente, magari tra virgolette, per lavoro, no? O magari perché c'è un editore che dice che cosa devi fare, e quindi lì non hai più il piacere di farlo. Capito? Lo fai perché devi sbarcare il lunario, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Invece, quando si è da questa parte, qua lo si fa ancora perché ti piace ed è meraviglioso. Cioè, tu cosa fai? Io faccio musica dance. Ma scusa, perché fai dance? Perché mi piace. Cioè, zitti tutti, cioè proprio zitti tutti, capito? Non si può fare assolutamente niente. Quindi io a questo punto direi che è arrivato il momento di alzare leggermente il volume, ma solo per l'inizio, perché poi lo dovete mettere a palla. aprite le finestre, forse è meglio.

0: già sulla spiaggia al tramonto. No, in realtà siamo a Saronno, però vabbè. A lei piace Saronno, quindi va bene lo stesso. Ma io mi chiedevo, visto che lo stavamo dicendo fuori onda, questo, in questo pezzo si sentivano molto gli anni 90.
1: Questa certo, era l'onda, concerte, capito? Sei uscita dall'onda.
0: Grazie, Lele, che da lì è un calcio sotto la tavola. No, ma io mi sono un po' persa per strada riguardo la dance. Qual è stato l'evoluzione dagli anni 90 che erano
2: fino
0: quelli
2: ad
0: che,
2: oggi?
0: Fino ad oggi.
2: Diciamo che, come stavamo dicendo anche fuori onda, molta della dance, quella vera, viene bloccata un po' ai confini.
0: C'è
2: un tappo fuori dall'Italia che non si riesce a togliere, e molti dei nostri grandi produttori hanno veramente perso la voglia, perché ti ritrovi veramente, io li sento parlare, sento i grandi anche parlare, ogni tanto si decide di collaborare, ma a monte mancano tantissime cose, ti vengono messi tantissimi muri in Italia, e vedere i grandi che non c'hanno più voglia di produrre musica, perché tanto sanno che al di fuori di quel ghetto lì non riescono più ad andare, in cui li hanno messi, perché in Italia deve andare quella roba lì, e quindi
1: difficile.
2: Infatti io, grazie a piccole radio come voi, ovviamente sono un piccolo artista che sta crescendo, spero di crescere, arriveranno sicuramente cose migliori. Non riesco ad avere il seguito che, non dico che potrei avere, ma non riesco ad avere un seguito perché comunque è difficilissimo.
0: Certo.
2: Riesco a fare qualcosina perché le radio come la vostra mi danno la possibilità a volte di presentarmi.
1: È proprio la nostra crociata. Sì,
2: ho capito, quindi domenica aiutare.
1: Noi vogliamo far rendere conto a tutte quelle persone che poi ascoltano esclusivamente quello che passano la radio classica, la radio normale, che non c'è solamente quella come musica, ma ci sono dei panorami completamente differenti. Adesso io, giusto per fare un esempio, si dà pochissimo spazio comunque all'artista emergente in generale, perché comunque
0: sì, perché è una cosa, cioè,
1: si predilige comunque qualcuno che porta più ascolti,
0: che
1: tra virgolette,
0: tutti,
1: no?
0: I generi,
1: che
0: possa, alla fine,
1: tutti i generi. Ma noi quante radio abbiamo che passano dance? Due o tre?
0: Sì.
1: Due o tre?
2: Sì.
1: Ok, forse due o tre. Quante radio abbiamo che passano rock? Due?
2: Sì. Okay. Vere due.
1: Ok, quante radio abbiamo che passano heavy metal?
2: Zero.
0: Sì, all'estero invece ce n'è un sacco, ad esempio.
1: Quindi cioè, è proprio una questione di nicchia, no? Cioè loro dicono che...
0: Okay, dire parolacce.
1: Scusami, ma non mi è salito la Calabria, capito? Che poi questa era Buzzo Gelli, in realtà era Buzzo Gelli.
0: È Buzzo
1: Gelli, infatti, quando uno dice nicchia, capito? Non mi deve rompere la nicchia, capito? Cioè è proprio gassica come cosa, certo. La cosa purtroppo drammatica è che, come hai detto giustamente tu, Kelly, che si predilige un settore che è già saturo di ogni roba, perché sembrano fatti tutti con lo stampino,
0: sì, esatto.
1: E non si dà la possibilità invece a delle eccellenze anche diverse, completamente di qualcos'altro, di poter emergere e far sentirla loro. È un peccato, e in realtà è veramente un peccato. Per quanto riguarda il pezzo che abbiamo appena ascoltato, The Right Time, lo scrivi tu, lo componi tu, lo fai tu, o è una collaborazione?
2: No, in questo caso il brano è stato scritto completamente da Michele De Michele, in arte Mickey Stars. Lui l'autore, fa autore sia di testo che musiche. Io ho prestato esclusivamente la voce. Con altri autori magari scrivo io la melodia vocale, scrivo io il testo, facciamo anche generi, come detto, leggermente diversi. Con lui faccio prettamente dance.
1: Perfetto. Il pezzo che andremo ad ascoltare dopo si chiama My Destiny.
2: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare un po'?
2: Questo pezzo nasce da una collaborazione con Christian Bendotti, è lui l'autore delle musiche, io sono autrice dei testi, sono la voce di questa canzone, e sono autrice delle melodie vocali. E niente, un pezzo che è nato appunto per il periodo invernale, un pezzo un po' più lento, che si unisce di più al genere dei nostri giorni, di quello che ascoltano oggi i ragazzi, quindi questi EDM con influenze tropical, che comunque ha dei suoni più ricercati, secondo me. Li abbiamo ascoltato prima di scrivere questo brano, ci siamo un attimo consultati, ascoltato dei brani che ci piacevano, prendendo spunto da alcuni suoni appunto e reinserendoli in questa melodia che ci sembrava, ecco, carina.
1: La cosa meravigliosa, mentre stavi parlando mi è venuto in mente un esempio del tipo che nessuno sa che cosa c'è dietro una produzione artistica di ogni genere sorta, perché tu hai parlato di una ricerca sul suono, quindi di conseguenza quando si arriva a produrre un brano, l'artista prima magari di farlo uscire o anche solamente da un'idea inizia a capire come volerlo fare e quindi magari va a ricercare un determinato suono, e questo vuol dire tempo, va a ricercare qualcos'altro che gli può servire, e questo vuol dire tempo. Magari per un pezzo di 3 minuti e mezzo tu ci hai lavorato 6 mesi per fare 3 minuti e mezzo. E la cosa che mi fa sorridere da un certo punto di vista è che poi l'immediatezza del brano dura davvero 3 minuti e mezzo, e una persona la giudica solo per quei 3 minuti e mezzo.
0: Sì, è vero.
1: È cioè, se ci pensate, capito? Poi è chiaro che c'è un aspetto soggettivo, perché una cosa ti può piacere o non ti può piacere, ci mancherebbe, niente da dire su quello, ma non mi piace quando una persona, quando sento dire questa canzone mi fa schifo, è denigratoria questa cosa qua, non mi piace, perché non hai idea di quello che c'è dietro, non ti può piacere, allora sono d'accordo con te, perché i gusti sono gusti, va bene, ma che ti fa schifo, no,
0: la dico sempre anch'io questa cosa, proprio mi urta.
2: L'arte è arte, ovviamente va rispettata. Io sento parecchio, ascolto parecchio e rispetto, a me piace tutta la musica, di qualsiasi stato. Io mi piace ascoltare anche quando una cosa non è fatta troppo bene, però magari l'ascolti e ti viene in mente altro, ecco. In questo periodo si sta vivendo soprattutto in Italia un periodo artistico abbastanza piatto, come dicevamo, ma soprattutto dove copiano parecchio, è lì che allora ti puoi permettere questa cosa, perché non si può arrivare a prendere così il brano di un artista che può essersi fatto tutti i soldi che vuole con questo, però tu non hai il diritto solo perché quella persona è arrivata, a tuo rischio e pericolo di copiare palesemente, però sì, questo è l'unico motivo in cui si può dire una cosa non mi piace, perché non ha rispettato,
0: perché non c'è un lavoro dietro,
2: non c'è un lavoro dietro vero e proprio.
1: Sì, io lo dico soprattutto
0: scoppiazzamento.
1: No, a me capita di dirlo quando vado a mangiare tipo in posti dove veramente fa questo, fa schifo, vedi che ci stanno dentro 2 capelli,
0: no,
1: adesso, cioè, veramente mi è capitato una volta
0: che una sambuca ci sta la mosca,
1: mi è capitato una volta di prendere una zuppa, io faccio mi scusi cameriere, qui c'è un capello, lui mi ha guardato e mi ha detto scusi quanti ne voleva.

0: signore e signori, questa è la discoteca di Wazzanane.
1: Altro gettone, altra corsa.
0: E allora la prima ragazza che mi porterà un reggiseno in console avrà un free drink in omaggio. Allora, signori e signori, al bancone della Samantha, signori, andate là, andate là a bere la birrettina.
1: Non poteva che essere mio.
0: Ma succedevano davvero queste cose qua, eh? Cioè, io mi ricordo che in discoteca succedevano queste cose.
1: Sì, sì.
0: Cioè, mi capitava spesso di sentire davvero. Io adesso poi ironizzo e ci gioco, però in realtà capitava davvero. La prima persona che mi porterà un perizomino del colore rosso e gli regaleremo un free drink, un free pass. E vedevi i perizomi che volavano come se non fosse un domani. Cioè, ma dove cazzo avete tirato via? Cioè, da dove? Capito? Siete 5 donne, sono 5.
1: Ma dove mettete il perizomo? Cioè, in tasca?
0: Ma no, ma perché? Ce l'ho fatta apposta, lo sapevate già. Quindi, fantastico.
2: Per la nostra ospite c'è Ivan Cirasolo, non so se con nome. Che ti saluta e volevo dirlo
3: di punta.
2: Volevo dirlo perché
3: ciao, Ivan.
2: Perché è appassionato anche lui di videogames, allora solo per quello.
1: Grande Ivan.
3: Grandissimo.
0: È un ruffiano, hai capito?
2: Assolutamente. Ma, sì, cioè, ho cancellato, ci sono altre persone che l'hanno scritto che ho ringraziato poi dopo
0: e li ha cancellate, capito?
2: Ho visto la pagina piena di videogiochi e lui vale la pena.
0: Guarda che è tremendo, è veramente.
1: Grazie dei saluti.
0: È veramente,
1: bello,
0: veramente tremendo, veramente tremendo. Lui basta che gli dici la parola videogiochi non capisce più niente, capito? Cioè, se lui dovesse vedere una console,
1: Mario Bros.
0: Se lui dovesse vedere una console anni 80 e la Sam è lì, secondo me ci potrebbe pensare.
3: Ivan è un nerd.
2: Giocherei volentieri con la Sam e la console. Ma anche anni 90 giocherei volentieri con la Sam.
1: Il Sega Master System
0: è il discorso degli anni 90, senza, cioè, ragionando su togliere gli anni che potrebbe. Vabbè,
1: sì, sì.
0: Ok, lasciamo perdere, torniamo a parlare di dance e torniamo a parlare con Kelly Ray. Quindi, la musica nella tua vita che tipo di importanza hai avuto? Qual è un gruppo, una band, un artista che ti ha influenzato di più per arrivare dove sei?
3: Beh, diciamo che tantissimi, perche veramente sono passata dall'house londinese, cioè ho avuto il mio periodo londinese a Torino, quando facevo l'università a Torino, alla chill out, si ascoltavano tantissimo i Saint Germain, quindi ho veramente ascoltato di tutto. E diciamo che la dance è arrivata perché io mi trovo bene su quel numero di beat, quindi io ho bisogno di quella scossa. Infatti alcuni brani li canto, ma a volte, cioè, un po' di perché cado facilmente in depressione come tutti gli artisti, quindi c'ho bisogno di quella scossa, di quella carica che mi tiene in piedi. Quindi la dance è una grande soluzione anche per la mia anima. Diciamo, non potrei fare canzoni veramente d'amore, anche se nei miei testi comunque parlo sempre spesso d'amore, nella vita, l'amore, ma soprattutto l'amore, perché è il tema che ci accomuna, che ci fa stare bene, è quella cosa che tiene in piedi la terra, che, quindi ne parlo sempre. Diciamo che fin da bambina ho ascoltato sempre anche quello che arrivava dall'Inghilterra, dall'America. Quindi sono cresciuta con Boy George. Boy George, grandissimo. Sì.
0: Che musica in quei periodi, eh?
3: Sì.
0: Ragazzi, che musica, davvero.
3: Quelle cose che resteranno per sempre.
0: Ma scusami, ma che diranno mo i ragazzi quando avranno la nostra età? Ma non sai che musica ascoltavo io? No, che musica? Justin Bieber. Apri l'occhio, che poi in realtà non è vero, perché comunque la produzione di Justin Bieber non è male, eh?
1: No, ma
0: comunque,
3: diciamo che ogni anno facciamo degli scalini di decrescita, ma diciamo che Justin Bieber è stato un po' denigrato dall'inizio perché aveva
1: anche abbastanza gratuitamente,
0: sì. Invece in realtà le sue produzioni non sono male,
3: no, assolutamente no. Solo il suo aspetto molto molto ragazzino, assolutamente non politico, ma comunque una persona di un ragazzo dei giorni nostri, Justin Bieber.
0: Diciamo che è stato fatto un progetto musicale secondo me molto, molto valido, perché comunque hanno puntato su un target estremamente giovane, mettendo una figura estremamente giovane che ha indubbiamente delle qualità, perché non si può, ce ne sono altri di peggio, rispetto
1: assolutamente.
0: A Justin Bieber,
1: bene, molto bene.
0: E quindi hanno fatto secondo me un veramente del marketing pazzesco e anche veramente good, perché, cioè, tu gli dici, ah, raga, bravi, cosa vi posso dire? Bravi, solamente quello, bravi, perché veramente siete arrivati.
3: Poi l'America è la numero uno, cioè non, difficilmente l'America sbaglia, sì. La Sony americana, l'Universal americana, tu puoi dire quel che vuoi, che magari c'è, questi ragazzi hanno dei tour pazzeschi, che non hanno un giorno di riposo, però quando esce uno è lì, cioè può stare per tutta la vita.
0: Cioè l'unico problema secondo me è che lui potrebbe essere il ragazzo, l'ennesimo ragazzo di Mamma ho perso l'aereo, che avendo avuto un successo estremamente giovane poi si brucia e completamente la cabeza.
3: È quello che ha detto anche lui, che non ha bisogno. Beh, poi queste sono le, anche lì si capisce che è ancora molto giovane, che ci sono cose che magari, cioè, poi sugli argomenti lì che magari si rovinano un po' questi ragazzi, cose che magari potevi non dire, però sì, diciamo che c'è di molto peggio in Italia.
0: Voglia
3: se rimpiangiamo i tempi di Nino, di Nino D'Angelo, con tutto rispetto per la sua arte, perché è stato uno dei nostri più grandi artisti.
0: Che la ragione,
1: ecco, quella di Sanremo non mi ha,
0: no, beh, cioè,
3: di quella di quest'anno no,
0: a un certo punto devi dire basta.
3: Sì, forse
0: devi dire basta.
1: No, sì, beh, non lo so se è stato il connubio dei due, no, il testo,
3: però comunque lui giù è amato, cioè sì, Napoli, Nino è amato,
0: il neomelodico, poi cioè, quando tu entri in campagna ti rendi conto,
1: c'è
0: di
1: un mondo,
0: sì, un mondo a sé, completamente, sì, a sé. Ci sono degli artisti che tu dici ma chi che
1: no.
0: Eppure
3: soprattutto a Napoli,
1: sono
3: che
1: venerati lì, sì.
0: Oh, voglio venire a vedere la canzone di Alessio. Ma è il mio vicino di casa. Fa, no, Alessio è il cantante. Ma c'è il cantante il mio vicino di casa. Fa, no, chi l'ha cantato che la mutanda va giù. Sinceramente Burino a dir giù sono mica addosso, però cioè, volevo capire qual era il senso di questa. No, e la cosa fantastica era il fatto di arrivare all'autogrill e vedere nelle classifiche, le top 10 dell'autogrill, vedevi
1: c'è tutta un'altra hit parade.
0: I primi 5 dischi c'era Alessio, Gianni, Franco e Ludovico, che tu dici? Ma io che mi sono perso, non ho capito che cazzo sono. E allora, spinto dalla curiosità, cosa fai? Lo compri, perché poi facendo questo lavoro qua sei hai voglia di scoprire, no?
1: No,
0: di scoprire cose,
1: no.
0: E quindi la metti su e tu dici
1: copri.
0: Ho capito.
3: E comunque artisti validissimi, che poi hanno una vocalità stupenda.
0: Sì. No, allora, niente da dire.
3: Io sto collaborando con questa Universal Live Music, e c'è quest'altra ragazza di Napoli che fa musica dal vivo, che va anche in Belgio e a Giusy. Ma ha una voce spettacolare.
0: Sì,
3: voce
0: ma
3: spettacolari.
0: Ma a me è capitato di vedere anche le classiche orchestre, quelle da liscio. Accidenti. Cioè, non so. Sono musicisti veri, cioè nel senso, uno pensa che magari perché tu stai suonando il liscio sei un pirla, detto, invece in realtà no, cioè io parlo dei professionisti, non parlo,
2: hanno un'attrezzatura mica
1: da
2: male,
1: liscio, c'è, sarebbe da dire, perché in realtà spesso suonano in playback, proprio.
0: Esatto, infatti stavo per dirti che senza
1: conosco dei musicisti che facevano tutt'altro che per far due soldi, hanno, si sono ritrovati a fare cose così e dicono che è abbastanza deprimente come.
2: Beh, però ti posso dare la mia esperienza, ho avuto la fortuna di conoscere Genio per Roz, quello del bambino piedino avanti e indietro,
0: sì.
2: Lui aveva due bilici, portava in giro 15 persone e ogni serata costava dai 20.000 euro in su.
1: Beh sì, ma su quello
0: cioè, no, ma ci sono
2: con luci, palchi, fonici,
0: realtà,
2: cioè
0: no, infatti,
2: e lui si era presentato, me lo ricordo sempre, in Porsche, cioè non era l'ultimo arrivato.
0: Infatti il problema di base poi è dovuto a una base solida di ignoranza, capito? Perché cioè nel senso non si può conoscere esattamente tutti i settori, quindi di conseguenza filtri tutto quello che ti arriva da quello che senti. Cioè noi invece nel nostro caso tendiamo spesso a ironizzare, ma perché è il nostro ruolo di voler prendere un po' in giro queste realtà, anche se comunque sia proprio a livello musicale noi le rispettiamo, perché ci mancherebbe, voglio dire, Romagna mia, Romagna in fiori.
1: Vabbè, ma perché c'è quella punta di trash che comunque
0: che in Italia
1: che
2: no, fa parte anche della nostra cultura italiana, non riguarda noi,
0: io credo
1: per certa gente erano trash persino i Pooh, quindi
0: io ti vorrò vedere fra 60 anni e ti troverò sicuramente a ballare il cico cico,
1: sì,
0: invece a me capiterà di ballare, sai che cosa? Light Woman.

0: ne parliamo, parte il pezzo, uno lì
1: ci prende la sprovvista,
0: che fa i suoi ragionamenti.
1: Ma che bello questo pezzo col piano.
2: Ti ringrazio, piano suonato dal vivo da Libero Sorrentino.
1: Salutiamolo.
0: Ma perché si chiama piano? Cioè, perché va piano?
1: Piano. Di cosa parla questo pezzo?
2: Beh, questo pezzo
0: di una tipa che ha fatto la dieta.
2: Sarà la luce. Sì, sarà la luce, esatto. Parla di una storia d'amore e
1: che finisce bene o male.
2: Che sta per iniziare, okay. Perché lei ha speranze su questa, perché ne ha appena finita una e pensa che con questa persona che ha incontrato finalmente potrà stare bene, che con lui sarà luce, che la sua energia non perderà energia in questa storia di amore.
1: Forza e coraggio quelli che ci credono nonostante tutto.
0: Vabbè, ma ci sta, ma bravi. Alla fine è sempre l'ultima chiave, capito, che apre,
1: la porta.
0: Bisogna crederci fino alla fine, perché se poi
1: San Pietro a me mi fa un baffo.
0: Ok, ti fa un baffo, nel senso che ha aperto un estetista.
1: Tutte e due mi fa i baffi.
0: Ha aperto un'estetica San Pietro.
1: Sta male.
0: San Pietro fa: "Mo, venite da me che faccio dei baffi divini",
1: ma
0: capito?
1: Ma tu non sapevi che San Pietro veniva da Bari.
0: Paradisiaci li faccio io proprio i baffi, capito? Sì. Tengo una soluzione per tutti, voglio a Foggia mi trovate, venite.
3: Se casomai un giorno dovessi riuscire ad andare in paradiso, è solo per insufficienza di prove.
0: E non ha tutti i torti, perché cioè, se ci dovessimo presentare alle porte, sicuramente il San Peter, capite, inizierà a fare. Allora, vabbè, lascia stare, dai,
1: vai direttamente. Nel 1993.
0: Allora, facciamo così. Dimmi subito cosa non hai fatto.
3: Potremmo fare come il sushi. Dai. A parte uccidere, il resto ho fatto tutto. Scegli te.
0: Kelly, allora, nel tuo iPad, che sicuramente avrai, no, con dentro dei pezzi musicali che ascolti abitualmente, ci sono dei brani che rimangono fissi in tutte le playlist che fai o cambiano continuamente?
2: No, beh, ci sono dei brani che io so che quando c'ho quel momento down io devo mettermi quel brano lì, o devo fare le pulizie e ci deve essere quel brano lì.
0: Ok, sì. Anche a me capitava, tipo io mettevo su I Want to Break Free dei Queen mentre passavo l'aspirapolvere, mi sentivo un po' freddi. Per fortuna la gonna non me la mettevo, però,
1: non è nel mio stile.
0: Però era interessante un po' mimare il freddi, capito? I Want to Break Free. Quindi era assolutamente
1: Roger Taylor stava da Dio vestito da
0: una gran gnocca, vederla così era veramente una gran gnocca. Va bene, invece il tuo pezzo qual era? Cioè, qual è un pezzo che tu metti magari quando ti devi vestire o svestire, fare quel cazzo che vuoi?
1: Io sono sempre quella che quando mi fai queste domande vado fuori di matto, perché mi piacciono mille cose diverse.
0: È abituata che però, andare fuori di matto.
1: Ti posso dire che ho una playlist fissa per quando sono in palestra, lì super metal pesante, perché c'è da
0: sì. Invece io sono proprio l'opposto, perché quando mi capita di andare in palestra,
3: io ho una domanda: ma tu sei la classica persona che in palestra, a me capita
1: pochissimo. Io ho le cuffie e non cago nessuno.
3: Io sono andato pochissimo in palestra. Una cosa mi fa arrabbiare: quando tu condividi un attrezzo con un altro.
0: Sì, ma ascolta Nino, ho capito che tu sei andato in palestra, ma ci devi pure entrare.
3: No, io ci sono andato. Condividi l'attrezzo con un'altra persona che è 10 volte la tua stazza. Io magari metto 5 kg, lui ne mette 100 e a fine esercizio mi dice: "Li lascio?" No, ma guarda, facevo 5 solo per riscaldarmi.
1: Così. Cosa
0: consiglieresti a delle persone, magari degli artisti indipendenti nuovi che stanno per addentrarsi in questo mondo per la prima volta? Qual è il tuo consiglio?
1: Non fatelo.
2: No, ma bisogna sempre crederci. Se quella è la tua passione, sempre c'è posto per tutti, e soprattutto finalmente ci deve essere posto per quelli che stanno suonando nelle cantine in questo momento, perché non hanno magari i soldi per pagare uno studio, e veramente lì trovi i grandi professionisti, come succedeva da lì, nascevano dalle cantine i grandi una volta.
0: Robert Miles è partito da lì, da una cantina in Svizzera,
1: fatto un impero, ragazzi,
0: cioè da una cantina in Svizzera,
1: esatto. Che tra l'altro ci ha lasciato l'anno
0: recentemente,
1: scorso, 2 anni fa, non da tantissimo.
2: E crearsi il proprio canale, crearsi un modo di farsi vedere, non è Facebook, non è Instagram, ci sono altri strumenti, e sempre, sempre lottare e non abbattersi mai. Questo è fondamentale. La gente parla, poi nella tua strada trovi sempre persone che magari dicono: ma lo fanno già tutti. Ah, anche mia cugina canta, pure mia sorella. Sì, fa il coro della chiesa. E tu dici: ok, sì, va bene.
0: Ma in effetti dicono: anch'io dico una cosa quando mi dicono: vabbè, ma anche mio cugino canta. Infatti, l'ha messo in galera. Ma vaffanculo.

0: Siamo arrivati alla fine, signore e signori, di questa domenica pomeriggio qui a Wazzanani Disco Music. Allora, mi raccomando,
1: sono tredicenne quando sono tornata tredicenne quando i miei cugini mi portavano di nascosto in discoteca a ballare con loro,
0: sempre a Reggio, perché ha detto cugini con 3G,
1: i miei cugini,
0: ha detto miei cugini,
1: capito?
0: Cioè, i miei cugini, raga, cioè,
1: ma perché c'erano
0: sulle mani, capito? Clap your hand in the air, ok,
1: clap your body. Come si fa?
0: Devi fare così per battere il tuo corpo, va bene. Allora, importantissimo per i nostri amici ascoltatori, Kelly, dove ti possono trovare, quindi tutti i tuoi social, dove possono trovare i tuoi brani, dove i prossimi concerti, se ci sono, prossime lavorazioni, insomma tutto quello che gli vuoi dire.
2: Ok, allora mi potete trovare su Facebook, io ho due pagine, quella personale dove rispondo quando riesco, adesso c'è un periodo un po' più chiuso, però vi risponderò, quindi mi potete trovare su Kelly Ray YY, quindi Kelly con la Y, Ray con la Y. Sia quella personale che professionale. Poi mi potete trovare su Instagram Kelly Ray Pop Singer, sempre underscore tra una parola e l'altra. E niente, vi risponderò. Poi su tutti i canali digitali, se volete ascoltare i miei brani. Adesso qui avete ascoltato i brani in una versione, ma ogni brano comunque fatto in EP, quindi altre due o tre versioni a volte. E quindi su Spotify, Deezer, Tracksource, eccetera eccetera.
0: Perfetto, io direi che manca pochissimo e volevamo fare un regalo ai nostri amici ascoltatori, d'accordo con Kelly, è quello di far ascoltare questo brano per poco, perché vogliamo solleticarvi, non vogliamo farlo ascoltare,
1: sì,
0: tutto, perché
1: nuovo.
0: Poi sarà in uscito quando?
2: Sta per uscire il mio nuovo singolo il 29 di marzo con l'etichetta RNC, RNC Music, che è l'etichetta dei Gaben, quindi siamo molto felici, finalmente sì, lo diciamo con felicità, perché insomma è un piccolo passo che abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Questo brano è stato accettato dal fantastico Nico Spinosa, che è una persona stupenda, fantastica, con cui veramente è un sogno di avere un produttore così per tutti, penso. E niente, quindi ascoltatela dal 29 di marzo su tutti gli store Another Sky.
0: Quindi a questo punto godetevela per qualche secondo.

0: amici,
1: un assaggino musicale
0: veloce, perché non vogliamo rovinarvi tutta la sorpresa. Quindi ricordatevi il 29 marzo di sintonizzarvi su tutti i social di Kelly Ray per godervi in realtà la versione originale. E non vi vogliamo dire di più perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa, perché sennò, cioè, voglio dire, l'ascoltate da noi e poi non andate da lei, non è giusto, capito? Quindi l'ascoltate, ecco, da lei, poi venite da noi, noi vi chiediamo i diritti così ce li pagate. Mi piace questa
2: Altrimenti facciamo
1: le scarpette di cemento.
0: Facciamo le scarpette di cemento. Brava! Mi piace quando fai
2: ascoltare il pezzo.
0: Quando fai questo ragionamento mi piace, brava. Tra l'altro devo fare due capitelli a casa, pensavo di prendere due forme per cercare di metterle su, capito?
2: Così è scemata.
0: Signori e signori, allora, facciamo la chiusura, sì. Chiudiamo, Nino, chiudiamo.
2: Sì, che è meglio, va?
0: Signori e signori, è stata ospite oggi a Wazzanane Kelly Ray.
1: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
0: Grazie mille per questa ventata di dance, veramente, cioè, ma che voglia di ballare poi soprattutto. E questo secondo me è uno degli aspetti sicuramente più belli, perché se ti viene voglia di ballare vuol dire che l'artista ha fatto giusto.
2: Che
0: ha fatto...
2: spacca.
0: Sì, che spacca. Raga, adesso prendo il mio cinquino, hai capito?
2: Mica, bro.
0: Giù il finestrino a palla, mi carico sul Nino Meraviglia, mi carico sulla smandrappona, hai capito? Fuori la mano e si va a tempo. Pompa, pompa, la musica del ronca. Così, hai capito? Passiamo in mezzo alla piazza dove c'è la Sicilia, hai capito? Le bancarelle della Sicilia ci sono qua in piazza. Cioè, e poi facciamo le penne col cinquino, capito? E poi la macchina, il cinquino ci arriva in faccia. Capito? Quindi è meglio stare tranquilli, stare in radio, ascoltarci la buona musica, che secondo me forse è la cosa assolutamente migliore. Signori e signori, ringraziamo il nostro brasiliano preferito, Nino Meraviglia.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: Cazzo, continui a ridere.
2: No, il cinquino in faccia mi è piaciuto.
0: Voglio fare
3: la semi così anche a casa.
2: Sono scemo proprio così.
3: Sì, dico, amo, guarda che devo andare a lavoro. Ride. Alla mattina è una cosa assurda. Devo svegliarmi mezz'ora prima.
2: Ma Nino, mi rovini sempre la piazza tu. Ma vedi, non mi sposerò mai io. No, non è vero, non voglio sposarmi, però quantomeno.
0: Ringraziamo la nostra smandrappona preferita, la Sammy.
2: Prego, non c'è di che, ogni tanto mi concedo.
0: Noi ci rivediamo questa sera 21:30-22:30 con Wazzanane Sunday Nights. Ci saranno le interviste del Ferrara Burlesque Festival, quindi godetevele. E poi non dimenticatevi la puntata di sabato, sempre alle 21:30 con One Day. Noi ci dovremmo rivedere alle 15:30 domenica, forse.
2: Salutiamo anche Lele? Forse.
0: No, non lo voglio essere. Io non voglio essere salutato. Non voglio essere salutato. Non voglio essere salutato. Perché poi mi si svela l'identità segreta.
2: Giusto.
0: Ciao belli!
2: Ciao!

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Eccoci qua ancora una volta per stare insieme a voi questa bella mezz'oretta che Carlo e Pinuccia con alla regia il nostro amico Gianni cercheranno insomma di farvi passare per bene. Gianni, mi raccomando, le canzoni le vogliamo proprio allegre questa mattina, perché abbiamo bisogno di stare un po' in allegria.
2: Bene, per noi è sempre allora, un piacere essere qui con voi. Ecco, va bene.
1: Dobbiamo partire subito con una bella poesia, perché la volta scorsa, Carlo, abbiamo parlato della Cassina di Fare.
2: Abbiamo terminato il nostro percorso alla Cassina di Fare.
1: Alla Cassina
2: sicuro.
1: Di Fare. Abbiamo detto che era autonomo, cioè comune, io lo dico sempre. Poi cosa aveva?
2: Aveva la sua parrocchia, che ce l'ha ancora adesso,
1: certo.
2: Anche se fa parte delle 6 parrocchie della città,
1: della comunità
2: Crocifisso,
1: sì.
2: E Risorto, ma aveva anche il suo cimitero.
1: Il suo cimitero, e quindi abbiamo
2: scoperto. Detto di cominciare in allegria?
1: Appunto, è questo che stavo dicendo. Cominciamo in allegria, va bene, però dobbiamo per forza, abbiamo trovato, scovato questa bella poesia dedicata al cimitero della Cassina. E insomma, non ci sembrava bello terminare il percorso della Cassina di Fare.
2: No, dimenticare proprio i nostri cari, insomma. E dai,
1: ecco, dai.
2: Avanti.
1: Vediamo allora, un po' com'è sta poesia.
2: Cimiteri della Cassina. Là, in da silenzi della rubina, visia i pubi alt me campanil, a senti i fringuei cantanna litania, e i cacciadur spara con tel fusil. Parlan a us intorno alla campagna, che la rimbomba fino ai meu rec. Mi vo visin e senti la salagna, e sculti rop che ta fan vini frec. Oltre la mura, sura d'un tumbin, una pora donna minga rassegnada, lavoreva da som a mo un basin. Davanti a mi, alla da fedemat, l'era sparita la sua compagnia in mezzo al cimiteri di Aucat. Vedi, ha ricordato bella un particolare, il Giuseppe Radice, che ha sentito questa donna, che vicino al tombin, dice, vicino alla sua piccola tomba, voleva ancora un basin del suo marito, che è mancato.
1: A tutti,
2: un po' di malinconia in questi momenti.
1: No, dai, adesso passiamo un po' alle cose un po' più allegre. Bene, dopo questo stacchettino musicale cambiamo, non è che cambiamo l'argomento, perché la volta scorsa non abbiamo mica finito di fare il giro delle frazioni e delle zone storiche, e quindi pian piano, dopo il nostro camminare, siamo arrivati alla Dubina.
2: Ecco, la Dubina
1: è da un'altra parte.
2: Sì, beh, la Dubina è quella, è lì verso la...
1: Verso Caronno.
2: Tra Saronno e Caronno, quella via che va dentro, è vero.
1: La volta scorsa eravamo nella zona di Rovello Porro e di Gerenzano, diciamo, spostati di lì. Adesso abbiamo attraversato Saronno e siamo arrivati.
2: Per intenderci, è tra Saronno e la bretella di via Lombardia.
1: Modernizzata.
2: Sì,
1: va bene. Allora, un censimento effettuato sul territorio del comune di Saronno nell'anno 1845, però, rileva la presenza di 12 cascine, tra queste la cascina Dubini. Ecco, essa risulta essere situata lungo la strada per Caronno, l'attuale via Varese, zona sud-ovest della città, e si tratta di cascina dalle origini antiche, che, come tutte le altre cascine saronnesi, portava il nome della famiglia proprietaria dell'immobile rurale.
2: Il dialetto parlato dai nostri vecchi ha fatto sì che Dubini perdesse la doppia B e che, assumendo il femminile preso da cascina ovviamente, diventasse Dubina. Ecco perché ha tolto la B e è diventato femminile. Col tempo il nome Dubina ha poi identificato l'intera zona sud-ovest di Saronno, che confina con Caronno Pertusella e si sviluppa sino a raggiungere l'ingresso del cimitero cittadino.
1: Certo, sì. Poi su alcune pubblicazioni la dubina viene ricordata, questo verso la fine dell'Ottocento, prima Novecento, come quella zona periferica di Saronno da cui faceva il suo ingresso il tramvai proveniente da Milano e che finiva la propria corsa nel cuore del Piazza della Croce. Quindi il tramvai, il gamba de legno, come lo chiamavano, ecco, passava proprio dalla Dubina e arrivava fino in Piazza Libertà, Piazza della Croce, per terminare la sua corsa. E poi cosa faceva? Tornava indietro.
2: E dopo tornava giù.
1: Avanti e indietro. Che bel divertimento. Sì. Ecco.

0: Bene, passiamo, ecco, il nostro stacchetto ci segnala che dobbiamo passare a un altro, un'altra zona. E passiamo alla Strafossato. La Strafossato è in centro, Il Nino Villa, nel libro Le foglie del tempo, così scrive a proposito di Strafossato, cioè quella parte di Saronno che, partendo dal centro della città, cioè da via Marconi, si distende verso sud in parallelo col torrente Lura, sino a raggiungere e superare il ponte ferroviario della linea del Seregno. La contrazione filologica della parola non ne offusca la trasparenza. Strada del Fossato è il solco dell'Ura che riesce a prendere aria dopo il breve percorso nel ventre del centro della città.
1: Ecco, difatti dice, lo mette in evidenza, perché il ventre dell'Ura, perché dopo che il Lura, dopo che ha percorso il suo tratto nel sotterraneo ed esce per andare di là nello Strafossato, da sempre chiamata Strafossato, è quarta laterale destra dell'attuale via Marconi, ora porta il nome di via Filippo Reina, in omaggio a quel personaggio che fu sindaco di Saronno dal 1877 al 1906 e dal 1914 al 1920.
0: E quindi questa ha preso la via Filippo Reina da quel sindaco Reina. Ecco. Poi, sino al raggiungimento degli anni 50, la Strafossato, racchiusa nel quadrilatero di via Filippo Reina, linea del Seregno, via Don Luigi Monza, ex via Macello, e via Marconi, era visitata da case basse e da cascine, quindi lì c'erano case basse e cascine. Poi hanno cominciato a sorgere i vari condomini. Con l'avvento degli anni 60 ha modificato gran parte del proprio volto. Sul lato destro della via, versante dell'Ura, sono spuntati come funghi decine di condomini che hanno depennato da quel luogo le vecchie cascine, ultima presenza di via contadina, di vita contadina.
1: Ricordo
0: la cascina Luisa, era proprio sull'angolo quando la via Filippo Reina arriva e poi fa una rientranza, forma una vietta, no? Andando diritto vai verso il ponticello, mentre invece se giri dentro qui sull'angolo dove c'è questo grande condominio, prima c'era la cascina.
1: Ma tu abitavi Luisa. In quella zona, no?
0: No, io abitavo in via Como.
1: Via Como.
0: Sì. Dopo, ecco. In quella zona ci sono andata dopo sposata. Però mi ricordavo questa cascina Luisa. Bene, allora adesso andiamo avanti con l'ultima, l'ultima zona storica, l'ultima, non è l'ultima perché a Saronno ce ne sono tante di zone storiche, però questa qui è proprio storica, ed è la Colombera, la cascina Colombara, che è di antichissima data, pensate, è posta a sud-est di Saronno e confina con i comuni di Caronno Pertusella e Solaro. Il rione non aveva una chiesa, per cui gli abitanti si vedevano costretti ad andare in Saronno per venire giù a messa. Ma nel 1910, con l'aiuto degli stessi abitanti, Don Borella e il prevosto Monsignor Guidali presero l'iniziativa di costruire una chiesa e dedicarla a San Carlo nel centenario della canonizzazione, quindi nel 1610.
1: E circa l'origine del nome, Giorgio di Rienzo, curatore della rubrica Cognomi e Comuni del Corriere della Sera, così si esprime a proposito di Colombara. Dice: presente nel nord-est della Lombardia, ma anche nel Veneto, il cognome Colombara è una variante del ceppo diffusissimo

0: Campania, così selvaggiamente assalita in questi ultimi anni da impietose colate di cemento. Ed effettivamente, quando tu esci alla rotonda e vai alla Cascina Colombara, cioè ti sembra di arrivare, di andare in un altro mondo, perché è rimasta comunque, specialmente nella, hanno costruito diverse villette, però hanno tenuto tutto abbastanza soft,
1: è rimasta però sempre molto bella la zona,
0: il centro,
1: sì,
0: della Colombara, dove c'è la chiesa, dove ci sono ancora le case vecchie, no? Eccoli, così è proprio rimasto come era una volta. Magari hanno rimodernato un pochettino la casa, le strutture, così, però ecco, arrivi proprio dentro in questo nucleo storico, ed è bello andare, appunto, quando c'è la festa della Colombara. Di questo ne parleremo poi più avanti, appunto, durante la nostra trasmissione.
1: E a proposito della bellezza della Colombera, Giuseppe Radice ha dedicato anche una poesia. Quasi quasi el parnanca saron, quatarca na geseta tristal. In campagna van oman e don, a sapà senza fa tanti bal. Quan le sira in strac mei vilan, per pude me da par du palanc, e fan una vita tremenda da can, tan che dur tutti spal e peu anche i fianc. Da nostrangan la pola i gain, i cunili, i purcei e i pivion. Per truas mancano il circolin. Due tranan tazzote grapit, con quai sanguis de zola e de salamit, e una sfilza da bei cudeghit. Bene, beh, bisogna dire che questo circolino era davvero molto, aveva un richiamo particolare, era, certo. E poi si trovava una compagnia particolare anche,
0: certo, beh, come
1: davvero,
0: circoli,
1: era sempre festoso, ecco, e davvero, e poi oltre a quello che dava,
0: sicuramente
1: se lo ricorda ancora che il Radice, tazzote grappita anche,
0: sì, una volta sì.
1: Adesso

0: ecco una bella musica, grazie Gianni, perché è una bella musica, sì. Quindi abbiamo la adesso dobbiamo cambiare l'argomento, perché abbiamo letto tutte le frazioni e le zone storiche di Saronno. Adesso passiamo alle tradizioni.
1: Bene,
0: le tradizioni,
1: bene.
0: Perché sono sempre state numerose le feste e le tradizioni che nel corso dei secoli Saronno ha sempre mantenuto in vita, ma poi ve ne sono anche alcune che si sono perse nel tempo, ecco, dopo che il borgo si è trasformato in città e ha modificato proprio le proprie attività da agricola in industriale. Quindi adesso, per ordine di calendario, quindi partiamo dal mese di gennaio, e al mese di gennaio si festeggia Sant'Antonio Abate. Quindi al 17 di gennaio c'è la sagra di Sant'Antonio Abate. Adesso in questi anni si è cominciata a fare anche la sfilata da storica, di cui forse abbiamo già parlato in altre puntate.
1: Sì, è no? Una delle ricorrenze più che ha un maggior
0: adesso,
1: richiamo.
0: Ecco, maggior davvero. Richiamo, maggior tantissimo impegno
1: sicuro.
0: Da parte di chi lo organizza, perché è una cosa molto grande. Speriamo che prosegua nel tempo anche questa manifestazione. Quindi partiamo dalla sagra di Sant'Antonio, che è di antichissima data e appunto, come abbiamo detto, presso la chiesetta di Sant'Antonio ha luogo il 17 di gennaio. Quando Saronno era un paese agricolo si usava benedire il bestiame, Sant'Antonio del Purcell. Sai che questa l'abbiamo già richiamata questa festa in una, perché mi ricordavo di aver detto che c'era la benedizione degli animali e delle macchine, però visto che abbiamo in mano questo
1: certo,
0: libro Saron Sarunap del Giuseppe, lo rileggiamo, magari qualcuno non ha sentito la puntata
1: certo.
0: Che abbiamo parlato, la sente adesso. Quindi in tempi più recenti si assiste anche alla benedizione degli automezzi.
1: È vero.
0: Benedicono gli animali, ma benedicono anche gli automezzi. E dall'antica tradizione che voleva l'accensione del falò ed il concerto bandistico è rimasto il filon dei castagni. Invece in questi anni è stato un po' ripristinato anche tutto un po'.
1: È ritornato anche il falò.
0: Fanno anche il falò ancora, fanno il borgo antico proprio costruito con le vecchie tradizioni, i mestieri, eccetera. Quindi hanno proprio arricchito, a parte quegli anni un po' bui, diciamo, specialmente negli anni 70, si sono lasciati andare tutte le nostre belle tradizioni. Adesso, insomma, pian piano vengono rivalorizzate. Quindi il firun de castagne rimane sempre, e poi lo zucchero filato, il croccante, il battere a martello senza sosta le campane, ti ricordi?
1: È ritornato un po' tutto come una volta, sì, ecco, in apparenza. Ecco.
0: E poi insomma far da richiamo a questo impressionante numero di visitatori che con devozione baciano la reliquia del santo e poi visitano le molte bancarelle, perché sono tante. E quindi appunto da qualche anno viene riproposta anche la sfilata storica, però noi abbiamo trovata anche proprio una bella poesia
1: bella, sì.
0: Che Giuseppe ha scritto per Sant'Antonio e si chiama Il Lus de Sant'Antonio.
1: Come le viva e bella sta gesetta con la lusis al di de Sant'Antonio, che sa fandre intorno alla sireta firler da gente che fanno un pandemoni. In mezzo al frecce che il pica e il cagna ios, a ribrilla un bancarei pien da bomboni, suta al tabar, quatà dal gran geros, un quai veget al tacca sui fironi. Sa sento un martellet per stai campan, fra tanto gibile che gà in la fera. Anca sta festa, alla gasso berri ciam, per cascia via malane malefici, se piazza a Sant'Antoni una candira, e cui pater sai sbrina i regulizi. Ecco, un po' di tutto, vedi? Ecco, la propria, dal firun ai regulizi, ai bonbon, un po' tutto. Difatti c'è anche una sagra di varie bancarelle,
0: certo,
1: di ogni ben
0: certo.
1: Di Dio.
0: Proseguiamo, ma il tempo è tiranno. Cioè,
1: ci manca poco,
0: facendo segno che manca poco.
1: Sì, manca poco, manca poco.
0: Va bene, allora andiamo avanti di velocità e ne facciamo, parliamo di qualche altra festa. C'era, che ormai è scomparsa, speriamo che magari nel tempo venga riproposta. Ecco, questa festa era la festa della Gebbia, festa introdotta a Saronno in maniera duratura negli ultimi decenni, perché è proveniente dalla vicina zona dell'Alto Milanese. Si svolgeva l'ultima domenica di gennaio presso il cortile dell'oratorio di Via Legnani. adesso anche questa sicuro, no? Io mi ricordo c'erano tutti i ragazzi vestiti, facevano il corteo, eccetera, vestiti da soldati.
1: È molto viva ancora nella zona di Busto, molto viva ancora.
0: Invece
1: sì.
0: Da noi era scomparsa.
1: Meno.
0: Consisteva nello spettacolare rogo della strega posto su una gigantesca catasta di legna ed era una specie di rito propiziatorio per scacciare i malanni dell'anno da poco cominciato. E senti, vuoi leggere la poesia?
1: Dai, leggiamo anche la poesia della Gioebbia, perché poi siamo quasi al termine dopo.
0: Non sanno neanche che cos'è la Gioebbia.
1: Vediamo, la Gioebbia. Aghè un'usanza in questa Lombardia, la sa tramanda anche al me paese, alle quella che l'aver brusà la stria a Genar all'ultim giovedì del mes, alle per dispet o pesca ramanzia, se tiran fuori i strasci che gen comò e un fantoc che l'è la malattia, col suo franelli a che se dal falò. Ghe tanta gente che creda la disgrazia, che tu can fer quan sentan la sirena, che prega nel Signor per vaina grazia, ghe anche chi se mangia i cudeghit, quan la ven sta festa della Gioebbia, per minga ves mangià da cem moschit.
0: Sì, ecco, guarda, mentre la leggevi mi è venuto in mente perché il mio amico Sergio, che fa appunto, sì, mi dice sempre, te mangià
1: il cudeghi
0: della Gioebbia, te mangià il cudeghi, no, ecco, allora ti attacchi moschit.
1: Ecco, vedi, proprio... allora, e lui viene da Uboldo, lui viene a quella zona lì, è molto sentita ancora la Gioebbia, sì.
0: L'ho capito, va bene. Dai. Ma senti, anche oggi il tempo...
1: Sì, dai, è finito, niente, dai.
0: Per cui noi dobbiamo proprio terminare già la nostra descrizione. Ma a me sembrava così, è passato velocissimo stavolta parlando di queste cose. Però, allora, siccome le feste di paese, di Saronno, quelle che si facevano, quelle che magari hanno mantenuto un po' la tradizione, sono ancora tante...
1: Le proseguiamo alla prossima.
0: Sì, dobbiamo proseguire, ecco, la prossima puntata ancora. Okay. Con le tradizioni di Saronno. Per oggi abbiamo terminato, vi lasciamo con una bella canzone. Carlo, Pinuccia e Gianni alla regia vi salutano. E vi auguro buon tutto.
1: Buon proseguimento.
0: Buon proseguimento.
1: E alla prossima.
0: E alla prossima sicuramente. Ciao a tutti. Ciao.

0: po' di più.
1: Saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati nuovamente su Nel Blu Dipinto di Blu con la nostra emittente Massimo in studio, Antonio alla regia. Stiamo ancora alla riscoperta dell'estate, dei tormentoni estivi e non solo dei tormentoni estivi, ma anche proprio di quelle canzoni che hanno segnato comunque l'estate, anche se non sono diventati estivi, di tanti decenni della musica italiana. Siamo arrivati al Festival Bar, il festival estivo, con il 2001, anno in cui vinse Vasco Rossi con Stupido Hotel, ma anche l'anno dell'affermazione con Sara di Pino Daniele, piuttosto che con Davide De Maridis La Pancia, L'Infinito di Raffe, Tre Parole di Valeria Rossi, e dall'estero i Destiny's Child con Survivor. Che cosa accade in questo 38esimo Festival della Canzone condotto da Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi? Ebbene, si ripresentano ancora una volta il duo Paola e Chiara, le sorelle litigarelle, potremmo dire tra di noi, che con Fino alla fine scalano le classifiche, perché Fino alla fine è proprio il singolo di questo duo musicale, pubblicato nel 2001, quarto e ultimo estratto del loro album Television, e che si impone per l'appunto all'interno del panorama musicale italiano, includendo nella prima edizione dell'album la canzone che diventerà più famosa nella rivisitazione dell'anno successivo, che perde completamente la veste dance anni 90. Fino alla fine, infatti, una versione remixata del brano del 2000 e verrà ripubblicizzata durante la primavera e ovviamente l'estate del 2001. Pensate che ebbe un tale successo che fu tradotta anche in spagnolo Hasta el final, in portoghese Ateo fin e in inglese Until the end, fino alla fine.

Il 2001 si professa come un anno di più rock e meno musica latina, questo Festival Bar. Così l'organizzatore Andrea Salvetti aveva sintetizzato, magari con qualche forzatura sotto il profilo musicale, i contenuti di questa edizione 38esima della serie, in partenza il 2 giugno da Prato della Valle a Padova con il gran galà di apertura trasmesso per l'appunto su Italia 1 e con le successive 8 tappe. Festival di arene, perché accanto ai due appuntamenti di per l'appunto Prato della Valle, il colorato carrozzone itinerante Orfano di Fiorello, condotto invece dalla veterana Marcuzzi con Natascia Stefanenko e Daniele Bossari, farà tappa per l'appunto tra Benevento, Taormina, l'Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e poi Verona. Un festival rock e pop, perché smaltita almeno in parte la sbornia latina delle passate edizioni, per esempio Ricky Martin, Jennifer Lopez, il cast del galà propone il rocker nostrano per eccellenza Vasco Rossi, accanto a Luna Pop, Laura Pausini, Pino Daniele, Irene Grandi, Biagio Antonacci e poi tantissime star internazionali, tra cui Bon Jovi, l'ex Spice Jerry Halliwell ed Emma Bunton e l'emergente Craig David, per la prima volta in Italia con la versione dal vivo per voce e chitarra dell'hit Walking Away. Devo dire che veramente il Festival Bar muoveva la musica italiana per tutta un'estate in grande stile, non solo italiana, ma portando anche fior di cantanti stranieri che scalavano le classifiche o che erano emergenti e che Vittorio prima e Andrea Salvetti dopo andavano proprio a cercare e a scoprire, che poi otterranno un successo mondiale. Noi ci fermiamo su una canzone, quella di Elisa, Luce Tramonti, che era stata presentata e vi aveva vinto il Festival di Sanremo dell'anno precedente, ma che in estate ritorna nuovamente al successo e ovviamente approda ai lidi del Festival Bar.

Il 2001 era l'anno della musica dal vivo, potremmo dire che il festival di Sanremo ormai da anni aveva riconquistato la musica dal vivo attorno agli anni 90, addirittura con la riproposizione dell'orchestra, e alla fine degli anni 80 invece con le esecuzioni dal vivo ma con la base sonora. Qui invece il Festival Bar è ancora in una diatriba, vive ancora questa diatriba tra playback e musica live, e all'epoca Andrea Salvetti aveva puntualizzato che non siamo noi a richiedere il playback, ma si tratta di scelte degli artisti, perché la struttura produttiva era in grado di accontentare chiunque volesse esibirsi dal vivo, addirittura avrebbero potuto ospitare i Rolling Stones, ma in mancanza ovviamente di Jagger e Richards, il cartellone del Festival Bar dà spazio anche a nomi emergenti come Marcella Morello, Noelia, Train e Mothership, citati direttamente da Salvetti tra le nuove proposte su cui la manifestazione puntava in quell'anno. Accanto a Salvetti e ai presentatori, insieme a una conferenza stampa che si era tenuta nel maggio del 2001, anche un esponente di Amnesty International, organizzazione che il Festival 2001 aveva deciso di appoggiare promuovendo tra il suo pubblico la ricerca di nuovi sostenitori. E noi invece adesso andiamo a qualcosa di più leggero, perché in quell'anno si presentavano ancora una volta le Lollipop, che erano esplose poco prima, e in quell'anno propongono Down, Down, Down.

Ed ora vi riporto al 1978. Ma come, direte voi? Siamo nel 2001 e ci riporti indietro di 23 anni. Sì, perché nel Festival Bar del 2001 si ripropone una canzone di 23 anni prima e ottiene un exploit incredibile. Perché le cover, i remissaggi delle canzoni che rimangono nella storia della canzone italiana collettiva ottengono sempre successo e sono piacevoli da ascoltare. In quel 2001 Anna Oxa entra sul palco del Festival Bar con una canzone che l'aveva portata al successo 23 anni prima, Un'emozione da poco, scritta da Ivano Fossati e da Guido Guglielminetti con la musica ovviamente, e che si era classificata al secondo posto del Festival di Sanremo del 78, facendo sì che Anna Oxa a soli 16 anni debuttasse e quasi arrivasse sul podio principale. Negli anni successivi il brano viene riproposto in nuove versioni, anche in un medley che include Pagliaccio Azzurro, che era il singolo estivo della stessa estate 78, e nel 2001 eccola qui che ritorna splendidamente sul palco estivo del Festival Bar. Quest'artista ha all'interno dell'album di L'Eterno Movimento, che aveva presentato nel Sanremo del febbraio precedente, ecco che inserisce Un'emozione da poco remixata, ed ecco che Un'emozione da poco nell'estate non diventa un tormentone estivo, ma certamente si impone di nuovo anche al pubblico giovanile che l'ascolta e la balla volentieri. Anna Oxa, Un'emozione da poco.

E adesso ritorniamo al 2001, dopo che il 78 ha richiamato il 2001 con un'emozione da poco, andiamo agli 883, che ovviamente dagli anni 80 e 90 arrivano anche al primo decennio del ventunesimo secolo. Questa volta propongono Bella Vera, non è il caldo, ma questa canzone scritta per l'appunto da Pezzali, da Max Pezzali, un diluvio di suoni techno per salutare l'arrivo dell'estate con tutte le sue delizie, in primis le belle ragazze da onorare secondo il piglio neostilnovistico di Max Pezzali, come al solito prodigo di dettagli e di lodi. Anche lo schema narrativo della canzone è abbastanza tipico, con la ragazza che arriva e regala solo l'emozione di una sera, ma tale da non lasciare posto ad alcun rimpianto. Fece lancio a Una in più, che segnò un lieve rallentamento delle fortune commerciali degli 883 al punto da produrre un primo ripensamento sull'identità del marchio, e il singolo arrivò invece fino all'ottava posizione in classifica, e il brano divenne anche la sigla dell'edizione 2001 della stessa Miss Italia di quell'anno. Pensate che gli 883 qui per l'appunto in quell'anno ebbero un ripensamento, un momento di crisi, eppure ancora a cavallo degli anni 20 del 2000 erano ancora in auge, e quindi vuol dire che le canzoni, anche se magari leggere, non troppo impegnate, ma che investono l'immaginario collettivo, rimangono anche nelle generazioni a venire. Pensate che il videoclip ufficiale della canzone fu girato dai Manetti Bros in America a Los Angeles, e Max Pezzali interpretava, magari lo ritrovate su YouTube, lo stereotipato venditore di automobili usate americano, dotato di classico cappello da cowboy. Nella concessionaria chiamata Max Cars si tiene contemporaneamente un concorso di bellezza, la cui vincitrice viene scelta proprio tramite televoto, e tra le ragazze in gara c'è la bellissima Ronda, interpretata da Diana Kaufman, vestita come una modella con una tuta attillata di pelle nera, e sarà proprio lei a vincere su tutte le altre. I due video girati a Los Angeles dai Manetti Bros in quell'anno, Bella Vera e La lunga estate caldissima, secondo singolo estratto dell'album, erano contenuti proprio nel CD Uno in più, insomma una vera e propria potremmo dire vittoria ancora una volta degli 883, crisi superata, avanti così ragazzi, 883, Bella Vera.

E siamo giunti anche a questa puntata, alla conclusione di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicato al Festival Bar del 2001. Era il secondo appuntamento. Secondo me e secondo anche il regista Antonio ci sta un terzo appuntamento, e allora ci risentiremo per concludere questo 2001, dopo aver passato in rassegna anche oggi per esempio il Lollipop, Anna Oxa, gli 883, Paola e Chiara ed Elisa. Non ci resta che salutarci e lasciarci con Nel Blu Dipinto di Blu, speciale Festival Bar. Alla prossima, per proseguire il nostro viaggio col 2001.

0: Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, condotta al microfono da Claudio Borroni. Angelo Sivelli è come al solito in regia, ma c'è una novità. Abbiamo un ospite che vi presento adesso. Lei è uno dei punti di riferimento della radio, di Radio Orizzonti, e allora vorrei che si presentasse lei con la sua bella voce.
1: Ed eccoci qua, sono Gisella Viccardi. Naturalmente mi avrete già sentita qualche volta in qualche trasmissione di mia conduzione, però sono sempre sul pezzo.
0: Ma che voce calda, bellissimo, proprio la voce che mi serve proprio per annunciare il primo brano, che è una polacca, ma è una polacca italiana. Beh, polacca italiana non può esserci, però è composta da un italiano, da Raffaele Trevisani. Eccola qua.

0: e dalla polacca di Trevisani passiamo invece ad un brano antichissimo, uno dei primi brani rock, anzi quasi quasi li chiamerei beat, si chiama Sunny e viene ripresentato nella soluzione di Bonnie M. Ti ricordi come lo si ballava questo brano qui?
1: Molto, mi ricordo.
0: Carino,
1: Sunny, e ci andavo spesso in discoteca.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Ecco che si scoprono.
1: Ma è per fare ginnastica.
0: Ah, ecco sì, gli altarini. Bonnie M.

0: Ed ora, cara Gisella, avremo un Angelo Branduardi che si trasforma in una specie di Adamo. Perché il suo brano si chiama Cogli la prima mela. Ti dice niente?
1: Mi dice, ma io lo raffiguro più come un circense. A me dà proprio l'impressione che lo sia, non so.
0: I capelli
1: magari,
0: lì, eh?
1: Sì, infatti, ma poi anche il modo di muoversi.
0: Vero.
1: È proprio un po' strano, eh? Piace la musica, però logicamente è un po' strano.

0: Ed ora una musica da film, un brano praticamente nell'ambito del jazz, composto da un grande compositore il cui cognome è italiano, Harry Mancini, che si è specializzato proprio nel campo delle colonne sonore da film. E questo è un brano molto molto famoso perché è la colonna sonora della Pantera Rosa, no? Sai che Harry Mancini è stato un grandissimo compositore, tra cui tra i brani che ha composto The Days of Wine and Roses, che è stato un capolavoro, che questo è un brano che viene suonato e cantato da tutti i musicisti del mondo, perché effettivamente è un brano straordinario, come lo è questo. Questo invece è un po' più, diciamo, poco serio, nel senso, perché ti ricordi, no, la Pantera come era messa, e,
1: sì, certo,
0: e l'attore che interpretava il brano, il film, che era qualcosa di straordinario. La Pantera Rosa di Harry Mancini.

0: Ritorniamo in discoteca con uno dei gruppi più famosi proprio da discoteca, KC and the Sunshine Band, con lo storico That's the Way I Like It. Che ne dici?
1: Ottimo!
0: Balliamo?
1: Da, ma quasi quasi!
0: Ballate anche voi insieme a noi!

0: Beh, scusate ma un po' il fiatone, perché
1: è vero.
0: Un po' che non andavo in discoteca, però ogni tanto mi piace farlo. Ma adesso ritorniamo alla musica, beh, classica, diciamo, all'operetta, ma anche l'operetta fa parte della musica classica. E qui abbiamo nell'oscurità una coppia, va il Fox della Luna, una delle più belle operette italiane.

Allora, da un tenore all'altro, abbiamo ascoltato un vero tenore, adesso ascoltiamo un cantante che tenore non è, ma lui si autodefiniva il re del rock. Ma quanti re del rock ci sono stati? È James Brown, Elvis Presley, Little Richard, eccolo qua, Little Richard ci fa ascoltare Long Tame Sally.

0: lo ricordi questo brano? Aquarius.
1: È certo che sì, è certo che
0: caspita.
1: Sì.
0: Ma io quando sento questa...
1: Sono datata, Claudio, vabbè, sono datata, sono sempre sul pezzo, però sono datata. Quindi questo brano sicuramente me lo ricordo.
0: Dai, ascoltiamolo, così ritorniamo giovani immediatamente.

ed ecco invece che andiamo su un altro filone. Un amico di Michael Jackson, Lionel Richie, col quale ha composto quel meraviglioso brano stupendo We Are The World. Lui è Lionel Richie, che ci fa ascoltare il suo grande Easy.

musica classica spinge per entrare con un grandissimo autore. A me piace moltissimo Tchaikovsky perché sembra essere il compositore, il primo compositore di musica classica che ha dato un po' origine ad alcune sensazioni jazzistiche. E qui ascoltiamo uno dei suoi più bei brani, Serenata per archi in Do maggiore, Tchaikovsky.

0: Gisella, senti, che cosa ci proponi adesso tu?
1: Beh, ti propongo un Andrea Mingardi.
0: Urca, mi piace molto.
1: È la musica, ti piace?
0: Ah, beh, è la musica, è la nostra vita, vero?
1: E quindi è un'ottima proposta?
0: Bravissima, grazie.

Bene, mi ricordo tante cose questo Andrea Mingardi alle rotonde di Garlasco quando ci andavo anch'io a cantare. E a proposito di cantare, vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che è la colonna sonora di Casablanca, As Time Goes By. E quindi se voi chiudeste gli occhi e pensaste a quel film meraviglioso con Humphrey Bogart che entra con quell'impermeabile bianco, ovviamente con un cappello e con una sigaretta in mano, e comincia questa musica stupenda.

0: e passiamo dalla musica jazz alla musica... Dimmi tu che musica è questa?
1: Madonna, Isla Bonita.
0: Ai ai ai.

0: Nel campo della musica ci sono modi di dire, come per esempio il giro di Do oppure un determinato canone. Giro di Do era molto utilizzato da Gino Paoli con Dalla Gatta a tutti i brani Il cielo in una stanza eccetera, e invece il canone è una serie di accordi che sono stati praticamente inventati da questo John Pachelbel, che ha composto questo canone, che è stato utilizzato da tantissimi musicisti successivamente. Ascoltiamolo così, e se vi viene in mente qualcosa, ma salterà fuori.
1: Queste sono le perle del nostro maestro Claudio Borroni.
0: Grazie Gisella.

mi dice niente questo brano. Allora, dal canone di Pachelbel, un certo Papathanasios, il tastierista dei Procolarum, ha composto questo brano cantato da Demis Rousseau, gli Aphrodite Child.

0: Ecco, l'avete ascoltato, no? Questo canone bellissimo, e questo per dirvi che la musica non si inventa mai, cioè qualche volta la si ruba. Senti Gisella, ma io sento un desiderio, sento il desiderio di vacanze. Tu che dici?
1: Anch'io, ma ti piacerebbe mare? Ti piacerebbe città? Una città particolare?
0: Ma sì, mi verrebbe in mente Roma.
1: Beh, allora, la solista dei Mattia Bazar, Antonella Ruggero, grandissima artista con Vacanze Romane.
0: Grazie.

0: E cari amici, come tutte le cose belle, anche questa nostra puntata è giunta al termine. Ma non preoccupatevi, perché settimana prossima ce n'è un'altra. Ricordatevi il mercoledì sera alle ore 21 e la domenica alle ore 18. E speriamo che con Claudio Borroni, Angelo Sivelli, ci sia anche
1: Gisella Viccardi.
0: La prossima settimana, ce lo prometti?
1: Alla prossima, certo.
0: Ok.

Buonasera, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Abbiamo sentito la famosissima Samarcanda di Vecchioni. L'abbiamo scelta perché ci sta introducendo nel clima della puntata, perché tra pochissimo parleremo con il nostro ospite Luca D'Alessandro, che insieme a uno staff ha realizzato qualcosa di veramente sorprendente e affascinante, utilizzando l'intelligenza artificiale per dare vita nella città dove lui abita, lavora da sempre, la città di Lodi, a un'esperienza per far rivivere a tutti i cittadini e a tutti i turisti quella che è stata una battaglia importantissima per Napoleone, perché lì ha preso coscienza delle sue possibilità e del cammino che poteva fare, e attraverso l'intelligenza artificiale, in questo progetto che hanno realizzato, tutti possono essere nei luoghi che hanno visto questa battaglia e esserne praticamente introdotti in maniera molto viva e affascinante, perché la possibilità di rivivere addirittura i tempi della storia guardando un luogo e vedendo dei filmati che è come se in qualche maniera fanno riacquistare vita a personaggi di 200 e passa anni fa e che riprendono vita, fa vivere la città di Lodi in una maniera che non sarebbe possibile senza questa tecnologia. Ce ne parlerà Luca D'Alessandro. Il titolo che abbiamo dato è Turismo e Intelligenza Artificiale, perché mi ha fatto capire, poi glielo chiederemo, che questa tecnologia che lui e questa equipa hanno messo in atto in realtà potrebbero far vivere in maniera affascinante, coinvolgente, tutta una serie di città che hanno avuto delle esperienze storiche particolari, per cui andando a vedere come dei turisti intelligenti dei posti, dei luoghi storici all'interno del nostro paese, ce ne sono tantissimi, grazie a questa tecnologia si riuscirebbe anche a vedere cosa è successo in quei luoghi storici nel momento preciso in cui è avvenuto un avvenimento particolare, una battaglia, piuttosto che la firma di un documento, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Leggo dal Sarono 7, pagina 14, Turismo e Intelligenza Artificiale, ospite Luca D'Alessandro, founder di UExpo. Può una visita ad un luogo di interesse turistico trasformarsi in un tuffo coinvolgente ed emozionante nella storia? Con tanto di video di personaggi storici, auto d'epoca, uniformi, vestiti eleganti dallo stile inconfondibile, con intelligenza artificiale applicata al turismo si può. E adesso sentiamo Viaggio al centro del mondo.

E rieccoci di nuovo on air. Tra 7 minuti chiameremo Luca D'Alessandro. Leggo un documento che mi ha inviato, così che entriamo un po' nel mood. 10 maggio 1796, 10 maggio 2026, 230° anniversario della battaglia al Ponte di Lodi. Fu solo nella serata di Lodi che cominciai a ritenermi un uomo superiore che nutrì l'ambizione di attuare grandi cose che fino a quel momento avevano trovato posto nella mia mente, solo come un sogno fantastico. Queste le parole di Napoleone Bonaparte. Proprio perché la battaglia di Lodi, che non è stata una delle battaglie più illustre, che viene ricordata di più nei libri di storia, ma è stata la battaglia dove Napoleone ha iniziato a credere fermamente in se stesso e nella possibilità di attuare un progetto grandioso. Per celebrare questo importante anniversario a Lodi è stato realizzato un progetto che unisce storia, innovazione, passato e futuro. Grazie all'intelligenza artificiale sono stati ricreati i luoghi della battaglia come apparivano nel 1796, una ricostruzione tecnologica della città e dei suoi simboli, ma anche delle sembianze di un giovane petit caporal capace di conquistare il ponte aprendo la strada verso la conquista della grande Milano. Attraverso una macchina del tempo chiamata intelligenza artificiale, tutti hanno potuto ammirare Napoleone salire sul campanile della chiesa di San Francesco per studiare le posizioni nemiche, ma anche Palazzo Modignani Pittoletti e la stanza dove Napoleone dormì sul suo letto da campo. Quindi hanno fatto proprio una ricostruzione storica, ma non con i figuranti come siamo abituati a vedere. Attraverso intelligenza artificiale si è visto proprio Napoleone così com'era davvero in quegli anni, che era un Napoleone giovane, non certo quello che vediamo nei ritratti famosi con il cavallo bianco eccetera, e anche non solo lui, cioè proprio tutta Lodi 230 anni prima, con tutte gli arredi e l'atmosfera e tutto quello che la caratterizzava. Il 10 maggio 2026 a Lodi si è respirata aria di grande storia, una revocazione in abiti d'epoca, cena napoleonica, presentazione del progetto digitale ed un convegno tematico che ha raccontato ogni singolo attimo della battaglia. Quindi, ce ne parlerà Luca, ma siamo di fronte a qualcosa di epocale, perché attraverso questo progetto, pensatelo, su tantissime altre situazioni in tutta Italia si potrebbe rivivere in maniera affascinante ed immersi pienamente l'atmosfera, la storia, i volti di coloro che l'hanno fatta, anche a 200, 300, 400, 500 anni di distanza. Sentiamo ora Acqua con Barbie Girl.

0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Mi dice Alberto che abbiamo i nostri microfoni Luca ad Alessandro. Buonasera.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, io ho letto, non tutto, però in sintesi, il documento che mi hai mandato. E la prima domanda che mi viene da fare è: come è stato possibile? Come mai vi è venuta questa idea? Cosa avete fatto?
1: Ma semplicemente noi stiamo studiando l'intelligenza artificiale da diversi anni, come tanti professionisti. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che l'intelligenza artificiale è sempre più applicata in diversi settori. E volevamo capire come poter applicare l'intelligenza artificiale anche al settore turistico, ma senza snaturare quello che

0: invincibile, e da lì è diventato, da Napoleone Bonaparte al futuro, futuro imperatore francese. E questa settimana Lodi, lui ha vissuto in diversi luoghi. Noi abbiamo organizzato un tour per la città fisicamente, in cui il turista viene a Lodi, vede il palazzo, vede dove ha dormito, vede la piazza, e può indicare con il telefono, con un QR code, un QR code appunto, e vedere un video in cui viene raccontata la piazza, viene raccontato il palazzo, viene raccontato il luogo, ma soprattutto rivive come Napoleone ha vissuto quel luogo. Quindi abbiamo ricreato delle scene in cui Napoleone effettivamente viveva quel luogo, unendo riprese reali a riprese create con l'AI. L'esperienza è stata un'esperienza molto bella, piaciuta da tutti. Addirittura l'associazione napoleonica francese ci ha contattati per rifare la stessa cosa anche in Francia, e quindi questa cosa ha avuto successo, ma soprattutto ha permesso ai lodigiani e ai turisti che vengono a Lodi a vedere le bellezze della città di capire come effettivamente quella settimana è stata vissuta da Napoleone, e quindi rivivere effettivamente il momento storico, no? Questa cosa è stata una cosa che fino a poco tempo fa era impensabile, non era realizzabile, o perlomeno non era realizzabile con pochi soldi, no? O con oggi l'intelligenza artificiale ti permette di non avere limiti alla fantasia. La cosa bella, secondo me, è che non c'è limite alla fantasia. Abbiamo unito di fatto il percorso reale, fisico, perché alla fine ok un video, ok l'intelligenza artificiale, ok rivedere qualcosa, ma non c'è nulla come vivere la città, quindi camminare per la città. Tanto è vero che questi video si possono vedere solo se tu fai questo percorso fisicamente in città, no? E quindi abbiamo creato questo poi sito napoleonalodi.it, in cui le persone possono iscriversi e vedere questo percorso, unendo la bellezza del territorio fisico alla storia e rivivendo appunto il momento storico. Quindi sono stato chiaro, semplice e esaustivo nel racconto.
1: Bravissimo, tra l'altro io ho un diktat da parte di Alberto, perché giustamente mi fa training, mi dice: devi parlare con l'ospite 5, 6, 7 minuti, poi brano, poi ancora, se no l'attenzione dei radioascoltatori cade e poi non seguono più. Quindi adesso mando un breve intermezzo musicale e poi mi spieghi due cose mentre parlavi e stavo facendo girare le rotelle del cervello. Sentiamo Buon viaggio di Cesare Cremonini.

E rieccoci di nuovo. Allora, io ti volevo chiedere, Luca, questa cosa, ma mi sembra di capire che il realismo di questi video, che poi danno la possibilità di vivere ciò che in qualche maniera ha vissuto Napoleone 230 anni fa, è frutto del fatto che all'intelligenza artificiale bisogna dare tutta una serie anche di informazioni.

0: tradizioni, quindi storiche, magari dipinti o le immagini che si hanno di Napoleone quando era giovane.
1: Bravissimo, hai fatto una domanda molto intelligente e mi hai dato là interessante. Il grosso lavoro non è stato fare il video con intelligenza artificiale, il grosso lavoro è stato recuperare i materiali storici dagli storici napoleonici con cui abbiamo poi fatto questo knowledge base, diciamo che si dice tecnicamente, questa base di informazioni con cui abbiamo sviluppato il video. Tradotto, se uno vede il video Napoleone Lodi, uno immagina Napoleone anziano con la mano sullo stomaco e il creatore, no? Perché Napoleone Lodi aveva 26 anni, aveva i capelli lunghi, era un giovane ragazzo di belle speranze, anche piacevole, non era basso, perché un'altra cosa che io ho scoperto facendo questo progetto è che Napoleone non era basso, era alto 1,68 che per la media dell'epoca era normale. Che cosa succede? Che i francesi, gli inglesi, per fare attività di comunicazione contro Napoleone, ha cominciato a dire che Napoleone era basso, brutto e cattivo, no? Ma non era così. Quindi Napoleone era normalissimo, era un bel ragazzo che aveva fatto una serie di attività. Dopo, per tutti i problemi che ha avuto, gastrointestinali e via dicendo, ha avuto problemi durante l'ultima fase della sua vita, ma ha avuto problemi anche perché la situazione e gli stress vissuti lo hanno portato il suo corpo a vivere questi problemi in maniera maggiore. Però se una delle cose più belle è stata proprio questa, è stata personalmente per i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, è conoscere tutti i retroscena storici proprio da esperti storici napoleonici che ci hanno aiutato a creare un percorso che sia il percorso più reale possibile. Quindi raccolta di documenti storici, raccolta di immagini storiche, raccolta di scritti. Una cosa molto bella è stata fatta che nelle città in cui Napoleone conquistava all'epoca aveva fatto costruire dei monumenti. A Lodi c'era un monumento che era stato distrutto dagli austriaci e non c'era neanche una stampa che rappresentava questo monumento. Noi con gli storici abbiamo recuperato i materiali e il nome dell'architetto che ha creato questo monumento e abbiamo ricreato questo monumento in piazza Lodi. Quindi tu vedi questo video in cui c'è questo monumento reale, quindi vedi questo monumento e non c'è nessun tipo di stampa, nessun tipo di documento che, a parte questo video, che rappresenta il monumento che nel 1808 fu eretto dai francesi in piazza Lodi. Quindi è fondamentale non tanto solo l'intelligenza artificiale, ma è fondamentale anche per realizzare progetti di questo tipo un'unione di fisicità anche, quindi di conoscenze della città, di giro della città, di comprensione storica, di analisi con storici del territorio napoleonici, e quindi insieme si è creato questo percorso che non è fatto solo di intelligenza artificiale, ma un mix di competenze, no? E forse è la cosa più bella. Quindi la domanda che hai fatto è assolutamente pertinente e corretta, ed è la cosa più difficile che noi abbiamo fatto è stare dietro alle richieste degli esperti storici che ci facevano cambiare anche il calzino. Cioè, se l'intelligenza artificiale ci generava un ufficiale francese con il calzino invece che bianco azzurro, loro ti dicevano: attenzione, il calzino bianco e azzurro, o la bandiera francese. La bandiera francese di oggi non è bandiera francese del 1796, per cui l'intelligenza artificiale all'inizio ci aveva fatto la classica bandiera blu, bianca e rossa, invece la bandiera vera era sempre blu, bianca e rossa, ma era con degli effigi differenti, una struttura differente. Quindi abbiamo dovuto rifare la bandiera come era nel 1796, certo, perché è lo storico. Ecco, tutto questo però è frutto assolutamente di grandi studio storico. Ecco.
0: Perfetto. Sentiamo Eurythmics con Sweet Dreams.

0: E rieccoci di nuovo in diretta. Allora, io volevo farti questa domanda. Sentendo quello che hai detto, cioè raccontato, e vedendo, cioè io non l'ho visto, però cioè ho visto i video che mi hai mandato, ma intuendo il risultato che ha avuto su anche tutta la popolazione, questo si potrebbe replicare anche per altri luoghi storici, per altri monumenti e per altri luoghi italiani.
1: Sì, sì, sì. Tanto è vero che io ho fatto anche un progetto che uno lo può vedere sul sito rivivila.businessis.it, dove andiamo a raccontare proprio questa cosa. Siccome molte fondazioni bancarie o fondazioni di CTO, distribuzioni territoriali, ci avevano contattato per sponsorizzare questa iniziativa, io ho parlato con diverse banche, fondazioni di banche, per attenzione, invece di, se avete delle attività di comunicazione da fare sul territorio, su qualsiasi territorio, potete finanziare progetti di racconto, progetti di pubblicità etica, quindi raccontare come quel territorio è stato, si è evoluto nella storia, facendo rivivere com'era il territorio storicamente nel passato. E questa cosa assolutamente si può replicare in mille situazioni, no? Quindi quello che ho detto è giustissimo ed è correttissimo. Ma la cosa più affascinante, secondo me, non è tanto solo questo tipo di progetto. La cosa più affascinante è appunto che l'intelligenza artificiale pone un limite, che è l'unico limite che mi sento di dire, è la fantasia nel poter applicarla in diversi campi. Questo è un esempio di un modo differente di vivere il turismo, no? Facendolo utilizzando l'intelligenza artificiale, quindi utilizzando sia per Napoleone Lodi, ma potrebbe essere fatto per mille altri contesti storici differenti. Per cui siamo in un periodo storico in cui noi uomini abbiamo la possibilità, sì, intanto siamo all'interno della quinta rivoluzione industriale, secondo me sta cambiando tutto, e l'intelligenza artificiale porta a cambiare ogni settore, non solo quello digitale, ma anche molti settori fisici, perché tutta la connessione digitale, dalla parte amministrativa, dalla parte gestionale, dalla parte di presentazioni, dalla parte di marketing, comunicazione, dalla parte dei conti, i numeri, pensa solo ai consulenti finanziari o alle banche, come possono essere avvantaggiati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche nel turismo. Quindi questa è un'applicazione dove la parte fisica ci sarà, la parte storica c'è, e l'intelligenza artificiale può far vivere il turismo in maniera differente. E può essere applicato in mille altri contesti o racconti storici, ecco, questo sicuramente.
0: A me veniva in mente anche una cosa, nel senso che vabbè, io sono coinvolto un tot di volte ogni paio di mesi più o meno in un gruppo molto spirituale, mistico, eccetera, che insomma è un po' curioso e va a vedere tutta una serie di cose. Io cerco di portarli coi piedi per terra parlando di Vangelo e di Bibbia, ma una volta mi ha raccontato di una roba che sembra incredibile, e io infatti ci credo sia no, che alcuni padri, tipo gemelli, altri eccetera, avevano scoperto questa macchina che riusciva, con dei tipo fotogrammi eccetera, andare indietro, ed erano riusciti a vedere il fotogramma che ritraeva Gesù sulla croce, e diceva che era proprio così, piuttosto che il fotogramma dell'ultima cena. Per me sono un po' fantasiose queste cose, però mi veniva in mente adesso mentre parlavamo noi che un domani uno potrebbe andare, quando magari c'è un po' più di tranquillità e pace, per dire, anche a Gerusalemme, e fare la stessa cosa, però mettendo insieme quello che è tutta la documentazione storica. Io ho visto l'intelligenza artificiale applicata alla Sacra Sindone, fa vedere qual è, dovrebbe essere in base a quel documento, il vero volto di Gesù. E poi ha fatto tutta una serie di studi che fa vedere come l'unico modo per cui è venuto fuori quella stampa, tra virgolette, non sarebbe la parola giusta, sul lino, è attraverso una potenza di energia che l'ha oltrepassata, che l'intelligenza artificiale ha studiato, che non esiste in natura, cioè neanche noi siamo ancora riusciti a riprodurre un'intensità e una forza di energia in tal senso. Quindi mi viene in mente che anche su cose molto delicate e particolari potrebbe in qualche maniera andare a dare un qualcosa che finora non è stato possibile.
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale, nel senso più lato del termine, verrà applicata sempre in più ambiti, e siamo solo all'inizio di quello che sarà la rivoluzione che ci aspetta da qui avanti, sia per quanto riguarda la parte di spostamento, per essere assurdo, con le macchine a guida autonoma, sia per quanto riguarda questi progetti storici, sia per quanto riguarda la parte di computo metrico, la parte di analisi quantistica, i numeri, i dati. Quindi sicuramente sta cambiando tutto. Tu pensa solo alle immagini, io che faccio video da 15-20 anni, lo sai, no? Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a un punto in cui io scrivo, realizzami un uomo che corre in piazza a Milano con i capelli rossi e i calzoni verdi, e in 30 secondi mi si realizza un video realistico come non mai di un uomo che corre con queste caratteristiche in piazza a Milano. Non avrei mai pensato a una cosa di questo genere. Noi che guadagnavamo facendo video reali intorno al mondo, di riprese reali che vendevamo online su piattaforme internazionali, stock footage come può essere Shutterstock, no? Pensa a quel business lì come è cambiato con oggi, che con un prompt ti permette di realizzare una cosa del genere. Io non avrei mai neanche potuto, cioè, quindi non c'è limite secondo me a quello che potrà succedere nei prossimi anni, o meglio, non dobbiamo porci nessun limite, perché purtroppo per fortuna ci rendiamo conto che questo va cambierà le vite di tutti noi. Quello che io dico è manteniamo i piedi per terra e cerchiamo di non dimenticare che siamo persone, viviamo, siamo semplici. Le cose belle sono il territorio, sono il mare, la montagna, le cose fisiche, ecco.
0: Certo.
1: Questo secondo me è la cosa più importante, e quello che mi fa più paura, soprattutto per i neofiti, ossia quelli che si approcciano adesso a questo mondo, e magari io sono uno di quelli che lo bazzico da oltre 20 anni, è il fatto che io riesco a dividere il digitale dal fisico. Molte persone invece non si rendono conto, ma magari vanno in un loop che diventa un loop che è brutto da gestire. Io, per dirti, sono una persona che sta usando molto meno i social, molto meno il digitale, paradossalmente, anche se ci lavoro da mattina a sera. Io quando posso abbandono il cellulare e cerco di stare con mio figlio, la mia famiglia e i miei amici senza nessun tipo di supporto digitale, proprio perché mi rendo conto che sennò diventiamo troppo dipendenti. Certo. E troppo dentro un mondo che non si sa dove andrà a finire. Sicuramente migliore del passato, sicuramente migliore del presente, ma sicuramente con una grande incognita, no?
0: Certo. Ti interrompo un attimo, mandiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare, poi torniamo.

0: Eccoci di nuovo, allora per avviarci alle conclusioni prendo spunto dalle ultime cose che hai detto, e cioè quando noi sentiamo, vediamo parlare di intelligenza artificiale, certe volte l'applicazione che vediamo fare è per creare anche dei contenuti che sono un po' fake o comunque che vanno certamente in una direzione che non è quella più professionale, storica e importante. Quindi ci sono delle applicazioni che non sono molto, diciamo, etiche di questo strumento così forte. Ma quello che ci hai raccontato tu invece può essere un'idea molto importante per aiutare sia noi a capire meglio la storia e dove viviamo, e sia valorizzare il territorio per coloro che invece si trovano ad avere dei turisti, che così capiscono meglio dove sono, che cosa rappresentano certi luoghi, e può essere un'occasione di arricchimento anche culturale e storico.
1: Assolutamente. Sì, guarda, secondo me quando fermarsi all'intelligenza artificiale sui meme o i piccoli video, i piccoli giochini che la maggior parte delle persone fanno, è ovviamente riduttivo. Stiamo parlando di una situazione estremamente superficiale, no? La vera sfida, la vera rivoluzione è quello invece quando si applicano a settori o si ragiona in maniera professionale e ci si rende conto che si possono veramente riorganizzare o cambiare i modelli di business. Questo è un esempio semplice di un modello di business che potrebbe essere completamente rivoluzionato da un modo semplice di raccontare una storia, ma soprattutto perché qual è il vero vantaggio? Che chi vede questa cosa capisce che cosa è successo realmente rispetto a un libro, rispetto a una descrizione, rispetto a una stampa, no?
0: Certo.
1: Cioè, chiunque sta ascoltando questo progetto, questa diretta, se domani viene a Lodi, va su napoleonealodi.it, si registra, vede questi video e capisce che cosa è successo. Questa cosa era impensabile fino a poco tempo fa, okay? Lo capisce in maniera semplice, perché il totale dei video sono 12-15 minuti, un minuto e mezzo a video. Ma tu non so se li hai già visti, ma se vedi questo percorso ti rendi conto di come sono veloci, immediati, chiari, semplici, no? E quindi è un modello di business diverso che può essere applicato a tutti i settori, assolutamente. Quindi hai pienamente ragione, e ripeto, il limite è solo la fantasia. Siamo di fronte a situazioni che cambiano costantemente, probabilmente, e paradossalmente questo progetto l'abbiamo fatto a maggio per i 230 anni della battaglia di Napoleone a Lodi, ma se fosse stato pensato solamente 6 mesi prima non si sarebbe potuto realizzare, perché la tecnologia 6 mesi fa non era pronta per poter fare una roba di questo genere. 6 mesi dopo sì, chissà cosa succederà tra 6 mesi. Nell'ultimo anno e mezzo mi sono reso conto che l'intelligenza artificiale sta facendo enormi passi avanti di settimana in settimana, ok? Tanto è vero che basta vedere anche, non so se uno conosce Claude, c'è GPT, Perplexity, Genspark. Claude adesso con la nuova versione Fable 5 è stato bloccato addirittura proprio perché stavano andando troppo veloci, okay? Quindi cosa succederà? Non lo so, io so solo che bisogna prendere questo momento di cambiamento con spirito positivo e costruttivo, senza averne paura, cercando di capire che va compreso, va conosciuto, va implementato, va imparato e soprattutto va vissuto con estrema positività, sapendo che è storia questo, ogni momento passato è sempre stato di solito peggiore del momento vissuto presente. Tradotto, è vero che si dice si stava meglio quando si stava peggio, ma poi nella sostanza non è mai così, perché se tu pensi che nel 1870 l'uomo più ricco del mondo viveva meno bene di un qualsiasi dipendente o impiegato attuale, già ti rendi conto della solidità di quando si dice,
0: certo,
1: che i tempi futuri sono sempre i migliori, okay? Poi cambiano, per l'amor di Dio, ma oggi si vive meglio di 50 anni fa e 50 anni fa si vive meglio di 100 anni fa, è un dato di fatto, questo è sicuro. Io sono convinto, ma perché bisogna pensare positivo, che tra 50 anni i nostri nipoti, perché i miei figli sono già più bambini, però i nostri nipoti avranno la possibilità di vivere molto meglio di noi di oggi.
0: Certo.
1: Però visto che noi viviamo oggi, cerchiamo di prendere tutto quello che sta succedendo, i cambiamenti che stiamo vivendo con estrema positività, sapendo che io e te, Damiano, siamo la generazione che ha vissuto un enorme cambiamento tra il pre-digitale e il digitale e l'intelligenza artificiale oggi. Perché i nostri figli, per dire, mio figlio, non, se gli dico che una volta andavo a fare la ricerca storica in biblioteca, mi dice: cos'è la biblioteca?
0: Okay. Esatto.
1: Questo è un dato, questo è un fatto. Oppure siamo in un periodo storico in cui anche le scuole si devono rinnovare, si devono cambiare, le università, è tutto un cambiamento costante.
0: Certo.
1: Poi fa piacere o non piacere, ma questo è soggettivo. Oggettivamente il mondo sta cambiando sotto ogni punto di vista, e sono convinto che stia cambiando per il meglio, almeno ci spero.
0: Esatto. Io ti ringrazio per questa bella testimonianza. Ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, andate a vedere www.napoleonealodi.it.
1: Perfetto, grazie mille Damiano.
0: Grazie a te.
1: E saluto tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto.
0: Ciao, ciao, buona serata.
1: Un abbraccio, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. E adesso sentiamo Lemon Tree.

Eccoci di nuovo in diretta. Ringrazio tantissimo Luca perché tra l'altro aveva un incontro molto importante con un'azienda e quindi mi ha detto se riuscivamo a chiamarlo prima perché voleva comunque essere in diretta. Questo progetto farà sicuramente da apripista a tutta una serie di altri progetti che magari aiuteranno i turisti, ma anche noi, a conoscere meglio e a vivere, diciamo, a emozionarci anche nel vivere quella che è stata la storia nei luoghi che andiamo a visitare. Perché pensate, come anche Luca dice ormai, questa cosa è partita e quindi con l'intelligenza artificiale che galoppa si diffonderà magari anche in altri progetti, ma pensate magari di andare a Milano e rivivere nei luoghi leonardeschi vedendo dei video con Leonardo così com'era davvero, perché come abbiamo detto prima l'intelligenza artificiale non è che crea dal nulla, ma va a sintetizzare tutta una serie di documenti che gli storici, che gli artisti, che gli studiosi eccetera vanno a prendere, a inserire eccetera. Quindi provate a immaginare che magari dove c'è Santa Maria delle Grazie, che c'è il Cenacolo, si riuscirà a visitare il posto, non solo a vedere il dipinto, l'affresco di Leonardo da Vinci, ma magari ci sarà un video che ci fa vedere Leonardo stesso X anni fa come ha fatto a realizzare l'affresco, piuttosto che appena si esce da lì, si attraversa Corso Magenta, c'è la vigna di Leonardo, perché lì viveva Leonardo e aveva una vigna che c'è ancora. Sono riusciti a recuperare dei tracci eccetera, sono riusciti a fare un progetto della miseria e magari ci sarà un video che farà rivivere Leonardo che è lì nel suo studio, che progetta certe cose eccetera. Un conto è vedere un film, un video con dei personaggi, degli attori che fanno rivivere quelle scene e ciò che è successo, e un conto è mettere tutta la documentazione, i libri, le foto, le immagini, i quadri, tutto ciò che si riesce a reperire con anche le indicazioni degli studiosi e cercare di ricreare fedelmente quello che è accaduto 300, 400, 500 anni fa. Quindi in questo io, che non sono un gran fautore dell'intelligenza artificiale, vedo una cosa incredibile, molto molto bella, e ringrazio ancora di nuovo Luca per averci parlato di questo progetto e chissà poi dopo quali altri risultati porterà. Adesso sentiamo Falco in Rock Me Amadeus.

E rieccoci di nuovo in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Possiamo dire che la puntata di oggi è fatta di due capitoli. Il primo l'abbiamo chiuso, che era il titolo che dà tutto il tema alla puntata di questa sera. La seconda parte che apriamo adesso, che cos'è? Passato e futuro, e cioè la puntata scorsa, 18 giugno 2026, abbiamo parlato di La gentilezza, via educativa ed esistenziale, insieme a Valentina Tettamanti, dove abbiamo visto, partendo anche da un articolo di Paolo Crepè, che ci tiene molto a questo tema della gentilezza a livello educativo, abbiamo visto come la gentilezza effettivamente è un cammino essenziale che tutti noi dobbiamo fare quotidianamente per vivere al meglio, e a maggior ragione una via educativa per i ragazzi, per i bambini, che grazie alla gentilezza potrebbero imparare a crescere nella maniera migliore e a contrastare fenomeni quali violenza, bullismo, razzismo, eccetera, eccetera. Se volete seguire e recuperare quella puntata, sappiate che la trovate già nel podcast. Quindi, se andate sul sito radioorizzonti.eu e selezionate il giorno della settimana giovedì dal tasto palinsesto, cercate ore 21 Radio Lifestyle, entrate nella pagina e vedrete che c'è già caricata tutta la puntata del 18 giugno e anche le precedenti, e ve le potete riascoltare. Questo tema della gentilezza, di cui abbiamo avuto con la Valentina Tettamanti una puntata intera giovedì scorso, mi è servita anche, perché ci tengo poi in maniera particolare, per buttare lì un'idea alla direzione della radio, che l'ha accolta. Quindi vi annuncio già una novità: da ottobre, il martedì, non so ancora dirvi l'orario perché non l'ho capito neanch'io, comunque nel palinsesto del martedì, secondo me la mattina, ci saranno 5 minuti come quelli di Vespa su Rai 1, quindi 5 minuti in cui non Vespa ma io darò una pillola di gentilezza. Quindi ogni martedì, nell'orario che poi vi saprò dire, ci saranno questi 5 minuti, il titolo è Pillole di gentilezza, e quindi ogni martedì vi darò una pillola di gentilezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che magari leggerò l'aforisma di un personaggio famoso sul tema gentilezza e poi farò una brevissima, perché c'ho 5 minuti, una brevissima riflessione con magari un'idea, un qualcosa di concreto che si potrebbe fare nella settimana, che tutti noi potremmo fare quella settimana per dimostrare gentilezza e per educare anche gli altri, i nostri amici, i nostri familiari, ad essere più gentili. Quindi questa trasmissione, che partirà ad ottobre, ridico, sarò più preciso, ma lo vedrete anche nel palinsesto, avrà 5 minuti di pillole di gentilezza. Spero che vi piaccia e che possa essere utile. Adesso sentiamo Enya con Orinoco Flow.

Eccoci qua, c'è un detto che dice che bisogna usare il bastone e la carota. Allora, prima ho parlato di questo nuovo progetto che parte a ottobre, dura solo 5 minuti, sarà il martedì, sarò più chiaro con l'orario, ed è pillole di gentilezza, quindi possiamo dire che è la carota. E quindi qual è il bastone? Il 9 luglio e poi... da quando ricomincerà la V-Style dopo le vacanze estive, periodicamente, ma non per forza una volta al mese, cioè sarà una volta ogni tot, ci saranno delle puntate speciali. Non so se cioè ci sono già delle trasmissioni anche televisive tipo Le Iene, che ogni tanto fa Inside, che è sempre Le Iene, però presenta un approfondimento, ok, su una tematica, e sono sempre tematiche molto toste. Da lì mi è venuta l'idea, perché ho detto io ogni tanto in lifestyle affronto delle tematiche anche belle toste, anche con degli ospiti belli effervescenti, e dico, non è tanto da lifestyle, cioè nel senso è da lifestyle, però cioè sono proprio dei temi tipo la droga, tipo la violenza, cioè che quasi meriterebbero un contesto particolare. Allora anch'io copio un po' quello che fa Le Iene, ma che fanno anche altri, quindi lifestyle, ad iniziare dal 9 luglio, ma poi l'anno prossimo ogni tot ci saranno, presenterà la dura verità. Basta, ho deciso.

Ecco, questa sarà la sigla. E uno dice, ma perché sta cosa? Perché in quelle puntate parleremo di verità che fanno un po' male. Ad esempio, il 9 di luglio, che sarà la prima puntata, parleremo con Monsignor Federico Gallo, ho voluto lui come ospite perché mi ispirava avere lui, della vera beneficenza. E vedrete quindi che sarà una puntata molto effervescente, perché anche io su un tema del genere poi mi vado a infiammare, perché io non ne posso più. Raccontiamone una, giusto per dare l'esempio, di coloro che si proclamano come chissà chi e promuovono la beneficenza, dove io di beneficenza non ci vedo niente, ma vedo solo operazioni di marketing e di pubblicità. La beneficenza vera, come vedremo in quella puntata lì, per chi è credente come me, la prende nel Vangelo o nella lettera di San Paolo ai Corinzi, dove dice che la carità non si vanta, che la carità si umilia e che la carità è l'amore per gli altri. Quindi la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra, dice la Bibbia, vuol dire che se io faccio la carità non devo proclamarlo e scriverlo sui muri, perché se no non è carità, non è beneficenza, è marketing. Brano di Vangelo dove i giudei sono lì nel tempio e vedono due, tre pavonazzi, tutti vestiti eleganti, che fanno dintinnare le monete per far vedere che loro hanno dato la decima del tempio, molto sostanziosa. Poi si vede una vecchina poverina che fa fatica addirittura a camminare, un po' gobba, che pian pianino si avvicina e mette due monete, tutti subito a scandalizzarsi, e gli dicono a Gesù: ma chi è che ha fatto veramente fatto vedere l'amore per Dio nel suo tempio? Questa vecchina poveraccia che ha dato due monete, o quelli là che tutti dicono che sono le persone migliori, no? Sono quelli che tutti noi ammiriamo, che hanno dato tutte ste ricchezze. E Gesù cosa dice? Quelli hanno dato del superfluo e hanno fatto solo i pavonazzi che hanno voluto farsi pubblicità. Questa invece, che è povera, ha dato quello che gli servirebbe per vivere e sostentarsi, quindi si è tolta il pane di bocca per darlo come decima per le opere di bene del tempio. Quindi vuol dire che la vera beneficenza è quella della signora, della vecchina, e non degli altri. E in quella puntata parleremo di tanti pavonazzi che fanno falsa e non vera beneficenza solo per farsi vedere. Quella puntata parleremo della vera beneficenza. Quindi sono delle puntate che avranno un taglio particolare, forse anche una verve molto particolare. Non urleremo mai, perché noi non siamo qua a fare cacciara e a urlare, ma cercheremo di essere anche molto tenaci e molto onesti. Adesso sentiamo un'avventura di Lucio Battisti.

Allora, una pillola di gentilezza ve la do già adesso. Io sono qua che, mentre va il brano musicale, mi sgranocchio un wafer, prendo la confezione e dico, vabbè, e allora non è che sono io che sono fissato con la gentilezza, ma la gentilezza è proprio una dimensione che sta ovunque nella nostra quotidianità. C'è la marca, tanto lo dico perché è molto storica, di questi wafer, che è Le Tre Marie. E nel logo, non l'avevo mai notato, c'è scritto sopra le teste delle Tre Marie, che tra l'altro le Tre Marie chi sono? Vediamo, adesso faccio una lezione di catechismo ad Alberto. Chi sono le Tre Marie? Sono Maria, la mamma di Gesù, Maria Maddalena e Maria di Betania, che era quella lì, sorella di Lazzaro. Ok. Allora, ste Tre Marie sopra hanno una frase che dice «dolci gesti gentili». La gentilezza è più diffusa di quanto noi crediamo, perché il problema è che noi apriamo la televisione sul TG e c'è quello che si suicida, quello che ammazza il figlio e si suicida, i bulli che alla stazione di Certosa massacrano uno e lo mandano all'ospedale, quell'altra che, cioè, i telegiornali fanno apposta a tirare giù una sfilza di notizie negative uno dietro l'altro, e uno dice alla fine, ma in che mondo viviamo? Un mondo di violenza, di cattiveria, di brutalità. E quando uno parla di gentilezza dico, se gentilezza, ma dov'è che è la gentilezza? Perché purtroppo, come diceva quel filosofo Tao cinese, fa sempre più rumore un albero che cade e non la foresta che cresce. Noi con queste pillole di gentilezza vorremmo far crescere delle piantine. Certo, magari non fa lo stesso rumore dell'albero che cade, però intanto crescono. E la foresta alla fine mi sembra che è più importante di un albero, no? Quindi magari anche attraverso queste piccole pillole di gentilezza contribuiremo settimanalmente a mettere nei cuori di chi ci ascolta una bella frase o anche un'idea, perché non sarà solo la frase. Magari dirò, questa settimana se prendete i mezzi pubblici fate questo gesto di gentilezza, e poi magari raccontiamo e diciamo cosa si potrebbe fare quella settimana lì. Ok, adesso invito al viaggio Franco Battiato.

viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare

Eccoci qua di nuovo, commentavo con Alberto perché ho detto ma cos'è che sto brano qua? Sembra che... vabbè, prima la Caselli e poi abbiamo messo questo qua. Siamo sempre qui su Radio Orizzonti in Blu, su Lifestyle. Vi ho raccontato un po' di cose che succederanno. Magari la gente, la Sciura Maria, dice, ma insomma, parla della gentilezza e poi dopo dice che fa il 9 una puntata tosta dove parla della verità, eccetera. Sì, perché comunque ne parleremo sempre con i toni giusti, quindi non è che sbraiteremo che cosa, però giustamente noi cristiani pensiamo sempre di imitare Gesù. E anche nel Vangelo c'era scritto che lui era molto mansueto, docile e amava la gente che gli stava intorno, era molto amato, però quando si incazzava, si incazzava. Quando è andato nel tempio, che ha visto tutti i mercanti che facevano una gran cacciara e avevano le bancarelle in mezzo al tempio, non ci ha pensato due volte a prendere e rovesciarle tutte e cacciarli. Quindi non sarà proprio così la puntata della dura verità, però affronteremo delle tematiche sempre con un ospite d'eccezione e di spessore, dove cercheremo di capire meglio certe cose. Quindi una puntata sarà sulla vera beneficenza, perché ahimè c'è molta gente, ma magari ci sarà anche qualche sacerdote, qualcuno che si sente non sarà pienamente d'accordo con me, ma ci sono certe cose che secondo me, poi sentiremo anche Monsignor Federico Gallo, più che una vera beneficenza sembrano, ho detto prima, marketing o comunque delle sponsorizzazioni, cioè stridono un attimino con quello che è il vero significato, il vero spessore della parola carità, beneficenza, ok? Come è scritta nel Vangelo, nella lettera ai Corinzi, nella Bibbia o comunque anche nella filosofia. Prima di arrivare alla dura verità, comunque non vi preoccupate, faremo anche una puntata giovedì prossimo che è pienamente nel clima che stiamo vivendo adesso, più leggero, del calcio, perché noi siamo sempre sul pezzo e siccome si parla che forse Nico Paz non giocherà più al Como perché il Real Madrid lo riscatta e magari ci infiliamo noi dell'Inter e riusciamo a prenderlo, non lo so, perché noi prendiamo solo batoste, però c'è anche Malagò che è appena diventato il presidente della FIGC, quindi chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia? Perché dico queste cose? Perché il 2 abbiamo un po' di giornalista e speaker radiofonico sportivo, che è un po' che non chiamavamo, ahimè, mi è venuto in mente così, che ci racconterà dei mondiali, del calciomercato, della nazionale di calcio italiana, e il titolo è Come e dove va il mondo del calcio. Non vi dico chi è, lo leggerete su Saronno 7 e lo vedrete se seguite i social nella locandina che ho già preparato. Quindi la puntata di giovedì prossimo è molto molto sul pezzo, quindi attraverso questo ospite che, ripeto, scrive libri sul mondo del calcio da 20 anni, è speaker radiofonico in 2 programmi che parlano di calcio ed è un giornalista che partecipa anche a programmi televisivi sul mondo del calcio, ci racconterà che cosa stiamo vivendo in questo periodo tra nazionale di calcio, calciomercato, mondiali e Adesso sentiamo Brusco con Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai. Basta, la fammi stressa, vado a prendere una bibita.
1: Eccoci di nuovo in diretta, questa puntata non finisce mai, ci sono ancora ben 14. In genere sentiamo l'ospite dalle 9:30 in poi, e se soprattutto sono dei temi che sono anche sentiti, dove ci sono molti molti risvolti, penso alla Valentina, penso, cioè guardo il cronometro e vedo mancano solo 6 minuti e quella parlerebbe ancora un'altra ora, no? E quindi bisognerebbe sempre, invece stavolta, siccome Luca dice guarda io dopo una cena importantissima e non riesco a stare più di mezz'ora, quindi ho detto vabbè, ne approfitto e racconto di un po' di novità, un po' di cose. Allora, prima Alberto mi vedeva ridere, fa questo qui o è embriaco o non lo so che cosa, perché mi è venuto in mente che io a ottobre voglio fare un'altra puntata della Dura Verità che si chiamerà Il Guru della Truffa, perché mi è venuta in mente sta mia amica che mi ha chiamato 2 mesi fa e fa dammi sono a Rimini, non puoi capire, sono con questo qua, ma è un genio, questo qui si è inventato un modello di business della Madonna sull'immobiliare, è il mio argomento, e gli dico ma chi è? E mi mandano il nome e manda la locandina. E nella locandina, come ormai potreste vedere in tutti i social, in tutte le robe di business, la solita faccia da pirla con scritto il guru dell'immobiliare. Io, vabbè, l'ennesimo guru dell'immobiliare. E gli dico alla mia amica, ma cosa sta dicendo? Ah no, si è inventato una roba della miseria. Sta dicendo a tutti noi, non dovete pensare di fare i soldi con le case avendo per forza 100, 200, 300 mila euro. Basta 10 mila euro. E gli ho detto, sì, lo so, è il crowdfunding immobiliare. È in giro da 4 anni. E dico sì, che ognuno mette un pezzo e magari in 15 ognuno mette 10 o 15 mila euro, si comprano in 15 un appartamento da 150 mila euro, lo ristrutturano, poi lo rivendono, quello che ci hanno guadagnato lo si ridivide ancora per 15 e uno ha messo 15 mila euro per quell'operazione lì, poi magari ne guadagna altri 5 e dice vabbè, comunque ho guadagnato 5 mila euro, ok? No, ma qua non capisci, questo qua è uno, sta dicendo delle cose, dovevi venire anche tu, perché questo qua ha fatto i milioni con le case. Allora io faccio le mie ricerche e gli dico, guarda che non è proprio così, anzi, questo ha inventato 2 piattaforme di crowdfunding immobiliare, quindi sono gli altri che gli danno i soldi, e ha tirato su 10 milioni di euro da investire nei progetti, però vedo che è indagato per truffa, aggiotaggio e bancarotta fraudolenta, perché in realtà sti soldi non li ha mai usati, perché ha preso a Monza e in altri 2 posti 3 appartamenti e sono lì fermi ancora con sui ponteggi e nessuno ha mai avuto un soldo. Quindi questo qui adesso sta parlando davanti a te. Quanta gente c'è lì? Ma siamo un sacco, 400 persone. Quanto hai pagato?

350 euro, fai per 400, quanto questo qua si sta prendendo da tutti voi per raccontarvi delle bufale, fai due conti, questo si porta a casa quasi 15.000 euro raccontandovi tutte ste frottole. Perché gli ho detto non alzi la mano e dici scusi, ma lei è indagato per bancarotta fraudolenta e per aver ingannato un sacco di investitori? Chiediglielo, ma sei matto, io non glielo chiedo, cioè, no, invece secondo me dovresti alzare la mano, adesso ti mando gli articoli e glieli leggi. E niente, ha buttato giù il telefono la mia amica, però... Voglio fare una puntata del genere perché voi non immaginate di quanta gente c'è in giro così. Quanta? L'altro giorno su Radio Monte Carlo sentivo questo qua, famoso, che parla di finanza. È un altro guru della truffa. Questo qua, ho le testimonianze io, fa da paravento a uno che è indagato e che non può neanche più mettere piedi in Italia e che vive a Dubai perché ha fregato un sacco di gente nell'immobiliare, e per fare le operazioni adesso mette davanti questo qua che ha scritto i libri anche sul guru, anche questo qua, il guru, il re del mattone, cioè tutta gente che truffa e non gli succede niente. Invece il povero uomo che fa una cagata va in galera o è rovinato per tutta la vita. Perché noi non dobbiamo pensare che i truffatori sono solo quelli che ci fanno i phishing, come diceva Roberto, o che ci fanno le telefonate, o che ci mandano i messaggi che poi ci fregano i soldi. Questi lo sono all'ennesima potenza, perché è gente che è diventata famosa e che sta rovinando un sacco di povera gente che magari ci mette risparmi perché ci crede alle loro idee, e poi scappa con la rifurtiva e nessuno gli fa niente. E pubblicano un sacco di libri e fanno un sacco di convegni, tutti guru dell'immobiliare, il guru della finanza, il guru, quello che aveva fatto la maglietta guru ha fatto una brutta fine, io ve lo voglio ricordare. Quindi faremo una puntata anche su questo. Dovevamo chiamarla la puntata Non ci sono peli sulla lingua, però secondo me La dura verità è un titolo azzeccato che va benissimo così. Se avete anche voi delle idee per fare delle puntate toste sulla dura verità, siamo qua, quindi non fatevi problemi. Adesso sentiamo Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole.

Eccoci qua, ormai davvero il tempo sta quasi per terminare e allora in conclusione io voglio innanzitutto ringraziare tantissimo Luca D'Alessandro per essere stato nostro ospite e averci raccontato di questo progetto. Potete andare anche voi per vedere questi video sul sito napoleonealodi.it. A me aveva mandato, quando ne abbiamo parlato per la prima volta un mesetto fa, 2 o 3 video e li ho visti ed effettivamente sono molto affascinanti, perché rispetto a quello che dicevo prima, a dei trailer o dei piccoli film con degli attori, lì invece l'intelligenza artificiale, con tutte le informazioni che sono state date da studiosi storici, documenti reali e veri, le lettere di Napoleone a Giuseppina Bonaparte, i ritratti fatti da pittori famosi, eccetera, riescono a ricostruire il più vicino al vero come sono davvero andati fatti. Quindi è molto affascinante e importante dire: io sto visitando questo palazzo a Lodi e qui Napoleone ha fatto questo, e c'è un video che me lo fa vedere molto molto simile, una ricostruzione molto simile a quello che è successo davvero. Quindi io mi immagino applicato ad altre cose, prima lo dicevo, in Terra Santa, applicato magari ai momenti vissuti da Gesù, come potrebbe essere per dei cristiani molto molto fantastico e affascinante e anche molto emozionante, ma così anche per altre cose. Quindi ringrazio tantissimo Luca, vi abbiamo raccontato di alcune cose che succederanno, a dura verità, le pillole di gentilezza. Non vi resta che seguirci. Vi ricordo che se volete sentire questa puntata, sabato alle 15:03 ci sarà la replica e troverete poi, penso la prossima settimana, la registrazione già sul podcast, dove trovate già quella di giovedì scorso dedicata alla gentilezza e anche quelle precedenti. A me non resta che augurarvi la buonanotte, io e Alberto vi salutiamo e sentiamo come al solito il brano che conclude le serate di Lifestyle, che è di Bon Jovi, Bad Medicine.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
2: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No tengo dinero. Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Avec l'amour, Kelly Joyce, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Music and Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet, Claudio Cecchetto, 1981.

ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra.
1: In blu, Stop and Gold.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora...

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sallo spazio.